Stai ascoltando Nova Radio. Music.

beside me.

toi? Tu veux coucher avec moi? Alors, tu veux? De demain?

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Laura Supino. Continua a salire il bilancio dell'attacco russo di ieri notte su Kiev. 27 i morti, una novantina i feriti, 130 gli edifici colpiti, tra questi un deposito della Croce Rossa che denuncia la perdita di aiuti umanitari per 2 milioni di dollari. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà all'attacco e ha sollecitato più aiuti degli alleati per la difesa antiaerea. Condanna di ONU e UE, Mosca replica avanti fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. La detassazione dei rinnovi contrattuali sarà confermata anche nella prossima finanziaria, lo ha annunciato la Premier Meloni intervenendo ieri a Padova al 19° congresso nazionale della UIL. La presidente Floridi e tutti i membri di opposizione si sono dimessi dalla commissione di vigilanza RAI, immediata alla reazione del centrodestra che a sua volta ha fatto dimettere tutti i suoi rappresentanti, lo strappo originato dal mancato accordo sulla presidenza di Viale Mazzini. La Spagna travolge l'Austria 3-0 e approda agli ottavi di finale dei mondiali. Passa anche il Portogallo che supera 2-1 la Croazia. I lusitani affronteranno le Furie Rosse nel prossimo turno. Oggi in campo Svizzera, Algeria, Australia, Egitto. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Nova Radio. Black and Rock.

specchio, che non conoscere menzogne né pietà, mi ha sussurrato che oramai io sono vecchio e che per certe cose non ho più l'età, che per certe cose non ho più l'età. Eppure ballerei tutta la notte, ma la mia donna dice che non ne può più. Guardo l'orologio e vedo che sono le 4, forse mezz'oretta è meglio che mi butto giù, forse mezz'oretta.

il giudizio dello specchio, che non conosci né menzogne né pietà. Mi ho sussurrato che oramai io sono vecchio e che per certe cose non ho più l'età.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Kiev ancora alle prese con le conseguenze del gravissimo attacco russo di ieri notte. Il bilancio delle vittime e dei danni continua ad aggiornarsi. Zelensky promette una dura reazione e chiede più aiuti agli alleati. ONU ed Unione Europea condannano l'attacco, ma Mosca avverte: andremo avanti. Laura Supino.
2: Continua a salire il bilancio dell'attacco russo di ieri notte su Kiev. 27 morti, una novantina feriti, lanciati circa 500 droni e 74 missili. Per la capitale si è trattato dell'attacco più pesante dall'inizio della guerra. 130 gli edifici colpiti, tra questi un deposito della Croce Rossa che denuncia la perdita di aiuti umanitari per 2 milioni di dollari. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà e ha chiesto agli alleati di fare di più per la difesa antiaerea. In particolare agli Stati Uniti chiede le licenze per produrre in proprio i Patriot antimissile. Aspettiamo i negoziatori, USA ha aggiunto, che vedano con i loro occhi. Mosca replica tramite il portavoce del Cremlino Peskov. La pressione sull'Ucraina continuerà fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Condanna dell'ONU e della UE con l'alta rappresentante Callas, che promette nuove sanzioni.
1: Da Trump ieri nuovo attacco agli alleati della NATO. Gli Stati Uniti spendono molto di più di tutti, ma senza alcun beneficio, ha scritto sul suo social. 999 miliardi di dollari contro i 90 del Regno Unito, 66 della Francia e 48,8 dell'Italia. E nonostante la nuova bordata di Trump contro il nostro paese, ieri sera clima cordiale a Villa Taverna, dove si tenevano i festeggiamenti per il 4 luglio nei 250 anni dell'indipendenza americana. Presenti molti rappresentanti del governo e delle istituzioni, ma non Meloni. Incontro tra Tajani e l'ambasciatore americano a Roma, Fertitta, tutto teso a chiudere le polemiche dei giorni scorsi tra Trump e la Premier. Con l'Italia rapporti ottimi come sempre, ha detto l'ambasciatore. Tra Italia e Stati Uniti rapporti di amicizia saldissimi, ha detto anche il ministro degli esteri. Il bilancio dei morti è salito a 2.595, lo ha annunciato la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, parlando del terremoto che il 24 giugno scorso ha devastato il paese. I feriti sono oltre 11.000, decine di migliaia ancora le persone ufficialmente disperse. Tolleranza zero verso il caporalato, la detassazione dei rinnovi contrattuali sarà confermata anche nella prossima finanziaria, lo ha annunciato la Premier Meloni intervenendo ieri a Padova al 19° congresso nazionale della UIL. Sentiamo un passaggio della Presidente del Consiglio.
3: La contrattazione collettiva, la contrattazione di qualità è lo strumento più efficace che abbiamo a disposizione per far crescere le tutele, difendere i diritti, rafforzare le retribuzioni dei lavoratori. Ed è una scelta di campo, perché per la prima volta lo Stato afferma che la dignità di uno stipendio passa dalla qualità del contratto e non semplicemente da una cifra stabilita a tavolino.
1: Aspettiamo di vedere i fatti, replica il segretario generale della UIL, Bombardieri.
4: Aspettiamo di vedere i fatti concreti. È un impegno, è una rivendicazione che avevamo già fatto nella precedente manovra. Chiediamo che sia riconfermata per gli anni 27 e 28 perché è una misura importante, intanto che ridà più soldi in busta paga nel netto a lavoratori e lavoratrici e poi perché probabilmente aiuterà il rinnovo dei contratti sulle piattaforme dove si stanno presentando.
1: Costo dell'energia e investimenti europei sono le priorità che dovrebbero essere affrontati in questo momento. Il governo segue i nostri suggerimenti, dice la leader del PD, Elly Schlein.
5: La prima è il costo dell'energia che va ridotto e per farlo bisogna scollegarlo dal prezzo del gas. Noi abbiamo il costo dell'energia più alto d'Europa, non lo dobbiamo accettare, si può cambiare. La seconda è far ripartire gli investimenti, prima quelli europei, proseguire gli investimenti comuni europei dopo il PNRR, dopo il Next Generation EU. E guardate che oggi ce n'è più bisogno di quando sono stati stanziati in mezzo alla pandemia.
1: La presidente Floridia e tutti i commissari di opposizione si sono dimessi dalla commissione di vigilanza RAI. Denunciamo lo stallo che dura da oltre un anno. Immediata la reazione del centrodestra, che a sua volta ha fatto dimettere tutti i suoi rappresentanti. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ha detto Floridia.
6: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
1: La Spagna travolge l'Austria 3-0 e approda agli ottavi di finale dei mondiali. Passa anche il Portogallo che supera 2-1 la Croazia. I lusitani affronteranno le Furie Rosse nel prossimo turno.
6: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura. Community Radio.
7: Nova Radio Black and Rock.

0: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Blip Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. In A15 invece, per lavori e per traffico intenso, un chilometro di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Treni causa allerta meteo arancione nella giornata di domani 3 luglio, circolazione ferroviaria sospesa tra Marradi e Faenza. Previsto un servizio bus sostitutivo, il dettaglio sui nostri canali social. Città di Firenze, per lo smontaggio di una gru dalla mezzanotte di stanotte fino alle ore 5 di mercoledì 8 luglio, divieto di transito in piazza Isidoro del Lungo tra via Gino Cappone e viale Matteotti, chiusure anche in via Modena e via Gino Cappone, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
0: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, estate fiorentina 2026.
3: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Nova Radio, Black and Rock.
1: Bobby V, you remember me, right?

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Ancora pesanti attacchi russi sull'Ucraina. A Sumi colpito un condominio, almeno 4 i morti, tra cui una bambina di un anno. A Kherson distrutto un veicolo civile, ucciso il conducente. Intanto continua a salire il bilancio dell'attacco di ieri notte su Kiev. I morti sono 30, una novantina i feriti. In poche ore lanciati circa 500 droni e 74 missili per la capitale. Si è trattato dell'attacco più pesante dall'inizio della guerra. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà all'attacco e ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre in proprio i Patriot antimissile. Aspettiamo i negoziatori americani, ha aggiunto, che vedano con i loro occhi. Mosca replica tramite il portavoce del Cremlino Peskov: la pressione sull'Ucraina continuerà fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Christine Lagarde non esclude di candidarsi alla presidenza della Francia. La presidente della Banca Centrale Europea non esclude di dimettersi dalla guida dell'Eurotower prima della scadenza del suo mandato, prevista per ottobre 2027. Le presidenziali in Francia sono fissate per la primavera del prossimo anno. Tragedia la notte scorsa a Milano. Una motociclista di 23 anni è morta nella notte in un incidente stradale avvenuto intorno alle 2:30 di oggi. La giovane, soccorsa in condizioni gravissime e trasportata in codice rosso in ospedale, è deceduta poco dopo. La vittima è stata travolta da un fuoristrada guidato da un uomo di 71 anni, risultato negativo agli accertamenti per alcol e droghe. Anche la Svizzera approda agli ottavi di finale dei mondiali. Algeria battuta 2-0, promosse anche Spagna e Portogallo, che hanno superato rispettivamente Austria e Croazia. Oggi in campo Australia, Egitto. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio.
4: Newsbox.
5: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
6: Nove e tre minuti di questo venerdì 3 luglio, buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio, ben ritrovati all'ascolto con questa nuova puntata di Newsbox, in studio Riccardo Pinzuti. L'attualità fra qualche istante, andremo a vedere brevemente i titoli dei quotidiani online con le notizie, ci sono delle vicende della cronaca, l'annuncio della malattia di Mastella, la dimissione in blocco dei consiglieri delle vigilanza RAI e poi i temi internazionali. Andremo però subito dopo ai temi locali con una notizia dell'ultima ora che viene dalla mobilitazione della H di Seano. I manifestanti allo sciopero che va avanti ormai da diversi giorni sono stati, denunciano il sindacato Cobas, intercettati dalla polizia e trasportati a gran numero in questura. La strada in questo momento è bloccata davanti all'azienda, che aveva lamentato le operazioni di blocco delle spedizioni. Viceversa, i lavoratori segnalavano come queste operazioni di movimentazione delle merci si svolgevano in modo illegale. Ne parleremo fra pochissimo collegandoci con il Sud Cobas. Alcuni dei sindacalisti sono stati anche loro tratti in stato di fermo e portati per controlli alla questura. Parleremo anche di altro, parleremo di carcere, il carcere di Sodicciano. Ieri la visita dell'assessora Monni, che ha denunciato come non sia stato possibile visitare alcune delle sezioni, in particolare quella trattamento e salute mentale del carcere. La visita a due giorni dalla morte di un 75enne, probabilmente per il caldo, ma molti dei suoi problemi pregressi, non doveva stare lì, dice la Monni. E poi i finanziamenti, 9 milioni promessi al ministero, dice, sono inutili perché quel carcere è recuperabile. Sentiremo l'assessora che abbiamo intervistato ieri davanti al carcere, sentiremo l'altro diritto con il professor Santoro e poi ancora parleremo della Stella Rossa con il terzo giorno, tantissimi appuntamenti e sentiremo anche le nostre interviste. Partiamo però dal meteo del Consorzio LAMA. Claudio Tei, buongiorno.
7: Sì, buongiorno a tutti.
6: Ancora una giornata all'insegna del caldo, oppure la perturbazione a questo punto porta a una mitigazione delle temperature? Come sarà la giornata?
7: Allora, sì, la mitigazione si è già avvenuta nella giornata di ieri, le temperature si sono abbassate, oggi aumenteranno leggermente perché ci sarà il sole un po' per tutto il giorno, quindi tenderanno a raggiungere valori intorno ai 32-33 gradi, quindi appunto un leggero aumento rispetto a ieri, ancora con un po' di vento da nord-est debole un po' per tutta la giornata, mentre anche il fine settimana sarà all'insegna del sole, a parte nel pomeriggio qualche annuvolamento in montagna, quindi non escluso qualche breve acquazzone, però ecco, nel complesso due belle giornate con venti deboli e temperature che nei valori minimi rimarranno abbastanza gradevoli, insomma intorno ai 18-20 gradi, mentre le massime aumenteranno ancora un po', 34 gradi sabato e probabilmente fino a 35 nella giornata di domenica nelle zone interne di pianura.
6: Grazie a Claudio Terri, sentirci lunedì con il Lamma.
7: Buona giornata a tutti.
6: 9-6 minuti, andiamo alle principali notizie.
8: Newsbox.
6: 9-7 minuti, quindi le notizie. La prima che vi diamo è una vicenda di cronaca praticamente in aggiornamento, la dà in alto nella pagina La Stampa e anche La Repubblica. Per il Corriere della Sera è già una notizia impaginata, viene da Milano, entrano nella notte in una piscina pubblica per fare il bagno e un 28enne rimane annegato. La notizia appunto compare come aggiornamento dalle pagine della Corriere della Sera. Poi c'è un'altra vicenda, l'annuncio di una malattia di una personalità politica molto conosciuta, anche molto longeva, Clemente Mastella, Udeur, centrista, ora sindaco di un paese del sud Italia, ma sempre presente nel dibattito politico, ha annunciato pubblicamente di essere malato. Intervistato al Corriere della Sera dice: ho un tumore, la mia paura è morire da solo, quando l'ho saputo mi è mancato il fiato, devo decidere se operarmi. E poi ancora altre notizie, stavolta la politica parlamentare, La Repubblica: azzerata la vigilanza RAI, l'opposizione lascia, denunciare non è servito, tutti i consiglieri, prima di opposizione e poi quelli di maggioranza, si sono dimessi. La mossa per oscurare il giorno dei palinsesti, la destra dice ci vendicheremo. E proprio sui palinsesti che si è svolto il scontro negli ultimi tempi e sulle nomine alla direzione, c'è appunto la vicenda del tentativo della destra di nominare la consigliera Agnes. E poi i programmi, scatta il valzer dei conduttori, ma che fatica a trovare le novità. Le polemiche dopo le dimissioni, Mariana Boschi, divisi al loro interno, rispettosi delle istituzioni, le abbiamo provate tutte e ora senza vergogna, hanno soltanto occupato poltrone, ora arriverà l'infrazione dell'Unione Europea, dice Stefano Graziano, ex capogruppo del PD in commissione. E poi andiamo alle vicende degli esteri con l'Ucraina, sempre La Repubblica: sale a 30 il numero dei morti a Kiev, l'attacco è quello della notte scorsa, un drone su Sumi in un condominio, tra le vittime anche una bambina di 2 anni. Sulle pagine del Corriere della Sera: l'attacco più duro a Kiev, missili russi che uccidono 30 persone, a Sumi muore una bimba di 2 anni, risponderemo colpo su colpo, dice Zelensky. Il ministro degli esteri Kuleba, ucraino, dice: sul fronte Putin non sfonda, così semina il terrore nella città, l'Europa deve farci entrare, cioè nell'Unione Europea. Altra notizia riguarda l'attentato del Principato di Monaco ad un oligarca ucraino, i sospetti su una 30enne ucraina residente in Germania. Rimaniamo sul Corriere della Sera: la Cina ha le sue leggi razziali, ecco che cosa dicono. Si tratta di consolidare l'unità nazionale per Pechino, ma queste leggi fanno molto discutere. E poi a Teheran la salma di Khamenei nella grande moschea per le esequie, più volte rimandate. Trump sulla NATO: un nuovo attacco, è un rapporto non reciproco, ridicolo. Rimaniamo sui temi internazionali. La Stampa: Roberta Metsola, presidente del Parlamento UE, l'Unione Europea deve investire di più per la propria sicurezza, non può contare sugli altri. E in Italia fa discutere l'addio al carro armato italo-tedesco. L'Italia aveva promesso alla Germania l'acquisto di numerosi pezzi di questo Panther. Così cambia la difesa senza i fondi europei, più droni e più jet. Così sulla Stampa. 9 e 10 minuti, qualche istante di pubblicità e poi torniamo sulle vicende locali.
3: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.

0: Stai ascoltando Nova Radio. Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Torniamo in diretta con Newsbox, andiamo a vedere le vicende della nostra regione, ancora prima dei titoli dei quotidiani con la quest'oggi, invece andiamo a parlare di una vicenda in svolgimento in questo istante, dallo sciopero infatti dei lavoratori H di Seano, o dell'H di Seano, arrivano notizie di un intervento della polizia che avrebbe tratto in stato di fermo sostanzialmente alcuni operai in sciopero, anche alcuni sindacalisti. Già sui social rimbalzano i video e gli allarmi per quanto riguarda rilanciati dai Sud Cobas.
3: Che ha fregato 70 milioni di euro allo Stato, 70 milioni di euro di tasse,
4: a portare via con il pulmino.
3: Ma che cazzo,
4: in sciopero, che sono stati menati. No,
3: ma che problema.
2: Questi sono i video che potete, gli audio dei video che potete vedere già su Instagram. Noi cerchiamo di ricostruire quello che è successo questa mattina con Francesca Ciuffi, Sud Cobas, che si trova nei pressi giusto della H di Seano. Buongiorno.
5: Buongiorno a tutte e tutti.
2: Francesca, tu insieme ad altri rappresentanti Sud Cobas stamattina non eravate lì, ma siete, diciamo, arrivati nel momento in cui è stato lanciato l'allarme da parte dei vostri colleghi. Che cosa è successo stamani lì davanti alla H?
5: Ma guarda Riccardo, noi siamo senza parole, cioè noi siamo arrivati qua e ci sono tantissimi poliziotti, camionisti, hanno portato via tutti gli operai dell'H che si trovavano allo sciopero, i nostri colleghi del Sud Cobas in un pulmino li hanno portati in questura, non abbiamo più contatti con loro e siamo senza parole, è semplicemente un'operazione vergognosa. Gli operai dell'H in questi anni hanno dovuto subire sfruttamento, turni di 12 ore, c'era un caporale in azienda, hanno dovuto subire le aggressioni sotto casa la notte quando tornavano a casa dal lavoro perché si erano sindacalizzati e stavano lottando contro queste condizioni. L'H è un'azienda in cui titolari de facto sono implicati in processi di mafia e questa è diciamo la risposta che la questura, le istituzioni danno a uno sciopero per difendere.
2: Ecco, ricordiamo, i lavoratori erano lì non per un presidio estemporaneo, ma erano in sciopero permanente.
5: Esatto, i lavoratori stanno scioperando da una settimana davanti all'azienda perché H sta di fatto facendo un chiudi e riapri. In tutto ciò H ha un'inchiesta della Procura Europea sulle sue spalle per un'evasione fiscale di 71 milioni di euro e in questa situazione l'azienda di fatto sta fingendo una chiusura per spostare il lavoro da un'altra parte. Noi l'abbiamo denunciato dal primo momento e per questo motivo da 10 giorni stiamo scioperando davanti ai cancelli dell'azienda per salvare 100 posti di lavoro con i diritti che sono stati conquistati con il sangue in questi anni. Quindi il fatto che la polizia metta anche solo un dito addosso a questi operai che hanno dovuto subire pestaggi sotto casa, che hanno dovuto sottostare alla violenza di un caporale, che sono stati schiavizzati per anni, è una cosa vergognosa. Per cui veramente siamo senza parole.
2: Tra l'altro pochi giorni fa si era tenuto un incontro anche con il sindaco di Seano, pardon, di Carmignano, che è il comune di Seano, con il presidente della provincia Calamai. Diciamo, un'interlocuzione con le istituzioni si era avviata. Che cosa vi avevano detto, insomma, sindaco e presidente della provincia?
5: Ah, sì, si è tenuto questo primo tavolo in provincia, qui erano presenti anche gli avvocati dell'H che hanno detto chiaramente che il lavoro c'è e per cui il tavolo si era dato l'obiettivo di lavorare per un ritorno al lavoro di questi 100 lavoratori, per un loro ricollocamento laddove il lavoro dell'H viene spostato in questa operazione scellerata di chiudi e riapri. Noi siamo basiti da quello che sta succedendo anche proprio perché si era aperto questo tavolo di confronto e chiediamo e speriamo che le istituzioni condannino quello che sta succedendo, perché il fatto che degli operai che hanno

0: c'è la H o spostarvi davanti alla questura?
1: Noi al momento siamo qua all'inizio della strada che è bloccata dalla polizia, facciamo appello a tutto il territorio, a tutti i cittadini e le cittadine che sono solidali con questa lotta contro i turni di 12 ore, contro lo sfruttamento e contro il caporalato a raggiungerci in via Copernico a Seano, perché c'è bisogno di alzare la voce insieme contro questa operazione vergognosa che sta di fatto di cui beneficerà solo un'azienda mafiosa. E che diciamo contro dei lavoratori che stanno lottando per difendere il loro posto di lavoro e i loro diritti. Quindi noi ad ora siamo qua, per ora rimaniamo qua, ovviamente la situazione è ancora completamente in evoluzione e quindi è possibile anche se ci siano degli aggiornamenti durante il corso della mattinata. In questo senso vi invitiamo anche a seguire il nostro canale Instagram sul Covas per avere eventualmente aggiornamenti su quello che sta succedendo.
0: Grazie per ora Francesca Ciuffi, ovviamente anche noi la seguiremo questa vicenda e invito anche i nostri ascoltatori a seguire il nostro di sito novaradio.info. Grazie e a risentirci.
1: Grazie a voi per lo spazio.
0: 9:18 minuti, ora andiamo brevemente alle vicende della nostra regione dai quotidiani. Qualche titolo dai quotidiani che si occupano di Toscana, di Firenze. Stamattina andiamo alle pagine della Repubblica ed è la vicenda di Sollicciano in primo piano. Il direttore della ASL che ieri ha compiuto un sopralluogo dopo la morte di un 75enne a Sollicciano. Il caldo ha inciso sulla morte del detenuto. Sopralluogo a Sollicciano con l'assessore Moni dopo il decesso dell'uomo di 75 anni. Intanto la Dogaia è stato trovato un recluso senza vita e si indaga sui ritardi. Dalle pagine della Nazione, il fascicolo fiorentino, ecco il titolo, vediamo se riusciamo a aprire la pagina con la vicenda, scusate, andiamo al Corriere Fiorentino. Sollicciano, strappo istituzionale, all'assessore, al direttore generale dell'AS negato l'accesso alla sezione di salute mentale nelle celle, l'assessora Monni contro l'amministrazione penitenziaria, siamo sconcertati, mi rivolgerò alla magistratura. Prato intanto protesta per i trasferimenti. Sentiamo proprio la voce dell'assessora Monni sull'ingresso a Sollicciano e sul fatto che anche all'assessore, anche al direttore dell'AS sono stati impediti l'accesso alle alcune sezioni del carcere.
2: Una grande preoccupazione, non soltanto per il profondo degrado ormai noto dei luoghi, ma anche per le condizioni in cui i nostri sanitari e le nostre sanitarie sono costretti a lavorare, con una relazione abbastanza difficile con l'amministrazione penitenziaria. Oggi ci è stato impossibile accedere ai locali dove è stata trasferita l'articolazione della salute mentale, che è peraltro un'articolazione del sistema sanitario dentro il carcere, quindi è competenza organizzativa dell'assessora regionale alla sanità, però non ci hanno fatto accedere e io lo ritengo un fatto estremamente grave, perché essendo questo carcere in una fase di riorganizzazione dovuta a un legittimo provvedimento e auspicato provvedimento della magistratura, in questo momento alcuni detenuti in condizioni di grande fragilità sono in situazioni temporanee. Pur consentendoci di parlare con i detenuti, non ci hanno fatto vedere in che condizioni sono i locali che li ospitano, ma le condizioni dei locali non sono dissociate dal tema della tutela della loro salute. Questo ci ha profondamente amareggiati, faremo richiesta anche alla magistratura per poter accedere e poter svolgere fino in fondo il nostro lavoro. Questi trasferimenti inoltre sono anche motivo di preoccupazione, perché noi non conosciamo le destinazioni delle detenute, dei detenuti che vengono spostati. I nostri medici, le nostre mediche sono chiamati a fare delle valutazioni ovviamente sulla loro salute, ma queste valutazioni poi vengono ignorate e quindi non sappiamo in che condizioni i pazienti, perché oltre a essere detenute e detenuti sono pazienti, vengono trasferiti, e non sappiamo come incide questo sul nostro modello organizzativo.
0: Così l'assessora Monni sulla situazione del carcere al momento del suo sopralluogo. Monni ha parlato anche della morte del 75enne deceduto domenica scorsa, era stato inviato al carcere soltanto 10 giorni prima, aveva già dei problemi progressi e le sue condizioni sono peggiorate rapidamente e ha detto Monni chiaramente: forse quell'uomo non doveva essere mandato lì, cioè a Sollicciano.
2: detenuto di

0: 45 anni, con varie comorbidità, con problemi legati a un post-ictus, con problemi cardiologici importanti, molto seguito dai nostri sanitari, è stato visitato più volte, le visite cardiologiche venivano eseguite anche due volte al giorno, è entrato a Sollicciano il 19 di giugno e probabilmente le condizioni del caldo, che sono una caratteristica molto pesante della struttura, hanno accelerato, insomma, i suoi problemi, li hanno resi più gravi e hanno portato alle conseguenze che conosciamo. Molto probabilmente non doveva essere.
1: Quando una persona entra in quelle condizioni, che ruolo possono avere i sanitari?
0: I sanitari possono soltanto prendersene cura nel modo migliore possibile. Questo paziente ha avuto tutte le attenzioni e tutte le cure possibili, è stato visitato appunto da un cardiologo, era seguito dai medici che si occupano invece di medicina generale all'interno del carcere, era molto seguito e il caso era presidiato. Poi bisogna chiedersi se una persona di 75 anni, ha avuto un ictus, che ha problemi cardiologici così seri, debba stare dentro un carcere.
1: Così Emonia Monni, che poi ha anche detto, e lo vediamo anche sui titoli del Tirreno, i 9 milioni di Nordio promessi da Nordio, sono inutili, il carcere recuperabile andrebbe demolito. Parliamo di questa vicenda con Emilio Santoro, vicepresidente dell'associazione L'Altro Diritto. Buongiorno, ben ritrovato.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Cosa la colpisce di più delle dichiarazioni di ciò che è successo ieri nel sopralluogo dell'assessora alla salute e del direttore generale dell'ASL? Il fatto che non siano riusciti ad avere accesso a alcune sezioni, che pure appunto sono quelle di trattamento della salute mentale, che appunto rivendichi il fatto di non sapere dove i detenuti che vengono trasferiti. Da Sollicciano, lo sappiamo, per il decreto di sequestro che coinvolge 7 sezioni su 13, non si sa dove vadano, non lo sa neanche l'ASL, il che ovviamente è un problema per la continuità delle cure, per chi ne ha bisogno, oppure il fatto che andrà alla Dogaia e si rivolgerà alla magistratura per segnalare una serie di irregolarità, oltre ovviamente al fatto che appunto, come avete sentito, ci ha detto che quando i detenuti arrivano, i sanitari li curano, ma non possono, diciamo, far altro che intervenire soltanto se ci sono delle emergenze da pronto soccorso, non diciamo, fare segnalazioni al magistrato di sorveglianza. È davvero così?
2: Allora, sono qua, credo,
1: Tantissime domande, lo so, sì.
2: almeno quattro problemi abbastanza complicati.
1: Partiamo da ciò che colpisce di più, insomma,
2: Allora,
1: almeno la sua attenzione.
2: no, allora, come problema strutturale è sicuramente quello della sezione psichiatrica, che si chiama Articolazione Territoriale Salute Mentale, ATSM.
1: ATSM.
2: Allora, questo a me colpisce moltissimo perché è un problema, io lo chiamerei ideologico, di nostro rifiuto di prendere in carico le persone, la sofferenza psichiatrica e le persone che la soffrono, la subiscono. L'ATSM non è prevista dalla legge. La legge che doveva istituirle non fu approvata perché era un decreto legislativo su una legge delega che con il cambio di governo non fu mai approvato. Quindi si regge semplicemente su un accordo Stato-Regioni e quindi è voluto dalle regioni, perché se una regione non vuole l'ATSM non le fa.
1: Tra l'altro, Sollicciano è l'unico carcere che possiede questa sezione del tutto particolare in tutta la regione.
2: In tutta la Toscana, è l'unico della Toscana e ci sono regioni d'Italia che non ce l'hanno e questo tra l'altro comporta che i loro detenuti con sofferenza psichiatrica vengano spostati nelle regioni che ce l'hanno, tra l'altro questo per dire passando a carico dell'ASL che li riceve, quindi quella di Firenze. Però il problema serio, il culturale, è che la Corte Costituzionale ha fatto, ormai sono passati vari anni, una sentenza in cui ha detto non è vero che l'unico motivo per cui si possa dichiarare una persona incompatibile con il carcere sia la malattia fisica. Lo stesso principio deve valere per la malattia mentale. Le istituzioni italiane, Stato e Regioni appunto, hanno risposto dicendo: creiamo le strutture per curare la malattia mentale in carcere, quindi andando in senso nettamente opposto all'indicazione della Corte Costituzionale. Due, siamo il paese di Basaglia, cioè siamo il paese in cui abbiamo detto che la reclusione delle persone in sofferenza psichiatrica cronicizzano la loro situazione, e abbiamo fatto storia e siamo guida su questo principio nel mondo. Creiamo una sezione più reclusa dentro un luogo di reclusione, veramente come l'intestino, no? Che uno passa dall'intestino sempre più profondo. Noi mettiamo una struttura carceraria e dentro ci mettiamo una struttura per sofferenze psichiatrici. Questo dopo aver abolito gli OPG dicendo la sofferenza psichiatrica non deve essere curata in strutture carcerarie, istituito strutture a sola conduzione sanitaria come vedete. Questo però per le persone prosciolte, non condannate. La distinzione è sempre questa. Certo. Tra i folli rei, che quindi sono dichiarati non imputabili perché il reato è dovuto alla loro follia, a quelli ai rei che poi acquisiscano sofferenze psichiatriche successivamente al reato, e quindi i rei folli. Detto questo, credo che un atto di civiltà sia dire che la Regione Toscana non vuole le ATSM, ma questo vuol dire anche che crea le strutture esterne per prenderli in cura, perché naturalmente quando uno dichiara l'incompatibilità ci deve essere un posto dove metterli. Poi la situazione della TSM di Sollicciano è molto particolare, perché io ho capito bene, perché non è chiarissimo dove li hanno messi, però più o meno dovrebbero averli riportati nel luogo in cui la TSM stava in origine, che li avevano, da cui li avevano trasferiti, perché era stato chiuso, perché con tutti i problemi di Sollicciano c'era stata una tracimazione di acque nere, quindi delle fogne di Sollicciano. Questo aveva costretto a spostarli, e li avevano spostati in una zona del transito in cui io ero riuscito a entrare con una visita con un altro assessore regionale, e le condizioni erano veramente disumane e degradanti. E tra l'altro ci siamo andati alle 5 del pomeriggio, teoricamente la TSM dovrebbe essere garantita dalla presenza di personale psichiatrico continuativo, non c'era nessuno. Questo per dire qual è la situazione. Ora, il motivo per cui non gliel'hanno fatta vedere, perché i lavori in quella sezione dove li hanno rimessi, che è vicino al centro clinico, non sono ancora stati finiti, o per altro motivo veramente non lo so, è un po' sorprendente, però dimostra anche che appunto l'amministrazione penitenziaria e la situazione di Sollicciano è completamente nel pallone. Questa è la situazione. Però ecco, un atto politico, culturale sulla malattia psichiatrica, tra l'altro nella regione in cui il Tribunale di Firenze ha sollevato l'eccezione di incostituzionalità sul TSO, che sarà discussa in Corte Costituzionale la settimana prossima, sarebbe quella di dire: chiudiamo le ATSM e assistiamo queste persone all'esterno. Per quanto riguarda la persona sofferente, io sono d'accordissimo con l'assessore Monni, quella persona non doveva andare in carcere. Tra l'altro, ora uno dovrebbe conoscere benissimo la sua posizione giuridica, perché e non ce l'ho sotto mano, non l'ho vista, però c'è una norma che dice che in molti casi le persone ultra settantenni ci sono strumenti per non fargli scontare la pena in carcere. Però a maggior ragione una persona ultra settantenne che ha subito un ictus, che gli ha paralizzato un braccio non molto tempo prima della detenzione, che si sa essere cardiopatica e, devo dire, si sa cos'è il carcere di Sollicciano. Carcere di Sollicciano in questo momento è un forno crematorio, con temperature che di notte, salvo il temporale di 48
1: ciò
2: ore.
1: Ciò che non siamo riusciti a capire parlando con l'assessora è chi ha il potere di dire fermi tutti, o almeno un attimo, valutiamo prima.
2: Sicuramente la medicina interna ha il potere di dire: secondo me è incompatibile col carcere. Tra l'altro siamo passati.
1: E quindi
2: a
1: una segnalazione al magistrato di sorveglianza?
2: Assolutamente sì. Passati per questo dai medici dipendenti dall'amministrazione penitenziaria ai medici delle ASL, famoso passaggio da medicina interna alla medicina comune, proprio per garantirgli l'autonomia in giudizio su queste cose.
1: Quindi, siccome ci viene detto che, parole del direttore dell'ASL Mari, dell'assessore Amonni, che l'uomo in questi 10 giorni è stato seguito, è stato messo in un reparto, diciamo, assistenziale, per così dire, sono state fatte delle visite cardiologiche, era continuamente monitorato, quindi fa strano pensare che non sia partita una segnalazione al magistrato.
2: No, allora, no, questo... Io non sono un medico e sta nella competenza dei medici. Loro possono far partire la segnalazione quando ritengano che le cure che gli possono prestare in carcere non sono tali da poter migliorare la sua condizione di salute, mentre se stesse fuori avesse cure esterne, questo potrebbe migliorare la sua condizione di salute. Quindi è nella remissione dell'autonomia in scienza e coscienza dei medici questa valutazione, cioè se loro non hanno fatto una valutazione che le cure esterne avrebbero giovato di più a lui della detenzione, non segnalano al magistrato di sorveglianza. Questi sono i limiti. Io devo dire che tendenzialmente uno dovrebbe fare queste valutazioni appunto tenendo conto del luogo dove si sconta la pena, perché non tutte le carceri sono uguali. Certo. Fare la detenzione a Gorgona o fare la detenzione a Sollicciano sono due cose completamente diverse, per cui questa valutazione forse dovrebbe essere contestualizzata nella struttura specifica e quindi forse in questo caso, c'ero, ripeto, considerando anche che era un ultra settantenne per quale la legge già di per sé dà un favor all'idea di scontare la pena in misura alternativa e non da detenuto.
1: In tutto questo, appunto, Sollicciano continua a traboccare, nonostante che sia sotto sequestro per quasi la metà, come si vede, continua ad arrivare nuovi detenuti. Anche questo sembra un paradosso, almeno diciamo a noi, che guardiamo forse in modo un po' naif tutta la vicenda.
2: No, allora, questo è normale e succederà per tutto il tempo. Perché che cosa succede? Che i nuovi detenuti devono stare a Firenze perché hanno tutti il processo, la discussione sulle misure cautelari, quindi se no uno dovrebbe fare traduzioni continue da carceri lontane al Tribunale di Firenze. Quindi questo problema si porrà continuamente e noi assisteremo a un continuo travaso di detenuti, diciamo, diventati definitivi, in cui il contatto con il tribunale non è più necessario con frequenza, anche forse dopo il primo grado, quando fissano la sentenza di appello in tempi lunghi, fuori da Firenze per fare spazio agli arrestati, perché quelli invece hanno bisogno di un contatto continuo con il tribunale. Per cui questo problema di un Sollicciano dimezzato nella capienza ce l'avremo sempre. Poi sicuramente, probabilmente, l'assessore Moni ha ragione sul fatto che 9 milioni non servano e che pensare di ristrutturare mezzo Sollicciano lasciando l'altra mezza in condizioni quali che sono è un'assurdità e forse ora non so se va demolito. Probabilmente sì, ma probabilmente anche perché economicamente costa meno. Noi ci siamo scordati che pochi, insomma, meno di un mese fa, si è posto tutto il problema a cui nessuno più risposto sulla qualità dell'acqua che esce dalle docce, dai rubinetti. I detenuti continuano a dire che gli provoca dermatiti e via dicendo. Nessuno ha fatto un accertamento su questo, per cui le cose a rivedere a Sollicciano sono infinite, per cui non lo so se ha senso. E tra l'altro questo pone tutto un problema, perché comunque i lavori dentro Sollicciano in alcune zone, per esempio, credo che abbiano più o meno finito i lavori nella stessa sezione. Dopodiché è capire se questi soldi sono stati spesi bene o no.
1: Ed è un altro paio, diciamo, di maniche anche questo. Vedremo insomma i prossimi sviluppi anche...
2: L'altro problema grande che sottolineavate è quello della continuità terapeutica, certo. Ma in generale della continuità dei
1: il fatto che
2: tutte le...
1: la regione non sa dove vadano trasferiti.
2: Allora
1: vanno,
2: questo, diciamo, penso, perché non lo può sapere preventivamente, ma dopo, come tutti, ma dopo che il trasferimento è stato effettuato, sì, cioè il provveditorato ha una matricola regionale che gli dice in quale carcere sono andate tutti i trasferiti da Sollicciano. Questo, diciamo, 24-48 ore dopo il trasferimento effettuato. Questo sì, e problema è sicuramente organizzare la continuità terapeutica, perché molte di queste persone, tra l'altro, sono sofferenze psichiatriche, altre hanno problemi di salute più o meno cronicizzati, ma è anche la continuità sociale, perché quello che stiamo vedendo da dentro Sorrentino è che stanno trasferendo le persone, non si capisce bene secondo quali criteri. Abbiamo decine di detenuti che da mesi o anni chiedono il trasferimento e restano lì, persone che non hanno tutti i legami qui e non se ne vorrebbero andare assolutamente, che vengano trasferite. L'ultimo caso che abbiamo avuto è un padre e un figlio che erano detenuti a Sorrentino e sono stati mandati, uno nemmeno nello stesso carcere, uno a Massa e uno a Pisa. Quello che posso dire è che, siccome entriamo in tutte le carceri, noi stiamo via via cercando di ripescarli e farli fare i reclami, perché l'ordinamento penitenziario dice che il trasferimento deve essere, la pena deve essere scontata in un luogo che non impedisce i contatti sociali con l'esterno, B, non devono andare in condizioni di sovraffollamento inumane e degradanti.
1: Ecco, quindi state monitorando la vicenda e comunque...
2: Stiamo anche presentando i reclami, sì. Credo che quello a Massa, per alcuni detenuti arrivati là, li abbiamo già presentati, quelli che volevano farlo li abbiamo già aiutati a presentare.
1: E speriamo davvero che anche le istituzioni carcerarie, insomma, prima o poi, oltre che far entrare le istituzioni regionali, si confrontino, ecco, anche con chissà l'opinione pubblica e magari la stampa. Vedremo se ci saranno delle interrogazioni per chiarire anche una serie di punti, ce ne sono tanti, l'abbiamo visto che sono poco chiari o che sembra che non funzioni esattamente come dovrebbero. Grazie per ora Emilio Santoro, ovviamente a risentirci con l'altro diritto, buon lavoro a voi.
2: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
1: 9:38 minuti la pubblicità, poi altri aggiornamenti e parliamo anche della Stella Rossa.
3: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi, dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II, 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla Fipilì, dove in direzione mare si segnalano 3 km di coda per un veicolo fermo o in avaria tra Empoli e San Miniato. In direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Spostandoci in A11, 2 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 6 tra Prato Est e l'allacciamento con l'A1 in direzione Firenze. Per i treni, a seguito di allerta meteo arancione, oggi la circolazione ferroviaria tra Marradi e Faenza è sospesa. Attivato un sistema di bus sostitutivi. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Stai ascoltando Nova Radio. Newsbox.
1: 9:40 minuti e ancora Newsbox. Rimaniamo sui temi locali con la vicenda con cui abbiamo aperto stamattina, ovvero l'intervento della polizia in forze al presidio operaio, allo sciopero permanente dei lavoratori della H di Seano. Siamo nel comune di Carmignano, provincia di Prato. Numerose pattuglie e un pullman della polizia che ha tratto via dal presidio una quindicina di operai, anche diversi sindacalisti Sud Cobas. Altri ne sono arrivati in zona, che in questo momento rimane transennata, per protestare contro quello che denunciano essere un atto illegittimo, contro una protesta di natura sindacale, e tra l'altro un atto che va incontro a i desiderata dell'azienda, la H per l'appunto, che ha dei problemi anche con la giustizia. I suoi dirigenti sono sotto procedimento per distrazione di fondi, per con accuse di stampo, diciamo, di criminalità di stampo mafioso e di sfruttamento del lavoro. Sentiamo che cosa ha detto pochi istanti fa uno dei sindacalisti Sudcobas intervenuti in questo momento dove c'era il presidio in via Copernico a Seano della H sulla vicenda.
6: Abbiamo assistito a delle scene incredibili, operai, sindacalisti trascinati sull'asfalto, caricati su un pullman della polizia e portati in questura. Qui sta avvenendo uno sgombero, ma la domanda è: chi sono i criminali? Perché oggi ci troviamo noi trattati come dei criminali, mentre stiamo mettendo a rischio noi stessi e prima di tutto i lavoratori per combattere un'azienda che è realmente criminale, che è sotto sequestro per 71 milioni di euro di frode fiscale, che ha processo per caporalato e sfruttamento, che fino a 2 anni fa, prima che questi lavoratori che oggi vengono portati nella stanza della questura come se fossero loro dei banditi, questi lavoratori venivano aspettati sotto le loro case e bastonati perché chiedevano un contratto regolare. Questo è uno scempio quello che sta accadendo, è una vergogna che oggi la polizia alzi le mani contro dei lavoratori che pacificamente stanno chiedendo di difendere il loro posto di lavoro e di impedire a un'azienda di fare un'ennesima operazione di chiusura e riapertura da un'altra parte, lasciando 95 persone in mezzo a una strada e 71 milioni di euro di debito con la comunità. Questa cosa è assurda e vergognosa.
1: Così Luca Toscano, pochi istanti fa dal presidio, tra l'altro i Sudcobas chiamano, fra virgolette, i solidali a convergere lì sul posto per denunciare ciò che è successo. Nel frattempo appunto i 15 più almeno 3 sindacalisti dei Sudcobas sono in questura a Prato. Ovviamente vi daremo ulteriori notizie se arriveranno su questa vicenda, vi invitiamo a seguire il sito novaradio.info per tutti gli aggiornamenti. Cambiamo pagina e andiamo a parlare della Stella Rossa Fest.
3: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
1: Terzo giorno della Stella Rossa Fest, siamo al giro di boa, una giornata importante, ricca, ma come tutti questi 5 giorni di talk, di incontri, di musica, di spettacoli, di cultura in senso lato, di convivialità, anche di cucina con la Sagra delle Case del Popolo. Ricordiamo l'appuntamento, si riparte come ogni giorno dal pomeriggio con la Stellina Rossa, quindi l'area bimbi, c'è la merenda offerta per i bambini, più lo spazio infanzia, il laboratorio di scacchi e il laboratorio di fumetti a cura di Bliff. C'è anche l'appuntamento alle 16.30 Picture Book, come si crea un libro illustrato, a cura di Francesca Papazizis. Alle 18.30 lo spazio dedicato invece ai talk, e parleremo di Palestina, un popolo meraviglioso tra solidarietà e diritto internazionale. Il titolo viene direttamente da un omonimo libro, Il popolo meraviglioso, realizzato da Raffaele Oriani, un giornalista italiano, insieme ad Hassan Selmi, che invece è un giornalista gazzawi, e Marcella Brancaforte, una illustratrice. Il libro si compone dei ricordi, considerazioni dei due giornalisti, accompagnate appunto dai disegni di Marcella Brancaforte, che è una illustratrice che proprio con un rapporto stretto con Hassan Selmi è riuscita a raccontare la sua vicenda, la vicenda di Gaza, e da lì anche a realizzare realizzare un libro. Poi a San Selmi è riuscito anche a venire via da Gaza, ora studia all'Università Straniera di Siena e sarà con noi alla Stella Rossa. Sarà l'occasione ovviamente per fare il punto della situazione nella striscia, anche dal punto di vista internazionale, perché ci sarà con noi Micaela Frulli, docente di diritto internazionale all'Università di Firenze, che abbiamo anche in collegamento telefonico. Buongiorno Micaela.
7: Buongiorno a chi ci ascolta.
1: Innanzitutto, avere a San Selmi sarà un'occasione importantissima per chi verrà alla Stella Rossa, perché ci sarà la testimonianza diretta di un giornalista che per quasi due anni, anzi direi più di due anni, è rimasto a Gaza sul territorio a raccontare quello che stava succedendo. Lo sappiamo che in questi mille giorni, perché sono passati mille giorni dall'8 ottobre, tantissimi giornalisti sono stati uccisi con, diciamo, forse un preciso intento, ecco, di silenziare dal punto di vista mediatico tutto ciò che stava avvenendo, e lo abbiamo più volte detto, lo dicono anche i rapporti dell'ONU, uno pochissimi giorni fa, lì quello che c'è stato e forse c'è tuttora è un genocidio.
7: Assolutamente, intanto davvero invito tutti a venire, perché ascoltare Hassan è veramente un privilegio. L'abbiamo provato ad ascoltare tante volte prima quando era a Gaza con dei collegamenti rocamboleschi a volte, ma insomma poter avere la fortuna di ascoltare il racconto della sua voce insieme a Raffaele Oriani, ovviamente Marcella Brancaforte, sarà sicuramente un privilegio. Il genocidio è indubbio, ormai abbiamo anche un ulteriore rapporto della Commissione d'inchiesta dell'ONU che è uscito pochi giorni fa, che è concentrato sugli attacchi mirati contro i bambini, che sono appunto uno degli elementi anche con cui loro identificano l'intento di distruggere il popolo palestinese. Quindi, diciamo, dal punto di vista giuridico, noi diciamo da un po' di tempo, ahimè, non c'è alcun dubbio che siamo di fronte a un genocidio. Ci vorrà del tempo per far valere le responsabilità, perché i procedimenti, la giustizia richiede tempi lunghi, ma dal punto di vista purtroppo delle qualifiche non c'è alcun dubbio, e purtroppo non c'è alcun dubbio neanche sul fatto che l'Europa, l'Italia restano indifferenti rispetto a questo, perché non hanno preso alcuna misura. Io questo voglio sottolinearlo, perché c'è una nostra intesa come Stati occidentali, come Stati europei, complicità in questo genocidio. Non c'è nessuna iniziativa incisiva che possa condurre lo Stato di Israele a fermare questa carneficina.
1: Ecco, e tra l'altro che prosegue, perché allora cito, visto che siamo in tema di rapporti, quello di Save the Children, dice 21.000 bambini uccisi, ma diciamo non soltanto nel corso della guerra guerreggiata, ma anche dopo quel cessate il fuoco che è stato firmato. La guerra prosegue, tra l'altro.
7: Sì, ma vedi Riccardo, fammi dire una cosa. Prego. Perché questo per me è importante, le persone a volte non lo sanno, cioè non sono soltanto, tra mille virgolette, rimasti uccisi questi bambini come danni collaterali, come si dice con un'espressione orrenda, sono uccisi in maniera mirata molto spesso, cioè c'è un colpire in maniera mirata l'infanzia, perché è quella, no, che stronca le possibilità di riproduzione del gruppo. Queste cose le dobbiamo guardare in faccia, per quanto atroci sono, perché è proprio l'indicazione del genocidio, cioè fare fuori i bambini, colpire deliberatamente l'infanzia, non
1: e quindi
7: solo
1: il futuro di un popolo, insomma.
7: Il futuro di un popolo, esatto.
1: Le uccisioni proseguono, tra l'altro, appunto, a dispetto di un cessate il fuoco che in teoria sarebbe stato siglato dalle parti, anzi ci sono dei dati anche su tutti quelli che sono morti dopo questa pace, che non è una pace. Tra l'altro, anche qui, pochi giorni fa, probabilmente complice questi mille giorni, no, che anche mediaticamente rifanno ritornare in mente a qualcuno anche fra di noi che scrive, che parla alla televisione e alla radio, che Sarajevo, c'è un conflitto in corso.
7: Fanno pensare, ti ricordi, mille, esatto, giorni dell'assedio di Sarajevo.
1: Esatto, e però risalta fuori pochi giorni fa una riunione del Board of Peace, che si era inabissato evidentemente non si sa dove, hanno fatto una riunione a Cipro, però ecco, anche lì c'è un cessate il fuoco, ma c'è la guerra, c'è un Board of Peace, ma la pace non c'è.
7: Ma anche questo Board of Peace in realtà non c'è, perché poi, contrariamente a quello che Trump auspicava, nessuno ha messo i soldi che sarebbero necessari per la ricostruzione. Nessuno si è veramente preoccupato nell'ambito della creazione di questo organismo fantomatico di consultare il popolo palestinese. Ci dovrebbe essere un comitato tecnico palestinese, ma non si capisce bene formato da chi, su quale base, consultando chi. No, quindi rimane tutto estremamente fumoso. Ho l'impressione che la riunione di Cipro fosse più che altro un diversivo per distogliere l'attenzione dal disastro iraniano, no? Dalla clamorosa sconfitta degli Stati Uniti su quello scenario, e quindi, come dire, cercare di trovare una carta per cui invece risultasse possibile presentarsi ancora come vincenti, no? Come coloro che portano la pace da qualche parte, ma non c'è niente di tutto questo, cioè, per ora è veramente un paravento inesistente, direi per fortuna, perché comunque, appunto, per come è stato pensato, è più un consiglio d'amministrazione che mira a fare i soldi sulla ricostruzione che altro.
1: Quindi, la famosa, diciamo, Gaza Riviera, che comunque è un progetto che rimane lì, anche perché la linea, ora non mi ricordo di colore, forse gialla, non vorrei sbagliarmi,
7: sì,
1: che
7: certo, è quella, la linea gialla avanza continuamente,
1: diciamo, in cui sostanzialmente c'è un'occupazione vera e propria di Israele della striscia, avanza, e su lì già ci sono, su quell'area ci sono già dei progetti di diciamo edilizi, per così dire.
7: Sì, che poi saranno impossibili molto probabilmente da praticare, ma quello che è grave è che c'è un restringere la popolazione palestinese che già vive in condizioni di disagio estremo. Pensiamo a noi, al caldo, no? Che soffriamo noi, pensiamo che lì ci sono ormai solo tende. Se qualcuno ha avuto modo di sentire anche i racconti del cardinale Pizzaballa, che è tornato da poco, sono dei racconti atroci, e lì si restringe in uno spazio sempre più piccolo. E poi c'è qualche giornalista veramente indegno che ha il coraggio di dire che questi vanno a fare il bagno al mare, no? Come dire, non c'è nessun problema a Gaza, questi fanno pure
1: il bagno
7: al mare.
1: Il bagno è vietato, lo ricordiamo, cioè fare il bagno a Gaza è qualcosa che l'esercito israeliano vieta, e spesso appunto si spara sulle persone che si trovano in acqua. Ultima cosa, dicevi giustamente della dell'imbelle Unione Europea, che non ha fatto niente per fermare Israele. Ti chiedo Michaela, da docente di diritto internazionale, che cosa invece, che fine ha fatto quel procedimento partito dal Brasile nei confronti di Israele, la Corte di Giustizia Internazionale, insomma denuncia per genocidio, e quelle diciamo invece nei confronti di Netanyahu, Gallant e altri per crimini di guerra? Sono procedimenti di fronte a due differenti organismi di giustizia internazionale, si sono arenati, sono stati bloccati, stanno andando avanti, dureranno anni.
7: Come dicevo prima, i tempi della giustizia sono lenti, ovviamente. Quindi, da un lato, il procedimento di fronte alla Corte di Giustizia continua, ci sono state la presentazione delle memorie da entrambe le parti, che sono Sudafrica e Israele, tanti altri stati hanno chiesto di intervenire, quindi presenteranno a loro volta delle memorie, ci saranno appunto i dibattimenti, ma sono tempi lunghi, ma questo non solo per questa causa, sono tempi lunghi in generale quelli della giustizia, ma sta andando avanti. Dal punto di vista della Corte Penale Internazionale, lì stanno andando avanti le indagini, però è chiaro che i procedimenti non possono essere iniziati finché non si arrestano i latitanti, diciamo. Quindi, da quel punto di vista, quei procedimenti sono bloccati, ma questo non vuol dire che la Corte non stia continuando a indagare e non abbia magari forse già anche messo dei mandati d'arresto, perché non dimentichiamoci che a volte i mandati d'arresto sono secretati, no? Quindi noi ci potrebbero essere mandati d'arresto a carico di altri funzionari israeliani, ma noi non lo sappiamo, quindi questo a volte è una delle cose che succede, no? Per questioni di sicurezza, di garanzia, non rendere pubblici gli atti d'accusa, quindi potrebbe anche succedere. Ci sono poi i processi a livello nazionale, anche questo lo voglio dire, perché comunque in alcuni paesi si sta provando a fare dei procedimenti penali incriminando soldati dell'IDF che vanno in vacanza, come purtroppo anche da noi in Italia, in giro per il mondo, e in alcuni casi appunto ci sono state le autorizzazioni a procedere, e quindi vedremo anche lì se ci saranno sviluppi.
1: Insomma, sarà l'occasione di fare il punto su tanti fronti, l'incontro di oggi pomeriggio, Palestina, un popolo meraviglioso, tra solidarietà e diritto internazionale, quindi ci saranno, oltre a Michaela Frulli, Raffaele Oriani, a San Selmi, giornalista Gazzawi, che da poco è in Italia, grazie a una borsa di studio, un'occasione unica, insomma, per fare il punto della situazione con una testimonianza diretta. Grazie Michaela, ovviamente l'appuntamento oggi pomeriggio, e quindi ci rivediamo, ci risentiamo con chi arriverà alla Stella Rossa. 9:56 minuti, ma rimaniamo a parlare della Stella Rossa, perché tra le altre cose c'è la componente relativa ai fumetti. L'abbiamo detto, c'è il laboratorio dei fumetti di Blif tutti i pomeriggi, ma il Blif organizza, come sempre ormai da anni, lungo tutta la Stella Rossa, un mercatino dei fumetti, un vero e proprio festival del fumetto, con incontri e talk con personaggi anche molto interessanti e di rilievo. Ne abbiamo parlato con Davide Morena del Blif, per fare un po' il punto, il quadro delle iniziative Blif alla Stella Rossa. Sentiamo un'intervista che abbiamo realizzato 2 giorni fa.
8: Stella Rossa Fest, e come ormai da tradizione c'è anche il Blif, Davide Morena, con laboratori, scuola, diciamo così, di fumetto, e anche un programma di incontri, di talk che animano la Stella Rossa. Partiamo da, diciamo, il quotidiano. Ogni giorno chi viene qui alla Stella Rossa, fin dal pomeriggio, cosa trova?
9: Allora, in questo momento proprio accanto a noi ci sono i bambini che vengono dalle 4:30 fino a quando iniziano i talk, diciamo 6:30, 7. Facciamo dei laboratori, oggi e domani sono laboratori fatti da noi del Blif, e poi come sempre abbiamo degli ospiti. Avremo Miss Papazizis, che fa il laboratorio di venerdì, che è un laboratorio sull'illustrazione, insieme ai ragazzi proverà a creare un libro illustrato. Il sabato riconfermiamo, come gli altri anni, invece la giornata con i giochi da tavolo, giochi di ruolo insieme all'associazione Go, quindi ci sarà modo di giocare e provare tantissimi giochi. E domenica invece avremo le autrici di un bellissimo fumetto su una storia molto triste di due bambine rapite in Africa e cresciute in Occidente un po' come dei fenomeni da baraccone, che si chiama Figli della Foresta, e loro proveranno un pochino a raccontare la storia di questi due bambini e farla diventare il pretesto per inventare una storia. Questo per quanto riguarda i laboratori. Poi da venerdì, come sempre, parte la fiera, quindi ci saranno una trentina di espositori a girare. In realtà fra i 3 giorni siamo oltre i 50, quindi sta diventando abbastanza ricca la proposta, proprio anche dal punto di vista dei fumetti e delle proposte, che sono collettivi, autori, piccoli editori, sempre indipendenti, quindi tutte cose che non si trovano facilmente né in fumetteria né in edicola. E per finire poi con la domenica, che è il nostro giorno in cui, oltre a queste proposte, abbiamo anche il talk.
8: Fumetti dal mondo in fiamme, ahimè, in questo mondo
9: era facile,
8: pieno di conflitti, anche nel mondo dei fumetti arriva la guerra.
9: Sì, purtroppo è stato facile il tema di quest'anno, devo dire, come purtroppo siamo funestati dalla grande, la sempre maggiore diffusione di conflitti in giro per il mondo. Diciamo che più che altro il fumetto continua ad essere, nella sua semplicità, una forma per raccontare i conflitti molto potente, proprio perché basta una matita e un foglio di carta, spesso anche senza un foglio di carta. Abbiamo esempi ora anche di chi disegna sulle tende le sue vignette, dove sono accampati a Gaza, e quindi ci è sembrato il momento giusto per discutere con un po' di autori, un po' di persone del settore, di esperti, proprio su come il fumetto racconta questi conflitti e quanto può essere utile per raccontarli. Saranno con noi Luca Ralli, che ha recentemente proprio pubblicato poche settimane fa un fumetto su El Wali, che è il Che Guevara, per semplificare, è il Che Guevara del Sahara, posto che è il luogo del mondo che, anche se non sotto riflettori, è di fatto vive un conflitto civile, una lotta per l'indipendenza da moltissimi, da decenni. E poi avremo Damiano Gallinaro, che è un antropologo che in particolare è specializzato sui Balcani. Questa è una cosa che ci interessava molto, lui ha fatto una serie di speciali proprio sul fumetto che racconta il conflitto in Ucraina. Ecco, è un po', si occupa di tutto quell'aspetto di un mondo di cui abbiamo meno cognizione, di questa, dell'arte del fumetto, mentre invece in Iran, Palestina, è una tradizione più lunga, quindi ci arrivano più cose, conosciamo più cose. Ci ha incuriosito molto questa novità del mondo dell'est d'Europa e del mondo, diciamo, anche russofono, di come sta affrontando questa cosa.
8: Calupo al Blif anche per questa edizione della Stella Rossa. Grazie Davide Morello.
9: Grazie a voi, ci vediamo qui alla Stella Rossa.
1: E sono le 10 e un minuto e con questo ci fermiamo qua. La informazione Nova Radio prosegue anche oggi pomeriggio dalla Stella Rossa Fest. Vi ricordo che dalle 17 ci sarà Nova Radio Aperta. Invito a tutti a conoscere i conduttori di Nova Radio e venirci a trovare alla Stella Rossa. E poi alle 18 le puntate speciali della settima sessione, quarto piano, Diario di Città. Alle 20 Free Pass, poi ovviamente anche sabato e domenica Nova Radio sarà alla Stella Rossa Fest. Newsbox invece torna lunedì alle 9:05 minuti. Un saluto a Riccardo Pinzauti, rimanete in sintonia sulle frequenze di Nova Radio.
10: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
11: Buongiorno da Marco Mancini. L'Ucraina continua ad aggiornare il bilancio delle vittime degli ultimi due giorni di pesanti raid russi. A Sumi colpito un condominio, almeno 4 i morti, tra cui una bambina di un anno, un morto anche a Kherson, e sale ancora il bilancio dell'attacco di ieri notte su Kiev. I morti sono 30, una novantina i feriti. Per la capitale ucraina si è trattato dell'attacco più pesante dall'inizio della guerra, 130 gli edifici colpiti. A Teheran sono attese milioni di persone per i funerali della guida suprema Ali Khamenei, ucciso lo scorso febbraio durante la prima ondata degli attacchi statunitensi e israeliani all'Iran. Le salme di Khamenei e quelle dei familiari morti con lui sono state esposte nella grande moschea di Mosalla a Teheran per l'omaggio del popolo e delle autorità. Ricomparso in pubblico per l'occasione Ahmad Vadi, capo delle guardie rivoluzionarie, è la prima volta da febbraio. Intanto i negoziati Stati Uniti-Iran proseguono. Ieri a Doha, nuova tornata di incontri separati tra le due delegazioni e i negoziatori di Qatar e Pakistan, che hanno parlato di sviluppi positivi. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha invece avuto un incontro con il numero uno dell'ONU, Guterres, sullo stato delle trattative. Saranno i presidenti di Camera e Senato ad avviare le procedure per la ricostituzione della commissione di vigilanza RAI, scioltasi ieri dopo le dimissioni della presidente Floridia e dei commissari di opposizione. Successivamente anche i rappresentanti di maggioranza avevano deciso di lasciare gli incarichi. Denunciamo lo stallo che dura da oltre un anno, protestano i partiti di centrosinistra. Tutto pronto a Lampedusa per la visita del Papa. Domani Leone XIV visiterà l'isola e incontrerà alcuni migranti. Prima di rientrare in Vaticano, Leone celebrerà la messa. Intanto ieri il Dicastero per la Dottrina della Fede ha pubblicato le direttive per il rientro dei sacerdoti e dei laici che decideranno di lasciare la Fraternità San Pio X dopo lo scisma e le conseguenti scomuniche combinate il 1 luglio. È tutto, a più tardi.
10: Nova Radio Città Futura.
12: Community Radio. Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. In A1 in direzione Bologna, code a tratti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, code a tratti tra l'Astrassigna e Firenze-Scandicci. Per i treni, a seguito di allerta meteo arancione, oggi la circolazione ferroviaria tra Marradi e Faenza è sospesa. Attivato un sistema di bus sostitutivi. Ed è tutto, buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Wimbledon e Jannik Sinner, binomio inscindibile in questi giorni, non sul centrale ma sul campo numero uno. Oggi l'alto atesino affronta i sedicesimi di finale contro lo statunitense Brooksby, mettendosi alle spalle i timori che possa riaffacciarsi il problema fisico avuto a Parigi. Jenny De Gaetano.
2: Ha lottato contro Kecmanovic per 5-7 in tre partite, ha archiviato la pratica Bosges. Non è ancora Jannik Sinner versione ET, è vero, ma l'indicatore dell'acclimatamento sull'erba è con la freccia in su. Preso atto del mese senza tennis, il malore misterioso quasi del Roland Garros. Abbiamo capito cos'è, si può riproporre la confessione dell'azzurro che preoccupa un po' tutti, ma il penso positivo resta anche il suo primo comandamento.
3: Cerchiamo sicuramente di alzare il livello, il che devo fare, no? Perché contro Brooksby poi diventa molto tosto, sarà una partita fisica, sicuramente ci sono due o tre cose che posso migliorare. Mi sento bene, sono pronto per la prossima.
2: Oggi sull'erba londinese l'incrocio con Jenson Brooksby, 25enne californiano, 81 della ATP, nell'unico precedente successo di Sinner sul cemento di Washington DC. Brooksby nel 2023, allora 33 del mondo, fu squalificato 18 mesi per aver saltato tre test antidoping. Durante quel periodo raccontò di essere affetto da una grave forma di autismo. Primo tennista del circuito professionistico a convivere con questa condizione.
1: Ieri intanto giornata da incorniciare per i colori azzurri, terzo turno conquistato da Flavio Cobolli, che ha regolato in 4 set l'australiano Duckworth, Matteo Berrettini anche lui in 4 set sul francese Fields, mentre ne sono serviti 5 a Lorenzo Sonego per aver la meglio del canadese Diallo. Ultima ma non ultima Jasmine Paolini 2-7-0 sulla svizzera Golubic, eliminata Tyra Grant. Siamo ai mondiali di calcio che nei sedicesimi di finale continuano a regalare emozioni su tutte quelle condensate nel secondo tempo di Portogallo-Croazia. Apre le marcature Perisic per il Portogallo in sequenza, una traversa di Leao, un gol annullato a Cristiano Ronaldo che subito dopo pareggia sul rigore, e all'89esimo la rete di Gonçalo Ramos, al 13esimo minuto di un recupero infinito il pari croato di Gardiol, ma il VAR annulla per fuorigioco. Portogallo agli ottavi contro la Spagna, che supera senza problemi l'Austria con una doppietta di Oyarzabal e la rete di Pedro Porro. Missione ottavi compiuta anche per la Svizzera, secco 2-0 sull'Algeria con un gol per tempo di Embolo Ndoye. Prossima avversaria la vincente di Ghana-Colombia, in programma stanotte alle 3:30. Prima alle 20 Australia-Egitto e a mezzanotte Argentina-Capoverde gli altri due sedicesimi di oggi. Inizia il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1 a Silverstone. Si ripropone il duello Mercedes tra il leader iridato Kimi Antonelli e George Russell. Osservato speciale sulla pista di casa Lewis Hamilton con la Ferrari. Programma tradizionale, oggi libere e sprint qualifying, domani qualifiche e gara sprint, domenica alle 16 la gara lunga. L'Ital Basket vince in Islanda nelle qualificazioni ai mondiali 2027 e si assicura il pass per la fase successiva. 102-83 per gli azzurri che domenica a Bologna affronteranno la Lituania nell'ultimo incontro del girone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio.
5: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
6: What's up? Ultime uscite su Nova Radio. Male per

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. In A1 verso Bologna, 5 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 276 tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Verso Roma, 1 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 270 e 700 tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Calenzano Sesto Fiorentino e code a tratti per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisareggello. In A12, 1 km di coda per lavori tra Carrara e Massa in direzione Rosignano, sulla Fipili rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze, sul raccordo Siena-Firenze code per lavori di ripristino di un incidente tra Badesse e Monteriggioni verso Firenze. Per i treni a seguito di allerta meteo arancione, oggi la circolazione ferroviaria tra Marradi e Faenza è sospesa, attivato un sistema di bus sostitutivi. Ed è tutto, buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

0: What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Dai, spacca, spingi!

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Esposte nella grande moschea di Teheran le bare della guida suprema Khamenei e di altri quattro membri della sua famiglia, tutti uccisi a febbraio nella prima ondata di bombardamenti israelo-americani. Tra i feretri anche quello di una nipotina di 14 mesi. Nella capitale tutto pronto per i funerali che richiameranno per tre giorni milioni di iraniani. Intanto fonti citate dal New York Times raccontano di un piano di Tel Aviv per uccidere ad avvio dei negoziati il ministro degli esteri iraniano Araghchi e il capo negoziatore nonché presidente del Parlamento Ghalibaf. Obiettivo: sabotare le trattative. A sventare il piano sarebbero stati proprio gli americani che, non appena venuti a conoscenza delle intenzioni di Tel Aviv, hanno avvertito i negoziatori. Sarebbe fuggita in Italia la 39enne ucraina indicata come l'autrice dell'attentato di tre giorni fa presso la residenza dell'oligarca Ermolaev nel Principato di Monaco. Lo affermano fonti investigative francesi e monegasche citate da Le Parisien. Per la fuga avrebbe utilizzato un'automobile immatricolata in Germania, dove è residente. La donna sarebbe nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. Intanto la Procura federale tedesca accusa le autorità ucraine di aver commissionato il sabotaggio del gasdotto Nord Stream nel 2022. Sotto inchiesta ci sarebbe il cittadino ucraino arrestato in Italia un anno fa e poi estradato in Germania lo scorso novembre. L'accusa sarebbe di complicità in crimini di guerra per aver attaccato infrastrutture civili e servizi pubblici. Formula 1, Gran Premio di Gran Bretagna, Silverstone si ripropone il duello Mercedes tra il leader iridato Kimi Antonelli e George Russell. Osservato speciale sulla pista di casa, Lewis Hamilton con la Ferrari, oggi libere, domani qualifiche e sprint, domenica alle 16 la gara lunga. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura,
2: Community Radio.
3: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
4: Volontariato in onda. Opinioni e approfondimenti a cura di CESVOT, Centro Servizi Volontariato Toscana.
5: Per il secondo anno CESVOT promuove Ci Siamo, laboratorio dedicato agli under 35 delle associazioni socie di CESVOT, pensato come uno spazio di formazione, confronto e crescita per accompagnare una nuova generazione di volontari e di volontari verso un protagonismo più consapevole e responsabile. Ne abbiamo parlato con Greta Pieracci, coordinatrice del gruppo Ci Siamo di CESVOT.
6: Ci Siamo nasce dall'idea che il ricambio generazionale non sia soltanto una questione anagrafica, ma un vero e proprio processo culturale che coinvolge tutto il terzo settore e con le sue organizzazioni. Per questo motivo il laboratorio Giovani e Terzo Settore non è semplicemente un corso di formazione, ma un vero e proprio spazio di confronto, di ascolto, di costruzione collettiva di visioni comuni. Abbiamo lavorato e lavoriamo su competenze trasversali come la comunicazione efficace, il public speaking, la leadership, ma soprattutto favoriamo la nascita di un dialogo tra giovani volontari e associazioni e dirigenti. L'obiettivo, infatti, è quello di creare un gruppo di giovani che possa diventare portatore di idee, di proposte, di visioni per il futuro del volontariato toscano e anche per il suo presente. Quest'anno siamo partiti dalle indicazioni contenute nel manifesto dei giovani volontari, manifesto che è stato elaborato nella scorsa edizione del laboratorio Giovani e Terzo Settore, e abbiamo cercato di trasformare questi spunti, queste riflessioni in proposte concrete. Abbiamo riflettuto su nuove forme di accoglienza, sul volontariato a progetto, su come coinvolgere adolescenti ma anche giovani in situazioni di fragilità nel volontariato e soprattutto sulla costruzione di reti tra associazioni ma anche tra associazioni, scuole e territori, per esempio. Il nostro obiettivo è accompagnare le organizzazioni, le associazioni verso modelli partecipativi in cui i giovani possano sentirsi ascoltati, valorizzati, corresponsabili nella costruzione del futuro e del presente delle loro comunità. Crediamo che innovare non significhi cambiare l'identità del volontariato, ma semmai renderlo più accessibile, più accogliente per tutte le persone che vogliano prenderne parte.
5: Qual è il rapporto che le nuove generazioni hanno con il volontariato in Toscana e quali bisogni o nuove forme di impegno stanno emergendo?
6: Spesso si dice che i giovani siano lontani dal volontariato. In realtà quello che abbiamo osservato nel percorso del gruppo Ci Siamo racconta una realtà un po' diversa. I giovani non sono meno disponibili a impegnarsi, cercano però modalità di partecipazione che siano compatibili con i loro percorsi di vita, sempre più mobili, sempre più frammentati. Dalle esperienze dei partecipanti emerge per esempio l'interesse per un volontariato a progetto, comunque per attività con obiettivi chiari, con tempi definiti e soprattutto con risultati concreti, tangibili. Questo permette di superare la cosiddetta paura del vincolo e di sperimentare comunque un forte senso di appartenenza. Ecco, quando vedono l'impatto del loro contributo, i giovani sono più motivati a continuare e a restare. Un altro elemento fondamentale che emerge è quello del protagonismo. I giovani non vogliono essere soltanto esecutori, ma desiderano fortemente partecipare già alle decisioni, poter proporre idee, assumersi responsabilità. Inoltre chiedono che il volontariato sia anche un'occasione di crescita personale. Poi emergono anche nuove forme di partecipazione, più flessibili, però ecco, sempre forme che funzionano davvero secondo i giovani, quando comunque restano collegate a relazioni concrete, a una comunità di riferimento reale. In sintesi, i giovani chiedono un volontariato più aperto, flessibile, partecipato, ma continuano a cercare ciò che il volontariato ha sempre saputo offrire, relazioni significative, la possibilità soprattutto di fare la differenza.
4: Volontariato in onda. Opinioni e approfondimenti a cura di CESVOT, Centro Servizi Volontariato Toscana.
0: .5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

Come on over, we go.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Scandicci e Aglio. In direzione Roma, code a tratti per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In A12, 3 km di coda per lavori tra Carrara e Massa, in direzione Rosignano. In A15, 3 km di coda per un veicolo fermo o in avaria, al chilometro 53 tra Borgotaro e Pontremoli, in direzione La Spezia. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura, Community Radio.

Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II, 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Blip Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

0: Agenda Cesvot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
1: Torna a Montespertoli Rocco Monte Festival, il festival musicale indipendente organizzato dall'associazione Vitamina M, composta quasi esclusivamente da giovani volontari. Il festival si terrà dal 10 al 12 luglio con Ex Otago, Ministri e Virginiana Miller. Tutti i concerti sono a ingresso libero. Info su roccomonte.com. L'associazione Caregivers Pisa presenta a luglio Col bene che ti voglio, una grande festa evento culinario che vede ragazzi con disabilità protagonisti assoluti. Apericena, laboratori di cucina ed inaugurazione del giardino attrezzato. L'evento si terrà martedì 7 luglio alle 19 presso il centro polivalente Capovani di Orzignano. L'associazione di pubblica assistenza di Sassofortino cerca volontari a Grosseto per attività di trasporto sociale e protezione civile. Per info scrivere a info@pubblicaassistenzasassofortino.it.
0: Agenda Cesvot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
2: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

0: Collettivo di fabbrica ex GKN. 5 anni di lotta. Il sistema ci vuole sconfitti. La comunità solidale resiste. Sabato 11 luglio al presidio a Campi Bisenzio, concerto con Murubutu, assalti frontali, Giorgio Canali, Lucio Leoni, Capovilla. Poi corteo fino a Villa Montalvo, tendata e il giorno dopo assemblea. Salpiamo contro guerra e speculazione, una flottiglia nell'economia.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 15, dove si segnalano 5 km di coda per un incidente al chilometro 53 tra Borgotaro e Pontremoli in direzione La Spezia. In A1 in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra l'allacciamento con la 11 e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Code a tratti per traffico intenso tra Firenze Impruneta e Incisa Reggello in direzione Roma. Si è verificato un incidente al chilometro 302 tra Firenze Sud e Incisa Reggello, sempre verso Roma. In A11 rallentamenti per un veicolo fermo tra Montecatini Terme e Chesino Zanese in direzione Pisa. Spostandoci sulla Fipilì in direzione mare, 2 km di coda tra Empoli Ovest e San Miniato ed è stata chiusa l'entrata di Empoli Ovest. Code per un veicolo fermo al chilometro 28 e 100 tra Empoli Ovest ed Empoli in direzione Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Firenze Nord e Barberino e code a tratti in direzione Roma tra Firenze Imprunita e Incisa Reggello. Sulla Fipili chiuso in direzione Livorno il tratto tra Empoli Ovest e San Miniato, con chiusa l'entrata di Empoli Ovest. 2 chilometri di coda per questo motivo tra Empoli Ovest e San Miniato. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
1: Nova Radio, the best music in town.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Grandi funerali in Iran per l'ex guida suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un attacco militare congiunto tra Israele e Stati Uniti lo scorso 28 febbraio. Tra massime misure di sicurezza e con l'omaggio delle autorità del governo, a Teheran è stata esposta la bara con il suo corpo, insieme ai diversi membri della famiglia morti con lui. I funerali dureranno in tutto dal 4 al 9 luglio. Il funerale nella capitale durerà 3 giorni, poi la salma verrà portata a Qom, la città santa dei seminari sciiti. L'8 ci saranno invece le esequie a Najaf, culla dello sciismo iracheno, e il 9 verrà sepolto nella sua città, Mashhad. Sospesi per i funerali colloqui indiretti di pace tra Iran e Stati Uniti, che comunque non sono arrivati a conclusioni significative. La caccia all'attentatrice di Monaco entra nella sua fase più serrata. Le autorità del Principato hanno reso noto un nome e un volto: Anastasia Bereskova, 39 anni, ucraina che parla tedesco, braccio tatuato con un serpente, ricercata dall'Interpol per il pacco bomba nel palazzo dove abitava l'oligarca ucraino Ermolaev. Dopo l'esplosione che ha ferito l'uomo, sua moglie e il figlio, l'attentatrice ha preso un'auto verso Ventimiglia in Italia e poi attraverso altri paesi europei. La perquisizione del suo ultimo domicilio in Germania non ha dato esito e latitante sarebbero emersi i suoi contatti con la criminalità organizzata. Il conflitto in Ucraina. Gli ultimi 2 giorni sono stati più duri dall'inizio della guerra. A Kiev si continua a scavare tra le macerie, 130 gli edifici colpiti a seguito degli attacchi missilistici russi sulla capitale che la contraerea ucraina non è riuscita a intercettare, sono 30 i morti, 99 feriti, 10 i dispersi. Per risposta a Kiev ha colpito siti energetici in territorio russo, in particolare a Belgorod, dove è stata interrotta la fornitura di gas e acqua. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà all'attacco e ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre in proprio i Patriot antimissile. Dramma al Lido di Camaiore in provincia di Lucca. Un uomo di 80 anni ha ucciso l'ex moglie di 67 ricoverata in ospedale e poi si è tolto la vita gettandosi dalla finestra. A quanto pare la donna era in gravi condizioni. Da 3 settimane l'ex marito andava a trovarla regolarmente. Adesso è ufficiale, Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Come da sua consuetudine, il presidente Aurelio De Laurentiis lo ha annunciato via social postando "Benvenuto Max". Il tecnico ha firmato un triennale da 4,5 milioni di euro a stagione più bonus. E ora sentiamo che cosa è successo questa settimana in Parlamento.
2: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Legalità e sviluppo civile. È arrivata mercoledì in aula l'approvazione della proposta di legge recante misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata. Il provvedimento dispone nuove e più efficaci tutele in favore dei soggetti più vulnerabili, fornendo loro supporto materiale e servizi. Mercoledì la Camera ha accolto per il consueto question time il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani, il ministro della difesa Crosetto, il ministro della PA Zangrillo e Anna Maria Bernini, titolare del Dicastero dell'Università e della Ricerca. Tra gli argomenti affrontati, il rafforzamento del pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica, il ruolo italiano nell'operazione Epic Fury, il caro affitti per gli studenti universitari e le misure dedicate al rafforzamento delle competenze dei dipendenti pubblici in ambito PNR. Diritti e lavoro. Si è svolta mercoledì presso l'11ª Commissione Lavoro della Camera l'audizione di rappresentanti del Comitato Italiano per l'UNICEF. Gli esperti dell'organizzazione sono stati ascoltati nell'ambito dell'indagine sulle problematiche del lavoro minorile, con particolare riferimento agli infortuni e alla sicurezza sul lavoro. Sicurezza e coesione sociale. Mercoledì la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle periferie ha ricevuto per un'audizione il prefetto e il questore di Roma, Lamberto Giannini e Roberto Massucci, ascoltati sulle materie di loro competenza. Tecnologia e diritti. Si è svolta ieri presso la Sala della Regina di Montecitorio la presentazione della relazione annuale 2025 del Garante per la protezione dei dati personali. Il rapporto si sofferma sugli effetti dell'intelligenza artificiale e sulle misure concretamente adottate per orientarne l'uso verso esiti socialmente sostenibili. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: 81 secondi.
3: Sono Antonio Boccuzzi, ex operaio Thyssen ed ex parlamentare. È avvilente e preoccupante quanto sta accadendo nel nostro paese. Viene costantemente utilizzata la parola sicurezza, ma non riferendosi alla guerra quotidiana del lavoro, no. Con quella parola agitano lo spettro dell'immigrazione, perché avere un nemico facile a portata di mano conviene e la gente è contenta quando l'evidenza è confermata. Non importa se è solo un'impressione. È grave, d'altro canto, il silenzio in cui in questi anni sono volati via migliaia di lavoratori. Un paese ogni anno, dentro un paese sempre meno bello e sempre meno civile. Grave e inspiegabile il silenzio, assordante, insopportabile. È nostro dovere unire le forze per non disperdere energie in un paese distratto e soffocato da nuove emergenze che potrebbero indurci a diventare indulgenti verso un meccanismo deleterio e pericoloso che vede progressivamente abbassarsi l'asticella dei diritti. Il bisogno di lavoro è forte, il rischio di perderlo potrebbe portarci ad accettare condizioni incivili, pur di lavorare e sopravvivere. Dobbiamo evitare questo, perché nulla è per sempre e il diritto alla vita sul lavoro dobbiamo riconquistarlo ogni giorno. 81 secondi con noi, una giornata sicura.
4: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.

0: whole planet knew him and loved him.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati con Sputnik. Torna in onda la trasmissione di Nova Radio dedicata alla nuova musica. In questi giorni abbiamo parlato parecchio di quello che accade a Stella Rossa, la festa di Arci Firenze, e lo facciamo anche oggi con l'ascolto dei due gruppi che saranno sul palco della festa da stasera, i Cassandra come headliners e gli Apollineo come apertura. Sì, avete sentito bene, finora la pronuncia di il nome della band che suona stasera era sbagliata, si chiamano Apollineo, non Apollineo come dicono nello spot, come l'ho scoperto con loro direttamente al stand di Nova Radio alla festa. Ieri sono arrivati, si sono presentati e ho scoperto che la pronuncia non era corretta. Di questo parleremo stasera in intervista, tra l'altro ce lo siamo un po' ripromessi, quando passeranno appunto proprio dai nostri spazi per parlare del live subito dopo aver fatto il soundcheck. Quindi seguiteci anche dalle 5 dagli spazi di Stella Rossa, la festa di Arci Firenze che è all'SMS di Rifredi fino a domenica con un densissimo programma, e sarà un bel momento per confrontarsi questo con le interviste e gli approfondimenti. Continuiamo con quindi l'ascolto di Manicomio, un brano degli Apollineo dall'album Cantautorato Molesto.

Abbiamo ascoltato gli Apollineo, la band sarà sul palco oggi per Stella Rossa, in apertura ai Cassandra, che invece saranno poi protagonisti della serata. Ce li riascoltiamo con Vitamine.

Vitamine, sono i Cassandra, li abbiamo ascoltati con questa novità, questo singolo uscito con cui hanno lavorato con il consueto produttore Marco Carnesecchi. Stasera i Cassandra sul palco di Stella Rossa Fest in apertura di Apollineo. Insomma, serata da non perdere. Cosa ve lo dico a fare? Siamo qui sempre a ripeterlo, ma veramente se non siete mai stati alla festa dovete passarci un volto nuovo anche per i giardini dell'SMS di Rifredi che si animano, si riempiono di persone di tipo diverso, non soltanto chi li frequenta di solito, comunque sono in tanti gli abitanti del quartiere, ma anche tutti gli altri. Poi c'è il ristorante, stasera c'è Campi Bisenzio, il circolo Arci Rinascita di Campi Bisenzio con l'immancabile Pecora, c'è anche il menù vegetariano, ovviamente non mancherà per chi lo volesse. E vi invito veramente a partecipare perché ne vale la pena. C'è anche un dibattito, ne abbiamo parlato stamattina sulle nostre frequenze e a condurlo sarà proprio Riccardo Pinzauti. Si parla di Palestina, di informazione di politica e di tanti temi legati al macro tema, già macro tema, dell'autodeterminazione del popolo palestinese e ovviamente della guerra a Gaza e in Medio Oriente. Quindi dibattito non perdere alle 18:30, prima ancora i laboratori per bambini. Oggi iniziano anche quelli per bambini molto piccoli, fino ai 3 anni, e quindi ci sarà anche questo spazio. Prima ancora la merenda, nuova radio in diretta dalla festa dalle 17. Con noi oggi la settima ossessione, ma anche quarto piano, eppure diario di città a seguire. Free pass, fra l'altro, per l'occasione, condotto soltanto da Elisa Lippi. Quindi anche in questo caso, occasione da non perdere. Noi ci vediamo a Refredi, ma prima ancora ci sentiamo queste altre novità, le altre novità del giorno. Quindi continuiamo con il J. Jerome 87, il suo disco The Canyon, da cui tiriamo fuori Last Man Alive, un singolo che un pezzo che ci porta verso la fine di questo album, che è stato un po' il nostro album della settimana in questi giorni, ma ero curiosa di sentirlo tutto o quasi. The Canyon, il lavoro solista di John Newman degli Al Jay.

Last Man Alive, J. Jerome 87. Si sente che alla voce degli Al Jay è inutile che tenti di nascondersi dietro a questi pseudonimi. Magari non lo fa, non tenta di nascondersi così, lo dico io, e invece non è vero. Continuiamo con un'altra novità che sto cercando di farvi sentire da ieri, ma che evidentemente non ho intenzione di spostare nella cartella dove dovrebbe stare, per cui tutte le volte arrivo per farvela sentire e non la trovo. La novità è il nuovo singolo dei Fat Dog, e a questo punto me lo cerco in altra maniera. Il pezzo è arrivato appunto in questi giorni, si chiama Cancel Me, I'm Tired. Come biasimarli, siamo tutti un po' stanchi, molto stanchi in questa estate e in questi giorni di festa dell'Arci. Noi siamo stanchi ma molto molto felici. Cancel Me, I'm Tired, Fat Dog.

0: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fipili, a causa di un cedimento della carreggiata, ha chiuso il tratto tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione mare, chiusa contestualmente anche l'entrata di Empoli Ovest. Sul tratto chiuso 4 km di coda tra Empoli Est ed Empoli Ovest. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sulla A1, per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Firenze Nord e Barberino e code a tratti in direzione Roma tra Firenze Impruneta e Incisa Reggello. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
0: Sputnik. In viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
3: This is Moscow. This is Moscow calling. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.

0: whole planet knew him and loved him.
1: Gagarin. Torniamo in onda con Sputnik alle 15.30 e torniamo in onda con il resto delle novità di oggi. Abbiamo ascoltato le band che suoneranno stasera sul palco di Stella Rossa, la festa di Arci Firenze. Ieri di Studio Murena, veramente bravissimi, bravi anche Lazy Lazarus, che stanno lavorando a qualcosa di nuovo, progetto fiorentino che conosciamo da un po' e che seguiamo con piacere, perché insomma ci sono degli elementi molto interessanti in quello che fa Lazy Lazarus. Continuiamo con la playlist del giorno di Sputnik, tutta dedicata alle ultime novità. Oggi è anche venerdì e oggi è quasi l'ultima puntata di Sputnik per questa stagione. Come vi abbiamo detto, cosa succede nelle prossime settimane qui a Nova Radio? Che Nova Radio avrà un palinsesto estivo ridotto, che andrà in onda sempre con doppio appuntamento, sia la mattina che il pomeriggio, ma quello del pomeriggio, quello della mattina si accorcia, dura una mezz'oretta, dalle 9 alle 9.30, e quello del pomeriggio invece si accorcia e si sposta. Dalle 2 alle 2 e un quarto saremo in onda con le notizie, a seguire un brano nuovo al giorno dalla nostra selezione musicale. Quindi sarà una dimensione completamente diversa per quanto riguarda la musica, la nuova musica. Ieri però, parlando di questa nuova dimensione di Sputnik, mi è venuto in mente che potrebbe essere effettivamente anche un buon periodo per riflettere, pensare, ascoltare, raccogliere idee per la nuova stagione di Sputnik a partire da settembre. Tutto questo durerà quindi da luglio a settembre, effettivamente un paio di mesi, però domenica abbiamo in mente una cosa speciale. Dalle 18 alle 20 saremo negli spazi di Nova Radio in diretta dalla festa di Arci Firenze per una sorta di puntata speciale di Sputnik, una sorta di best of, dove raccoglieremo un po' quello che è stato il meglio di questo anno 2026 fino adesso, ovviamente, perché siamo soltanto all'inizio di luglio. Continuiamo comunque dopo questo lungo racconto di quello che sarà il nostro futuro con le cose da ascoltare nuove che sono arrivate fino adesso. Ci sentiamo Sock con una nuova canzone, si chiama Death Valley Fridge Magnet.

Bellissimo questo titolo, Death Valley Fridge Magnet, il brano di Soak che ci siamo appena ascoltati. Continuiamo con un'altra voce femminile, quella di Total Tommy. Il brano si chiama Winona Forever, quindi continuiamo così su questa linea.

Total Tommy con Ma Non Forever. Io chiuderei con la Wet Leg, è una versione remixata della loro CPR, una delle canzoni migliori dell'album uscito l'anno scorso. Il remix è cura di Horse Girl.

0: CPR versione remixata, il brano delle Wet Leg, il remix a cura delle Horse Girl. Chiudiamo così Sputnik, chiudiamo così questa che è l'ultima puntata ordinaria per la stagione 2025-2026 di questa trasmissione. Torneremo da settembre nel nostro consueto spazio dalle 15:10 fino alle 15:50. Vedremo poi con quali novità. Domenica vi aspettiamo con una puntata speciale sulle frequenze di Nova Radio in diretta la Stella Rossa. Saremo in onda dalle 18 alle 20 per proporvi nuova musica con qualche intervista live e con anche qualche appuntamento speciale che poi vi racconteremo, e poi ci saranno le pillole di Sputnik per tutta l'estate. Intanto la pubblicità e poi tra poco ci sentiamo in diretta alla festa da Stella Rossa alle ore 17.
1: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14:30 alle 19:30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
2: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

non dicevi che snelliva? I libri non servono solo per l'arredo. Nel caso ti risvegliassi da questo torpore, sappi che io sarò lì ad aspettare, anche sotto la tempesta.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. 3 giorni di lutto nazionale, chiuso lo spazio aereo sopra Teheran, massime misure di sicurezza nella capitale iraniana per i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei, guida suprema per oltre 35 anni uccisa con i familiari nell'attacco di Israele e Stati Uniti lo scorso 28 febbraio. La celebrazione finora posticipata per il conflitto dovrebbe muovere 15-20 milioni di persone. Va avanti fino al 9 luglio, toccando dopo la capitale anche Qom, Najaf e Mashhad. L'omaggio alla salma ora nel complesso religioso della grande moschea di Mosalla, nella capitale, ha già visto sfilare le autorità iraniane ma anche straniere. La TV di Stato riporta che il premier pakistano Sharif, accompagnato dai rappresentanti del governo di Islamabad, ha reso omaggio alla bara. Quasi 100 i paesi che partecipano ai funerali, fa sapere il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. Si attenua l'emergenza caldo sull'Italia. Oggi i bollini gialli sono 9, domani il bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute indica solo 3 città in giallo: Firenze, Genova e Perugia. Intanto però si registrano episodi di intenso maltempo in diverse regioni. L'allerta gialla della Protezione Civile per violenti temporali riguarda Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Basilicata, Molise e settori dell'Umbria. La depressione che sta interessando il nostro paese si sposta infatti verso lo Ionio, con temporali, grandinate e tempeste che possono provocare criticità idrogeologiche e idrauliche. In Sicilia si registrano già diversi episodi: un violento nubifragio si è abbattuto all'alba sull'isola di Stromboli alle Eolie, provocando danni nella frazione di Ginostra. 3 ergastoli per la strage di Altavilla. La Corte d'Assise ha condannato alla massima pena Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente per il massacro avvenuto nel febbraio del 2024 in una casa del palermitano. Seviziati e uccisi la moglie di Barreca, il figlio di 16 anni, il piccolo di 5. Ad agire Barreca stesso, convinto ad effettuare un rito di purificazione dal demonio dalla presunta coppia di santoni che si facevano chiamare fratelli di Dio e avevano instaurato un clima di fanatismo religioso. Tennis, un solo italiano in campo oggi nel singolare maschile Wimbledon. Il numero uno del mondo, Jannik Sinner, affronta nei 16esimi lo statunitense Brooksby. Nel doppio femminile, esordio di Sara Errani e Jasmine Paolini. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
4: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fipilia, a causa di un cedimento della carreggiata, ha chiuso il tratto tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione mare, chiusa contestualmente anche l'entrata di Empoli Ovest. Sul tratto chiuso 4 km di coda tra Empoli Est ed Empoli Ovest. Sulla A1, per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Firenze Nord e Barberino. In direzione Roma 2 km di coda per un veicolo in avaria tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. Code a tratti per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A11 per traffico intenso, rallentamenti tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

gioco. Culla le anime arrese, arrese alla vita che dona, ma che un tempo con odio le offese. Questa è la mia triste storia, pensieri confusi che sfuggono, sfuggono al mio controllo.

0: 81 secondi.
1: Sono Antonio Boccuzzi, ex operaio Thyssen ed ex parlamentare. È avvilente e preoccupante quanto sta accadendo nel nostro paese. Viene costantemente utilizzata la parola sicurezza, ma non riferendosi alla guerra quotidiana del lavoro, no. Con quella parola agitano lo spettro dell'immigrazione, perché avere un nemico facile a portata di mano conviene e la gente è contenta quando l'evidenza è confermata. Non importa se è solo un'impressione. È grave, d'altro canto, il silenzio in cui in questi anni sono volati via migliaia di lavoratori. Un paese ogni anno, dentro un paese sempre meno bello e sempre meno civile. Grave e inspiegabile il silenzio, assordante, insopportabile. È nostro dovere unire le forze per non disperdere energie in un paese distratto e soffocato da nuove emergenze che potrebbero indurci a diventare indulgenti verso un meccanismo deleterio e pericoloso che vede progressivamente abbassarsi l'asticella dei diritti. Il bisogno di lavoro è forte, il rischio di perderlo potrebbe portarci ad accettare condizioni incivili pur di lavorare e sopravvivere. Dobbiamo evitare questo, perché nulla è per sempre e il diritto alla vita sul lavoro dobbiamo riconquistarlo ogni giorno. 81 secondi con noi, una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: Collettivo di fabbrica ex GKN, 5 anni di lotta. Il sistema ci vuole sconfitti, la comunità solidale resiste. Sabato 11 luglio al Presidio, a Campi Bisenzio, concerto con Murubutu, assalti frontali, Giorgio Canali, Lucio Leoni, Capovilla. Poi corteo fino a Villa Montalvo, tendata e il giorno dopo assemblea. Salpiamo contro guerra e speculazione, una flottiglia nell'economia.
3: Stai ascoltando Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Ben ritrovati, a tutti i nostri ascoltatori, gli ascoltatori di Nova Radio che ci stanno seguendo in questi giorni, di diretta alla Stella Rossa, la festa di Arci Firenze. Siamo all'SMS di Rifredi anche oggi. Io ovviamente sono Martina Agnoletti e accanto a me c'è Riccardo Pinzauti.
1: Buon pomeriggio a tutti dall'SMS di Rifredi, terzo giorno Martina della Stella Rossa, ormai si è quasi scavallato il giro di boa, però davvero tante cose devono succedere, sono tanti appuntamenti ancora di dibattito, di incontri, interviste, soprattutto musica, spettacolo, intrattenimento, insomma c'è tanta roba anche in questa terza giornata.
0: Assolutamente, e possiamo dire che come ogni giorno parte la giornata con i lavoratori, è già partita. Su questo abbiamo qualche informazione da dare,
1: Informazione di servizio. Allora, è iniziato da qualche minuto il laboratorio per i bambini a cura di Mano Piazza. Segnaliamo che il laboratorio è aperto per tutti i bambini dai 3 anni in su, a differenza di quanto potete magari leggere sulle grafiche Instagram e Facebook della Stella Rossa. Quindi un errorino che però vogliamo correggere proprio per invitare tutti i ragazzi di una certa età, insomma dai 3 anni in su, a partecipare. C'è una montagna

0: Oggi domenica è protagonista con il suo festival, giusto Riccardo?
1: Sì, mini festival di Blif, tra l'altro in questi istanti nell'area diciamo di battiti, dove solitamente nel pomeriggio c'è il laboratorio di fumetti Blif, si sta allestendo il mercatino, che il mercatino del fumetto ormai consueto della Stella Rossa curato da Blif. Poi lo spazio a una serie di interviste su queste stesse frequenze, perché tra pochino saranno ospiti Davide Morena e i suoi ospiti per lo spazio dedicato dentro Nova Radio. E poi ci sono degli appuntamenti importanti sia oggi sia nei prossimi giorni. Oggi c'è l'inaugurazione di una c'è il laboratorio a cura di Francesca Papazzizis che insegnerà ai ragazzi a come si costruisce una storia animata, una storia a fumetti.
0: Il programma è così denso di Stella Rossa che noi ci perdiamo nel raccontarlo. La cosa migliore è seguire i social di Arci Firenze e sui social anche il proprio ufficiale Stella Rossa, e lì trovate nel dettaglio cosa succederà ogni sera. Io ti ripasserei la parola per raccontare invece il dibattito di cui fra l'altro sarai moderatore stasera.
1: Ecco, insomma, parlare delle proprie cose, per modo di dire, non è molto elegante, però insomma il dibattito è interessante, si parla di Palestina, si parla di Gaza soprattutto. È un'occasione importante perché sarà ospite dell'area dibattiti un giornalista, Alassane Selmi, che per 2 anni è stato a Gaza, ha raccontato il conflitto di Gaza fino praticamente a dicembre dell'anno scorso. Ogni giorno si connetteva con il proprio portatile facendo dei collegamenti con televisioni di mezzo mondo anche in Cina, e ci racconterà la sua esperienza, ci racconterà anche la sua storia, perché da questi suoi racconti poi è nato un rapporto con una illustratrice, Marcella Brancaforte. Ha iniziato a disegnare quello che Alassane Selmi raccontava. Ne è nato un libro, il libro si chiama Alassane e il genocidio, la storia di un giornalista e dei disegni che lo hanno salvato. Ne è seguito un altro, Il popolo meraviglioso, che è dedicato alla popolazione di Gaza, realizzato con Raffaele Oriani, un giornalista di numerose testate, Reset, Io Donna, Il Venerdì di Repubblica. Queste 3 personalità saranno ospiti insieme a Michela Frulli, docente di diritto internazionale, quindi parleremo di Gaza. Cosa sta succedendo in questo momento lì? Una testimonianza diretta, quali sono le prospettive e qual è il contesto internazionale? Insomma, davvero tanta carne al fuoco dalle 18.30 nell'area dibattiti.
0: Esatto, tanta carne al fuoco, l'hai detto tu, ed è proprio così. Non poteva mancare ovviamente un incontro su questi temi all'interno del palinsesto di Stella Rossa. Stasera finalmente arriva un momento molto atteso per quanto riguarda la cena, ne parliamo da giorni anche noi qui alla festa, la cena a base di pecore a cura del Circolo Arci Rinascita di Campi Bisenzio,
1: immancabile
0: appuntamento per cui che la gente si segna mesi prima, cioè proprio con

0: quanto riguarda Nova Radio invece aspettiamo la settima sessione, che sarà in compagnia di Quarto Piano e, come detto, anche Diario di Città. A seguire Free Pass con soltanto Elisa Lippi oggi, quindi puntata una speciale di Free Pass in solo per lei. Abbiamo detto tutto,
1: il menù della giornata più o meno c'è, e anzi, fra qualche istante, dopo qualche minuto di musica, lasciamo il palchetto dello studio di Nova Radio alla festa Stella Rossa qui all'SMS di Freddy, agli amici di Bliff, con le loro interviste sul festival Bliff e anche su i talk che ci saranno poi anche nei prossimi giorni, proprio a cura di Bliff. Interessantissimo quello di domenica sui fumetti dal mondo in fiamme e il tema dello sradicamento, ma insomma avranno modo di parlarne fra qualche minuto lo stesso Davide Morena.
0: Chiudiamo qua e vi aspettiamo a Rifredi. Per adesso, ovviamente. Sì.

0: Benvenuti a Fumetti nel Chill On Air, io sono Gianluca, vi accompagnerò in questa mezz'ora di chiacchiere sui fumetti. Siamo in diretta su Nova Radio dalla Stella Rossa e dal Blifffest. Saremo in onda tutti e tre i giorni del festival, sempre dalle 5 e un quarto alle 6. Parleremo di fumetti con autori, ospiti, editori, e oggi iniziamo questa diretta con Emiliano Barletta, sceneggiatore di La scoperta di Troia per Becco Giallo, insieme a Chiara Raimondi, che è la disegnatrice del fumetto. E Chiara doveva esserci anche lei, ma non è potuta venire per un imprevisto, e quindi Emiliano farà anche le sue veci, vista la sua grande professionalità e insomma competenza nei fumetti. Innanzitutto darei benvenuto a Emiliano. Ciao.
1: Si sente? Ok, sì. Ciao, buonasera, buongiorno a tutti. Buonasera.
0: Ora ti sento. Come è andato in viaggio innanzitutto?
1: Vabbè, diciamo che i soliti ritardi dei vari treni, insomma, dell'alta velocità.
0: E poi questo caldo è anche il clima giusto per leggere La scoperta di Troia. Manca solo la collina di Easterlick, ma abbiamo Monte Morello qui vicino.
1: Sì, esatto.
0: Servirci. Senti, ma chi ha scoperto Troia
1: alla fine? Allora, se vogliamo dirla proprio la città mitica, nessuno, perché essendo appunto una città mitica non è stata mai scoperta definitivamente, perché appunto il sito archeologico che noi abbiamo trovato, cioè che Schliemann ha trovato, ma che in realtà Calvert per primo aveva individuato, era il sito quello romano e greco della Nuova Ilio. Quindi è questo la dibattito ancora lungo sul discorso appunto della Troia Omerica, ecco, di quella che poteva essere la Troia Omerica.
0: Che poi con Chiara avete una collaborazione ormai da qualche tempo.
1: Sì, abbiamo prima pubblicato su Internazionale, adesso usciamo con questo e poi dovremmo uscire con un altro cartolina per Internazionale da qualche tempo.
0: Come è nato questo progetto di Troia? Scommetto che l'input iniziale è arrivato da te.
1: Sì, nel 2023 in realtà il progetto era iniziato, diciamo, indipendentemente da Chiara, e nel 2023 su un regalo che ho ricevuto di un libro appunto che parlava della scoperta di Troia, e io comunque, non so se tu ti ricordi, io già nel libro Diario di Scavo già avevo iniziato a parlarne di Schliemann, era sempre stato un po', ho scritto anche un articolo per Quasi del 2023 appunto in cui dicevo che Schliemann era un po' il peccato originale dell'archeologia, quindi era un po' il personaggio da cui era nato anche la figura dell'archeologo cercatore di tesori e avventuriero, per cui è ispirato poi nel tempo anche Indiana Jones, insomma direttamente a Indiana Jones, quindi è un po' il peccato dell'originale che io ho sempre indietro. Quindi volevo approfondire con questo libro, questo fumetto, proprio questa figura, e raccontare perché di fatto è il peccato originale dell'archeologia, è il cercatore d'oro, insomma.
0: Quanto è corretto quindi paragonare Schliemann a Indiana Jones, visto che comunque come figura è un po' al limite tra l'eroe che magari scopre una civiltà nuova e il collezionista, il ladro che usa anche dei modi un po'...
1: Esatto, sì, vabbè, allora, diciamo possiamo... Non, diciamo, forse non è proprio corretto paragonarli, perché comunque Indiana Jones rientra anche nel suo essere comunque un personaggio di finzione, però nell'ambito degli anni 30, dove ha ambientato principalmente i due film insomma più importanti, che appunto la ricerca dell'arca perduta e il segreto del Graal, e queste due figure rientrano un po' negli anni 30, e quindi con un tipo di archeologia particolare, che è l'archeologia biblica, che stava sempre diventando più scientifica. Quindi da un certo punto di vista è posizionato storicamente generazioni dopo Schliemann è un altro tipo di ricerca, che è quella di cercare per forza invasiva tesori per arricchirsi, in cui tu vendevi quello che trovavi per finanziare gli scavi. Quindi c'era tutta questa concezione un po' più diversa rispetto a Indiana Jones, che nel suo essere cercatore di tesori però alla fine lo cercava per esporlo in un museo, quindi aveva un po' un fondo che rientrava nell'archeologia degli anni 30, ecco.
0: Una motivazione più nobile, diciamo.
1: Esatto, più nobile, sì, sì, corretto.
0: Al cose che poi, leggendo il fumetto, è interessante di come non abbia un pubblico ben delineato, cioè può interessare a chi studia archeologia come te, però interessa anche proprio, è bella proprio anche la storia di questo conflitto che si crea.
1: Io diciamo l'abbiamo pensata come diversi livelli di lettura, cioè nel senso che può leggerlo il bambino di 12 anni, cioè il ragazzino di 12 anni, e leggerlo in un modo, l'adulto lo legge in un altro, l'esperto di archeologia nota e vede delle determinate cose e ne legge in un altro modo, quindi ha diverse chiavi di lettura in base anche al proprio bagaglio culturale del lettore, quindi è pensato per, appunto, per essere universale e arrivare a più porzioni possibili, ma che ognuno possa avere il suo modo di interpretare il fumetto.
0: E poi notavo che avete usato tipo un espediente narrativo dei tre piani temporali che si intrecciano e poi alla fine comunque si allineano e scompaiono.
1: Sì, esatto. No, in realtà questi qui nascono principalmente in fase di sceneggiatura e poi di scrittura, perché inizialmente non l'avevo pensato così. Poi mi sono reso conto che finalmente c'era tutta una parte iniziale che necessitava di avere una parte più di spiegazione, quindi un po' più pesante. E quindi ho cercato di trovare un modo per alleggerire questa parte pesante. E quindi, se si nota, i tre piani sono molto presenti all'inizio del fumetto, poi mano a mano vanno sfumando verso la parte centrale per poi ritornare verso la parte finale per chiudere il cerchio, diciamo così, della storia. E mi è servito proprio perché per alleggerire tutta la parte introduttiva in cui si spiegava il rapporto fra Calvert e Schliemann, il sito di Easterlick, perché era importante, e cosa aveva trovato Calvert. Quindi spiegare cosa era, diciamo, il world building della storia, ma per alleggerirlo, ecco.
0: Spendiamo due parole sul world building, proprio su questi due personaggi, visto che sei citato Calvert,
1: sì.
0: Poi un po', visto che stanno anche agli antipodi, proprio come modo anche di condurre le ricerche, eccetera.
1: Esatto, sì, perché il libro che mi fu regalato dai miei suocero in quel lontano 23, insomma, di qualche anno fa, estate del 23, e era un libro in cui si parlava molto il libro era orientato a un libro scientifico, insomma, degli anni 80, che andava a esaltare il vero scopritore di Troia, diciamo, del sito di Troia, che era appunto Calvert, che era questo diciamo diplomatico americano che viveva nei Dardanelli, ma che comunque all'epoca i diplomatici non avevano uno stipendio, quindi erano ricchi di famiglia, compravano terreni e via dicendo, quindi investivano, quindi era un po' una sorta di nobili non nobili, ecco. E lui aveva questa passione dell'archeologia, ma anche aveva una conoscenza archeologica molto scientifica, che per la fine, diciamo per la seconda metà dell'Ottocento, era anche un po' avanti per alcune sue intuizioni anche di archeologia e di interpretazione dei livelli archeologici, perché chiaramente l'archeologia si funziona per strati, ogni strato poi corrisponde a diverse fasi, ogni fase, diciamo, mantiene dei resti archeologici che sono quelli che datano uno strato. Lui, ecco, aveva una concezione della stratigrafia molto avanti per il suo tempo, quando in realtà all'epoca si pensava solo a trovare gli edifici e le strutture, ma chiaramente le strutture che si potevano notare, quindi sculture così, e tesori, quindi non c'era proprio una come possiamo dire, una sensibilità alla stratigrafia. E Calvert, nei suoi scritti, nelle lettere, soprattutto che scrive a Schliemann, perché chiaramente il loro rapporto era molto epigrafico, veniva molto utilizzato tramite lettere, lui stava nei Dardanelli, Schliemann stava prima a Parigi, poi stava ad Atene con la seconda moglie, quindi quello che io spesso metto nel rapporto diciamo verbale, in realtà un rapporto epigrafico, però chiaramente non potevo metterlo nel fumetto, e quindi lì si vede molto, e si vede anche in questo libro, questo rapporto, cioè questa sua sensibilità e conoscenza della stratigrafia avanti anche per il suo tempo come archeologo scientifico, ecco.
0: Sentendo di parlare, per evitare quindi che il fumetto diventi una sorta di lezione,
1: esatto,
0: di archeologia, come quali, diciamo, accorgimenti avete preso? Uno poteva essere appunto questo conflitto tra i due protagonisti, poi penso ai piani temporali e poi altri.
1: Sì, esatto, chiaramente noi pur utilizzando un personaggio realmente esistito, pur utilizzando fatti, raccontando fatti realmente accaduti, quindi anche le parole che voi potete leggere nel fumetto sono parole scritte da Schliemann e parole scritte da Calvert, o comunque tutte le persone che sono all'interno del fumetto. E chiaramente però in quel caso noi dobbiamo trasformare quello che è un personaggio reale in un personaggio fittizio, utilizzare gli stessi espedienti di quelli che sono proprio narrativi, quindi il conflitto prima di tutto e l'evoluzione del personaggio come secondo punto centrale nella storia, quindi dare narrativa, cioè raccontare narrativamente un fatto reale, quindi trovare tutti gli espedienti narrativi per dare più per esaltare più la figura e la storia stessa, insomma, anche per chi lo legge. Chiaramente io utilizzo quelli che sono gli espedienti del non fiction novel, che sarebbero per gli americani quel tipo di saggistica che utilizzano gli americani, ma che viene utilizzata con le tecniche narrative dei romanzi. Il loro motto è una storia vera scritta bene, quindi è quello fondamentalmente.
0: E avete usato anche molto materiale fotografico, immagino, perché
1: sì, molte reference, sì,
0: perché Chiara ha fatto un lavorone proprio anche nel riportare proprio fedelmente tutti il tesoro di Priamo e il presunto tesoro di Priamo,
1: sì.
0: E quindi voglio sapere, riguardo a Schliemann e a Calvert, c'era un'abbondanza di materiale oppure
1: sì,
0: avete dovuto scavare?
1: C'è un archivio online di Schliemann che si può reperire, che sia di lettere che di fotografie, e quindi noi abbiamo sfruttato moltissimo questo archivio, in più tutta la parte chiaramente dei libri di Schliemann stessi, che sono anche ricostruzioni, litografie, insomma, degli scavi che abbiamo utilizzato come reference. Chiaramente la nostra idea era un po' anche ispirati da quanto fatto da Alan Moore nel suo fumetto, quello su Jack lo Squartatore, adesso non mi viene il nome, che comunque avevano utilizzato lo stesso espediente di litografie di fine 800. Abbiamo preso lo stesso spunto utilizzando litografie per replicare alcune cose. Fromel, sì, Fromel, ecco, mi è venuto in mente.
0: Quindi possiamo dire che scrivere questo fumetto, avrei fatto la stessa domanda anche a Chiara, però forse puoi rispondere anche te, cambiate un po' il vostro modo di lavorare, di approcciare,
1: soprattutto la parte di Chiara, perché Chiara era abituata prima di iniziare questo fumetto a lavorare in analogico con la matita e poi ripassava e colorava poi in digitale, e quindi lei inizialmente la matita, infatti se si vede questo fumetto e gli altri lavori fatti da Chiara in Francia, negli Stati Uniti o in Italia stessa, si può notare come sia proprio diverso l'approccio di Chiara con queste tavole qua, perché appunto lei invece è partita direttamente dal digitale, ha usato molto il tratteggio, che di solito lei non utilizza, e quindi c'è molto la parte di nero, oltre a utilizzare appunto anche delle sagome e delle silhouette, insomma, nere, che appunto non sono il suo stile, quindi lei si è un po' reinventata per questo fumetto, sia per seguire un po' la folle idea appunto di prendere spunto da quelli che erano le litografie della seconda metà dell'Ottocento, sia quella di dare un'impronta ben precisa al fumetto, che era appunto Chiara, insomma. Tant'è vero che lei in parte reinventa anche le anatomie di Schliemann, di Calvert, la moglie, le fa sue, e secondo me questo è poi un'altra diciamo incontro, l'avevo detto, Chiara è molto brava perché lei è molto capace di dare la recitazione dei personaggi, le espressioni, quindi facendolo anche un po' suo, quindi non per forza copiando lo Schliemann reale, lei riesce a dargli un'espressione a tutti i personaggi che è veramente uno dei pochi in Italia che riesce a farlo, ed è bravissima da questo punto di vista.
0: Anche perché di momenti anche abbastanza, chiamiamoli intimi, della storia dei due personaggi ci sono, mi ricordo tipo il rapporto di Schliemann con la prima moglie, che è molto drammatico e insomma sì, Chiara è bravissima anche a caratterizzare questi piani, sì, con i colori, con colori diversi. E poi tipo un'altra scena che mi ha colpito molto, Calvert ormai vecchietto sulla sedia a rotelle, che lì è pure, forse ho rivisto quello che dicevi te,
1: sì sì, esatto, un uomo finito, che non è stato riconosciuto niente, e quindi lui oltretutto gli va a chiedere un favore, e quindi lì da una parte quella scena era anche fondamentale per far capire anche al lettore il vero carattere di Calvert, che lui lo fa veramente nella, cioè nella storia reale tramite lettera, però chiaramente non c'è questo incontro, lo fa, cioè lui alla fine deve fare un favore a Schliemann, e lui in quanto diciamo dignitario, quindi quanto ambasciatore degli Stati Uniti, dà supporto a Schliemann per la sua professione, lo fa in quanto professione, quindi è un uomo di principi, che nonostante tutto quello che ha fatto Schliemann, lui comunque decide perché lo fa professionalmente, non è lì, mette da parte la sua, il suo assio personale e lo fa professionalmente, quindi questa è una cosa che un uomo tutto in un pezzo, ecco, questa è una cosa che volevo far notare di Calvert, ecco, che ci tenevo molto.
0: Te hai scritto anche Diario di uno scavo, noi ci trovavamo prima con Alessandro Lomanto, eccetera, dove compare il fantasma di Schliemann.
1: Esatto, sì.
0: Una domanda, l'archeologia oggi a che punto è secondo te?
1: L'archeologia oggi, diciamo, è una scienza ormai matura, è una scienza che guarda le altre scienze, nel senso che oggi come oggi l'archeologia non è solo scavo o studio dei materiali, e anche prevenzione, analisi del sottosuolo utilizzando le indagini geomagnetiche, utilizzando le ricostruzioni 3D dei vari monumenti. La conservazione adesso permette, soprattutto la tecnologia, di portare avanti un determinato modo di fare archeologia e di conservare, perché chiaramente la scopo dell'archeologia è sia ricostruire il passato ma anche conservare il passato. A volte questo non vuol dire per forza mantenere il luogo dov'è. Faccio un esempio: a Roma la metropolitana C è stata trovata durante lo scavo della stazione vicino, diciamo, a via dell'Ambaradan, quindi oppure vicino all'Ambaradan, è stata trovata una caserma sotto le mura aureliane di epoca repubblicana. Quella caserma non è che ha bloccato lo scavo della metropolitana, la costruzione della metropolitana, è stata smontata la caserma, è stata documentata, smontata la caserma, portata chiaramente in una parte, tutta bene, poi costruita la stazione, tutto quanto, e rimontata dov'era, con uno spazio museale, e lasciata lì per diciamo, sia chi va a prendere la metropolitana, ma anche chi vuole semplicemente visitarla, come luogo musealizzato e pubblico per tutti. Al costo di €1,50 tu puoi rivedere una caserma di epoca repubblicana romana, che è raro vederla oggi come oggi, perché comunque l'età repubblicana non è molto documentata a Roma. Ora qualche classicista potrebbe darmi una botta a testa, però diciamo sono pochi, perché chiaramente la parte imperiale la parte imperiale ha coperto la parte repubblicana e via dicendo, poi la parte tardo imperiale e via dicendo, quindi sì, quindi diciamo è un unicum, è uno dei, diciamo, quasi un unicum, ecco, questa caserma.
0: Sì, infatti leggendo i tuoi lavori precedenti, in Diario di uno scavo parli proprio, no, del protagonista, risente un po', diciamo, la fatica dello, sì, stare nel cantiere, come dici te, a fare sovrintendenza, insomma a sorvegliare i lavori.
1: Esatto, perché di solito l'archeologia è vista dal pubblico esterno come il buco, quello che crea traffico, soprattutto, ecco, vi posso parlare di Roma, quindi dove c'è il cantiere archeologico, perché stanno a fare lo scavo dei tubi del gas a rinnovarli, o quelli dell'acqua a rinnovarli, e chiaramente c'è l'archeologo, c'è il cantiere che toglie spazio alla strada, e quindi è visto più come un fastidio che come un bene collettivo, o comunque un lavoro che è utile a tutti, ecco.
0: E dall'altra parte c'è il mito dell'archeologo, appunto,
1: che scava, sì, che scava in Siria, che scava in Iraq, che scava nei paesi più esotici, diciamo così. Quindi quello là, vabbè, questo è quello che è successo poi a me, che io quando parlavo che scavo in Siria così all'inizio degli anni 2000, tutti dicevano: oh, che bello qua. Poi quando poi gli stessi dicono: no, ma adesso stai facendo, dove stai scavando? Sto scavando, non so, a Piazza Vittorio. Ma qua a Piazza Vittorio, cioè sì, c'è un cantiere della CEA, che è l'azienda dell'acqua, ma come, tu scavi? Eh sì, perché comunque devo campare e quindi come archeologo devo vivere in qualche modo, e questa cosa, e dice: vabbè, ma quello lo fai per cioè era secondaria, non capendo che dal mio punto di vista aveva lo stesso valore scavare in Siria, che chiaramente poi era la mia materia di specializzazione, che scavare a Roma era equivalente, cioè il lavoro era sempre lo stesso, non cambiava niente, anzi. Quindi era un po' più...
0: Era più vicino a casa, però sì, diciamo, sì, il fascino di ritrovare anche alcuni reperti erano...
1: Sì, ma anche se non li trovi, insomma, anche stare lì, insomma, sul cantiere, ecco, ecco, per esempio, anche l'assenza di dato archeologico è un dato di per sé, no? Cioè nel senso che l'archeologo, quando si costruisce la mappa, insomma, di Roma, vi faccio sempre esempio di Roma, però comunque una mappa topografica, se io scavo in un punto e non trovo niente, chiaramente quell'assenza vuol dire che a quel punto non c'era nessuna azione antropica, quindi nessuna azione umana, quindi quella parte lì era, ne so, un prato in antichità, quindi non per forza era una parte archeologica. Anche quello è importante, perché comunque si esclude tutta la zona intorno.
0: E anche per l'internazionale mi pare che hai...
1: Sì, internazionale abbiamo collaborato su diverse cartoline, da parte di graphic novel, sia con Chiara che con Alessio, ma con anche altri autori, e chiaramente portato sempre avanti il discorso del fumetto attraverso l'archeologia. Doveva uscire, e si uscirà forse settimana prossima, una nuova cartolina su... Io sono stato recentemente a Londra e c'è una storia che mi aveva interessato molto, che l'avevo studiata prima di partire per Londra, e che fu praticamente la scoperta negli anni 30 durante il mandato britannico in Palestina, e un cranio di Neanderthal fu trovato da un'operaia palestinese locale vicino al Monte Carmelo. E la cosa interessante è che lei, non essendo un archeologo, lei comunque era bravissima, ha detto anche dalla Garrot, che era questa archeologa che era a capo missione, e pur non essendo un archeologo lei aveva imparato le tecniche, chiaramente sempre degli anni 30, di scavo archeologico, e lei aveva trovato in maniera scientifica, trovando prima un dente e poi proprio i resti del cranio di una donna di Neanderthal, quindi una donna che trova una donna su una missione archeologica gestita da una donna, e questo cranio adesso si trova al Natural History of Museum di Londra, che ho visitato appunto recentemente. E la cosa interessante e anche triste è che lei si sapeva solo il nome Yusra, quindi anche la Garrot la conosceva come Yusra, non conosceva il cognome. Che è successo? Poi sono state rivolte arabe per la presenza dei sionisti, insomma, nel nord diciamo della Palestina, che oggi attualmente è pienamente Israele adesso, e quindi vicino al Monte Carmelo, insomma, storicamente, insomma, conosciamo anche biblicamente parlando, e dal punto di vista biblico, no, biblicamente parlando, e lei praticamente fu una di quelle, i villaggi suoi furono rasi al suolo dai sionisti, distrutti e cacciati durante la Nakba, e quindi di lei si perse ogni traccia, fino a che negli anni 90 una ragazza che all'epoca era una studentessa, ma poi era diventata appunto anche lei un archeologo, poi aveva sposato un nobile inglese, quindi aveva anche un certo rilievo e faceva parte appunto della commissione che gestiva il Natural Museum di Londra, e lei decide, siccome era diventata molto amica di questa ragazza, decide di farle riconoscere questa scoperta, e quindi gli misero il nome, che la scoperta fu fatta da Yusra, non avendo il cognome però. Capito? Però è interessante, quindi questa scoperta rappresenta, diciamo, quasi tre tipi di cancellazione: la cancellazione di identità palestinese che era in quelle zone e che oggi viene in parte negata dai sionisti, ancora oggi si dice che quelle zone nel nord di quella che oggi è Israele in realtà era disabitate, quindi invece in realtà c'erano dei villaggi veri e propri palestinesi che furono rasi al suolo, costruito sopra città israeliane, da cui in parte trasformarono in ebraico i nomi arabi. Quindi c'è la parte della cancellazione di un popolo, la cancellazione di un cognome di una ragazza che, anche per il fatto, diciamo, del colonialismo, non erano interessati a saperne il cognome, quindi rimaneva solo il nome Yusra, e dall'altra parte la cancellazione di una scoperta, che per fortuna questa parte qua è stata sanata col tempo e riconosciuta. Ancora oggi, appunto, se andate a cercare Yusra Neanderthal Natural History Museum su internet, trovate tutta la sua storia, che hanno fatto anche un documentario qualche anno fa. Quindi era una storia che con Alessio, che torna finalmente a collaborare dopo 3 anni, e raccontiamo questa storia nella prossima cartolina, che dovrebbe essere venerdì prossimo, vediamo, insomma, uno dei prossimi numeri che uscirà da qui a qualche settimana, ecco.
0: Quindi una del racconto archeologico, diciamo, ti affascina di più raccontare quindi la vita segreta, no, nascosta di questi archeologi, magari che non sono famosi, non sono a farsi alla ribalta, oppure più la scoperta di che cosa c'è bisogno secondo te?
1: Allora, c'è bisogno prima di tutto di... c'era un professore che purtroppo è venuto a mancare qualche anno fa, che era Barbanera, che era professore di Roma, è un archeologo, che lui una volta disse che bisognerebbe riscoprire le biografie degli archeologi e delle loro scoperte, ma anche in un contesto non solo della scoperta, ma anche in un contesto storico, di storia recente. Quindi l'importanza della scoperta ha valore, l'importanza della storia archeologica ha valore, ma anche l'importanza della storia e il contesto in cui avvengono determinate cose ha questo valore, ed è fondamentale. L'archeologia, pochi si rendono conto come l'archeologia in realtà può essere anche un'arma nelle mani sbagliate. Cioè, come anche Indiana Jones ci insegna, e come si vede lì, i nazisti cercano l'arca dell'alleanza per avere il potere dell'arca dell'alleanza. Però quello là, seppur di fantasia, in realtà si basa su fatti veri. Se voi fate caso e vedete Sette anni in Tibet, il film quello con Brad Pitt, e la missione diciamo antropologica e parte a cui partecipa Brad Pitt ha lo scopo di scoprire l'origine degli ariani. Quindi il Führer diciamo, e tutti i nazisti puntavano molto su archeologia, antropologia, proprio per confermare la superiorità della razza ariana. Quindi è questa la cosa che, per questo dico, l'archeologia come l'antropologia e altre scienze storiche sono un'arma, perché anche nel fascismo stesso era tutto basato sul riconoscimento della storia antica romana, no? Quindi anche su questo qui dico che l'archeologia è un'arma molto pericolosa nelle mani sbagliate. Per tornare a Israele, oggi i sionisti usano l'archeologia anche per togliere, non principalmente, ma usano anche per togliere terreni e villaggi tramite l'archeologia. Scoprono un monumento, un sito archeologico, dicono che è di età ebraica, di età insomma israelitica passata, smantellano tutto, occupano quel territorio, è nostro, è noi, e quindi gente perde terreni e villaggi vengono cacciati perché hanno trovato resto archeologico. Quindi l'archeologia è un'arma molto pericolosa per i nazionalismi e per l'identità, però è anche un'arma che serve a aiutare la storia, perché se noi andiamo sotto gli strati israeliti sappiamo che prima dell'era del ferro, quando abbiamo le prime tracce dei resti israeliani, c'è tutto 3.000 anni di storia precedenti che non sono israeliani, sono semiti ma non israeliani, sono popolazioni precedenti a Israele.
0: Una storia che attualmente non si può raccontare, che a loro non interessa.
1: No, loro non vogliono.
0: Assolutamente.
1: Loro puntano su due fasi, quella della presenza romana e quella della presenza diciamo quella del primo tempio, ecco.
0: Ok, senti, ci avviamo verso la conclusione. È inutile negare, insomma, che a breve uscirà un filmone, diciamo, L'Odissea di Nolan. Lo andrà a vedere?
1: Sì, lo andrò a vedere, sì, certo, ovvio.
0: Ho visto tutte le discussioni, sì, che sono scaturite intorno a delle scelte stilistiche, eccetera. Da letterato preferisco l'aderenza alla storia che viene raccontata, anche immaginaria, però più la fedeltà alla storia, poco mi interessa, diciamo, la fedeltà delle armature, eccetera, se Agamennone ha l'armatura che può assomigliare a un costume di Batman, eccetera.
1: Condivido.
0: Però pensandoti come archeologo, eccetera, quanto secondo te c'è di vero nelle croniche di Omero, insomma?
1: Vabbè,
0: allora,
1: diciamo che chiaramente Omero racconta fatti che sono accaduti 4-5 secoli per lui. Quindi di solito la battaglia di Troia, la guerra di Troia, viene messa all'inizio della fine dell'età del bronzo, tardo, e l'inizio dell'età del ferro. Ora, possiamo dire che il sito di Quasilium, che guarda caso è molto simile a Ilio e via dicendo, era il sito ittita, che poteva essere effettivamente Isarlik, scoperta da Schliemann, e che poteva essere effettivamente quella che era in parte la di Troia. Ora, dare una valenza storica a un poema antico è sempre un po' rischioso, cioè, come dire, troviamo, e tornare un po' anche al sionismo, dire che la Bibbia aveva ragione, insomma, ecco, e quindi possiamo dire, trovare delle cose che comunque erano basate su fatti veri, fatti reali, o comunque ispirati a fatti reali, ma allo stesso tempo non possiamo dire che comunque è esattamente Agamennone esistito, che Elena è esistita, che Achille è esistito, non possiamo dirlo, perché chiaramente, oltretutto, come vogliamo fare queste armature? Perché come le immaginava Omero, anche se non erano competenti, come immaginava Omero, quindi classiche proprio armature, diciamo, greche, ateniesi o spartane, che vogliamo, oppure come quelle, come abbiamo quelle lice, o come comunque quelle abbiamo, diciamo, degli ittiti nelle raffigurazioni anche degli assiri, che come lo vogliamo fare? Perché anche lì è difficile. Io, guarda, dico, su alcune cose di dichiarazioni fatte da Nolan ci sarebbe da dire tante cose. Quando lui dice che gli archeologi lo sanno, è tosta, è veramente pesante, cioè da questo punto di vista sbaglia proprio. Però io condivido solo una cosa su quello che dice Nolan, e che la cosa secondo me è che l'immaginario collettivo dell'antico è stato plasmato dai dipinti barocchi, che oltretutto dipingevano coi vestiti dell'epoca del 700, del 600, quindi neanche a dire che vestito antico, e dai film, i peplum, no? I famosi peplum, o dei film insomma appunto storici in cui c'era una luce sparata, c'è sempre sole, e invece la donna ha scelto una luce grigia, una luce spenta. Quindi su quello mi trovo d'accordo, e quello è quello che può stranire, infastidire o comunque disorientare lo spettatore. Quindi questo mi sento di dire. Ecco, poi per il resto vedo gente, ho scoperto che l'Italia è famosa, cioè l'Italia sono tutti esperti di Omero, cioè leggi i commenti sui social, sono tutti esperti di Omero, poi forse sono esperti, però quello che dico io è una castroneria di Nolan, che dice non si può rispondere con un'altra castroneria omerica, cioè se hai letto Omero certe cose non le scrivi. Quindi mi sono sentito di commentare questo e ho avuto una valanga di shitstorm contro, perché dicendo: ma perché tu pensi gli altri non sanno di Omero? No, io dico, io contesto non quelli che sanno di Omero, ma quelli che scrivono castronerie su Omero per giustificare il loro punto di vista o per andare contro Nolan, ecco.
0: Anche perché l'Italia non è ai mondiali, quindi non possiamo nemmeno dire Bravo. Di essere un paese di allenatori.
1: Esatto. Quindi siamo tutti esperti di Romero.
0: Perché è così. Grazie Emiliano.
1: Grazie a voi.
0: Diamo l'appuntamento per il film a copie allo spazio del Blifest, proprio accanto allo stand del Blif. Fumetti nel Chill On Air torna domani. Ricordo che Fumetti nel Chill è un ciclo di incontri curato da me e Davide Morena, nato alla Casa del Popolo Il Progresso di Firenze, dove abbiamo invitato studiosi, autori, appassionati per ragionare approfonditamente del fumetto, ma farlo in maniera molto informale, molto amichevole, anche mettendosi in discussione, appunto Fumetti nel Chill. Quindi ci vediamo domani, rendo la parola a Nova Radio, grazie dell'ospitalità.

0: Allora ci siamo, eh.
1: Ci siamo alla diretta dalla Stella Rossa di Firenze, dell'Arci di Firenze. Buonasera, buon pomeriggio a tutti, ben trovati. Questo è il terzo giorno, se non vado errando, di questa edizione 2026, che è anche la settima edizione.
0: Quindi, se lei giorno si risuscita oggi.
2: Esattamente, come da copione, come da copione.
1: Secondo le scritture, buonasera. Innanzitutto facciamo le presentazioni. Io faccio partire prima voi.
0: Noi siamo quarto piano, sì. Francesco.
2: Gabriele, e poi c'è anche un bambino cinese, il piccolo Li Wang. Buonasera, Li Wang.
3: Buonasera.
0: Che non ha la L al posto
2: non
0: della
2: L, visto? Perché questi ormai sono cinesi di più avanzati.
0: Quindi lui è un bambino e vive da solo.
1: Ah, vive da solo.
0: Non ha la famiglia, è da solo.
1: Chiamiamo subito il telefono azzurro. Allora.
0: No, perché lui vuole vivere
2: si
0: da proprio, solo.
2: Si è auto-emancipato.
1: Ah, sì, però. Sì, però
2: non è un ti sei presentato te.
1: Non mi sono presentato io. Io sono
2: allora, non si capisce nulla. Allora,
0: noi si presenta bambini giusto, cinesi e poi non si presenta il presentatore.
1: Lui è un bambino, io sono un anziano italiano invece, non sono un bambino cinese, quindi non rischio niente qui nel covo dei comunisti. È più pericoloso essere bambini da queste parti.
2: Di destra, come già ci avevi detto.
1: Assolutamente.
2: Questa bene sottolinearlo.
1: Sì, io sono qua un infiltrato, tra poco andrò in piazza Tanucci alla sede di Futuro Nazionale, mi trasferirò lì per la versione diciamo nera della Stella Rossa.
2: Stella Nera Fest.
1: Lo Stella Nera Festival, prima edizione, davanti proprio al chiosco di quello che fa il panino Lampredotto.
0: Però diciamolo, un po' di casino, perché vedo già chitarre andanti.
1: Sì, c'è un bel riff qua.
2: Allora, la cosa bella è che se noi avessimo una minima idea di quello che accade stasera, faremmo un ottimo servizio per dire cosa accade alla festa.
0: Lui lo sa,
2: hanno chiamato me e te, Gabi, che non sappiamo niente.
1: No, quindi siamo allora qui la redazione di Nova Radio ci ha preparato i fogli
2: molto bene.
1: Non sono quelli di questo pomeriggio, quindi non possiamo dire che cosa c'è.
2: Ma oggi, secondo me va bene anche se si dice il programma dell'anno scorso.
1: Vale lo stesso.
0: Comunque la musica ci sarà di sicuro.
1: Assolutamente, quella sì. Diciamo dalle 8:30 in poi c'è una serie di musicisti che si alterneranno sul parco. Io lo so chi c'è. Cassandra tra non molto sarà anche qua per l'intervista, e poi dopo c'è anche un DJ set
2: per la
1: gioia dei vicini di casa che non dormono pare fino a domenica è la privazione del sonno praticamente.
2: Basta drogarsi, no?
0: Però succede una volta l'anno come fuochi di San Giovanni, quindi via.
2: Cioè, non è che tu puoi venire che voleva andare a letto proprio in momento in cui esplode il fuoco.
1: Ma soprattutto cambiate casa, compratela da un'altra parte,
0: ma te pensi che siano contenti e li stanno sotto il piazzale, per esempio?
1: Michelangelo?
2: Una sera subiscono e basta. Però quarto piano è un programma senza nessun motivo di esistere, che però va in onda il venerdì. Tornerà in onda a settembre dalle 14 alle 15. Il tuo invece è un programma che si occupa sempre di cinema.
1: Va in onda La Settima Ossessione.
2: Bene.
1: E va in onda il mercoledì dalle 17 alle 18.
2: Quindi mercoledì dalle 17 alle 18 si parla di cinema.
1: Si parla di cinema.
2: Ma soprattutto di dittatura del proletariato, perché poi alla fine
1: sì.
2: Monti di discorsi, no? La cultura, bello, tutto il divario.
1: Quello è il minimo comune denominatore.
0: Sei andato a vedere l'ultimo di Spielberg, che poi è l'ultimo film che ho visto io.
1: Sì, sono andato a vedere l'ultimo di Spielberg ormai diverse settimane fa. Ti è piaciuto?
0: Sì, dai, non male, divertente. Ci è piaciuto. Non come i fasti, chiaramente.
1: Non come lo squalo?
0: Ma no, più che altro incontri avvicinati. Si parla dell'argomento, lo squalo.
1: Sì, anche se qui proprio non è propriamente un film sugli alieni.
0: Però
1: parla diciamo molto del presente, anche parlavamo prima di una sorta di ex generale che si è buttato in politica. Parla proprio dell'empatia, dell'ascolto degli altri, di quanto sia importante non avere pregiudizi, insomma, e non avere soprattutto paura del diverso, che insomma sono cose che di questi periodi
2: visto che comunque sia quelli che si occupano di cinema, appassionati di cinema, sì, sono famosi per trovare vedibili in realtà dei pacchi allucinanti, cioè, sì, delle cose. E qual è stato il film più incredibile, assurdo, e anche te hai detto no dai ragazzi, alla undicesima bobina sei crollato anche te?
1: Ma guarda, mi avevate fatto, mi pare, la stessa domanda quando, sì, ci siamo
0: perché
1: visti.
0: Perché quello che noi ci siamo due vecchi,
2: ci piace essere interessati a queste cose.
1: E vi do anche la stessa risposta che vi ho molto dato. La. Allora, c'era un film che poi quando si vuole parlare di film pallosi si citano i film polacchi. Ma effettivamente questo è un film polacco.
2: Vedi.
1: È un film polacco che non so se è mai uscito nei cinema italiani, e durava tipo una cosa come 3 ore. E si chiamava L'uccello dipinto.
2: Che, insomma,
1: ma non è neanche un tanto film
2: potrebbe sembrare che no, qualcosa, no, però, anche di vagamente, sì, no, e invece vabbè, no,
1: di vagamente extracomunitario, ma non lo è assolutamente. È un film polacco in bianco e nero ed è un film molto, molto pesante, soprattutto è un film di grande violenza nei confronti di un bambino non cinese ma polacco.
2: Vedi, e qui si entra finalmente nella cosa.
1: Sì, ma di quel tipo di violenza ripugnante, gratuita, che proprio, oltre ad essere molto pesante,
2: e
1: come
2: ti
1: film,
2: sei alzato?
1: No, non mi sono alzato, raramente mi alzo, quasi
2: ormai
1: mai.
2: ho pagato
1: sì. No, l'ho visto al Festival di Venezia, okay. Credo che non sia mai uscito nelle sale, però ecco, quello è il famoso film polacco che poi si ragiona per luoghi comuni, ma effettivamente è un film polacco di una pesantezza unica. L'uccello dipinto, non mi ricordo chi era il regista.
0: Pensa te.
1: Però c'era qualche attore famoso, tipo Udo Kier, tipo Stellan Skarsgård, insomma, qualche
2: Klaus
1: volto
2: Maria Brandau e nulla.
1: Klaus Maria Brandau no, è rimasto a mai dire mai. È rimasto incastonato nello 007 non ufficiale, Klaus Maria Brandau.
0: Volevo chiedere al bambino,
2: c'è il bambino
0: Li Wang,
2: cinese, giustamente. Sì.
0: Lui nella sua condizione di bambino cinese, sì, cioè in passato, hai avuto paura ad essere mangiato o no?
3: Beh, non posso essere mangiato visto che vivo in città e non ci sono animali.
0: No, vabbè,
1: è giusta sta cosa. Non siamo nella giungla.
2: Non siamo nella giungla, quindi niente tigri dei denti a sciabola. Io penso che questa nostra diretta è particolarmente fuori da ogni logica.
1: Certo. Sì, assolutamente. Ma voi avete finito, mi avete detto, la stagione di Quarto Piano.
2: Abbiamo finito venerdì scorso, okay, l'ultima puntata, torneremo, dice.
1: A settembre però. Ma vi ha confermato il direttore Bianchini?
2: No, non vi ha confermato. Assolutamente. Prenderemo possesso noi con l'occupazione.
0: Per ritornare al cinema,
1: sì,
0: vorrei sapere da te cosa, sì, ne pensi del fatto che la 7 ogni mese e mezzo mette Operazione Sottoveste in vari orari però strani.
1: Ma la 7 normale o la 7 cinema?
0: No, la 7 cinema, ma ogni tanto anche la 7 normale.
1: Anche la 7 normale, cioè, hai visto?
0: Lo piazza.
1: Cioè,
0: sì,
1: tra un direttore di telegiornale sionista e un altro sionista ci mette.
2: È un pochino come il vigile urbano di Alberto Sordi, che invece quello è sul 34.
0: Sì, anche
2: che me lo segnala mio babbo, lui lo vede ogni volta ed è tipo 5
1: allora,
2: volte a settimana.
1: Voi dovete sapere, io stavo pensando di scrivere un libro sulle commedie italiane degli anni 80. Parlo di commedie italiane, quelle che io sono anche da film polacchi,
2: ma
1: però,
2: di grande,
1: diciamo,
2: livello, tipo
1: dire,
2: Yuppies, oppure
1: bravo, partendo proprio da Yuppies, ma tipo quei capolavori che sono Grandi Magazzini, I Pompieri, Scuola di Ladri, eccetera eccetera,
0: che non mi ricordo, cast, c'è un aneddoto che raccontava Paolo Rossi, che, sì, che non c'è nel film dei Pompieri, mi sembra,
1: no, non c'è Paolo Rossi,
0: però lui racconta che Boldi,
1: sì,
0: feci il film con il cappellino perché aveva avuto dei problemi di distacco di parrucchino, con una reazione pazzesca, tipo
2: quindi
0: allergia.
2: Girò tutto quanto,
0: girò quasi tutti i film con i cappellini,
1: che tra l'altro lui non faceva neanche il pompiere nel film Massimo Boldi, ma faceva, mi pare, il reporter d'assalto, il paparazzo.
2: Peccato, perché ci ha tolto parte di una grande, dell'ennesima grande interpretazione di Che Gatto.

0: sento costretto a parlarne bene. No, ma volevo anche studiare il fenomeno anche da un punto di vista, diciamo, di come sono andate poi le cose nel corso del tempo, perché prendendo tipo grandi magazzini, non so se vi ricordate la sigla, i titoli d'inizio di grandi magazzini.
1: Per insomma, grandi e per piccini.
0: Per grandi e per piccini, esatto, quella sigla, ma c'era la telecamera che induceva molto negli spogliatoi sia degli uomini ma anche delle donne, andando ad inquadrare particolari anatomici.
1: C'erano due grandi categorie di film: film con amanti di Craxi e film con amanti di qualcun altro.
0: Sì, davvero. Tra l'altro una credo sia deceduta anche da poco, sì, quell'attrice che è stata anche amante di Bettino Craxi.
1: Molto bene. Molto
2: quindi
1: bene.
2: Allora, quindi sì, alla fine dei salmi Bettino era un grandissimo, bisogna dire.
1: No, te scherzi, ma io stavo, per motivi che ora mi sfuggono alla mia stessa logica, stavo guardando su YouTube che c'è il film completo di Fracchia contro Dracula.
0: Ecco, anche film,
1: 1985.
2: Come... nel libro ci sarebbe.
1: Ecco, quello sì, per sì, dire, sì, c'è, sì, la, c'è una grandissima Agnia Pieroni, quindi siamo nella parte amanti Craxi, da una parte.
2: Però bellina, sì, molto bellina.
1: Molto bellosa.
0: Sì, Fracchia
1: bello
0: contro Dracula, che c'era tra l'altro sempre il personaggio di Gigi, interpretato di Gigi Redder, che era
2: una specie di Filini, sì,
0: la, la spalla di Paolo Villaggio.
1: Cioè, la cosa bella è che c'erano gli stessi comprimari anche se cambiava il protagonista,
0: esatto, c'erano proprio sempre gli stessi. Non però, so se mi ricordo se c'era la Mazza Mauro anche.
2: Allora, no, in Fracchia la Belva Umana,
0: la Belva,
2: sì,
0: Umana,
1: Fracchia contro Dracula, no,
0: Fracchia la Belva Umana.
1: Però c'è Edmund Purdom che fa Dracula,
2: tanto,
1: viene ucciso addirittura dall'ombrello con la punta, sì, di frassino,
0: sì. E Gigi Redder faceva anche la donna, si travestiva anche da donna per fare quella,
2: c'è la mamma, la mamma della Belva Umana,
1: esatto, la mamma quella della Belva Umana. Umana, molto bene.
2: Beh, quindi, sì, quindi, ragazzi, però Villaggio quando parlava dei registi diceva che Neri Parenti secondo lui era uno dei migliori perché era educatissimo, sì, e non urlava mai, se c'era, sì, qualcosa da dire lui si avvicinava,
1: fanno anche essere
2: maleducato,
1: fanno anche essere scontroso.
0: Ma diciamo che era anche già molto giovane all'epoca, perché adesso insomma non avrà neanche 80 anni, ma si parla di fine degli anni 80, era appena trentenne, ma appena
2: credo abbia sposato la figlia, vero, di Villaggio, credo,
0: Neri Parenti,
2: mi sembra.
1: Esperto di cinema,
0: non lo so, Elisabetta Villaggio,
2: comunque qualcuno dell'entourage. Sì.
0: Allora, era molto gentile nei riparenti, era un carattere un po' burbero invece Paolo Villaggio. Io mi ricordo quando ero piccolo, nel 1994, c'era Mario Monicelli che girava a Firenze un film che si chiamava Cari fottutissimi amici, non so se lo ricordate.
2: Sì, l'abbiamo visto, sì, anche, sì,
0: con protagonista Paolo Villaggio, che si chiamava nel film Sor 10, lo chiamavano, sì, che era questo allenatore, ambientato, esatto, nell'immediato dopoguerra, liberato a Firenze liberata da poco. E,
2: gli americani,
0: c'era questa combriccola di pugili dove c'era anche Massimo Ceccherini, mi pare, altri personaggi noti, e mi ricordo questa scena che venne girata a Piazza del Carmine, che poi non entrò nel film perché non la ricordo molto bene, in quanto la riprovarono tante volte e poi nel film non c'era. E mi ricordo insomma un Paolo Villaggio che è poco carino anche nei confronti di, sai, un tempo i set dei cinema ci si poteva avvicinare, c'era magari una transenna, però niente di più magari blindato come ci possono essere ora. Mi ricordo che appunto era già famoso Fantozzi, insomma, eravamo nel metà degli anni 90, ma Villaggio se ne fregava altamente di richieste di autografo e quant'altro, se ne stava per i fatti suoi, però
2: è
0: comunque un gigante, vogliamo sempre separare la persona.
2: Ma infatti secondo me il mito
0: dall'artista, diciamo,
2: è vero, cioè, io non voglio sapere se ora, a parte chissà chi se lo ricorda, comunque Cary Grant, che ne so, che aveva l'unghie dei piedi sudici
0: addirittura,
2: no, non si può sapere, no, non lo vogliamo sapere,
0: ci sta, ci sta, ci sta,
2: quando c'è il mito,
1: aspetta,
2: metti te, c'è Sean Connery, cioè, quando guardava la Scozia si scaccolava, mettiti alla televisione.
1: Perché devi fare perché proprio questi,
2: lo devi sapere
1: qui,
0: qui un crollo dei miti proprio.
2: Perché che esempio devo fare? Ma scusa, non si deve sapere queste cose. Il mito
0: Humphrey Bogart che c'aveva,
2: mettiti che Humphrey Bogart gli faceva male la schena,
1: seguita
2: in letto, ma faceva brutto.
0: Potresti scriverci un libro anche tu su questa cosa, il lato oscuro delle star.

0: hollywoodiane.
1: Tanto c'è Lee Wang che qui Lee ci Wang. Sta ascoltando con nessuno interesse chiaramente per questo tipo di discorsi, che però ci voleva raccontare adesso di come di come hai già organizzato tutti i compiti per le vacanze, no? Che te comunque studi da solo sostanzialmente.
2: Allora i miei compiti delle vacanze sono molto semplici.
1: Cioè, aspetta, hai detto prima allora e poi allora. Per entrare in personaggio.
0: Di cinese.
1: Molto bene.
2: A volte è così. Comunque sono molto semplici perché sono talmente pochi che non ci sono.
1: Ok, quindi te li sei praticamente autoeliminati i tuoi compiti per le vacanze. Ma te scrivi in cinese, cioè con ideogramme, oppure scrivi proprio in italiano così?
2: Io scrivo come voglio io.
3: Giusto.
1: Che è la meglio poi alla fine. Proprio autarchia totale.
0: Totale.
3: Qual è il tuo film preferito?
2: Il mio film preferito.
3: Plefelito.
1: Proprio di quello vero, vai.
2: Forse non lo so. Dei film di Bud Spencer.
0: Sì.
1: Vedi, anche in Cina, no?
0: Anche in Cina sono arrivati i film di Bud Spencer. Tra l'altro sono 10 anni proprio in questi giorni che Bud Spencer
3: della scomparsa
0: del grande Bud.
1: A proposito che si parla di Bud Spencer e Terence Hill, è appena uscito un videogioco.
3: È vero, sì.
1: Quello dove ci sono, si chiama Slimes and Beans, una roba del genere.
3: Sì.
1: E praticamente è un videogioco con Bud Spencer e Terence Hill che picchiano tutti.
0: Tutti.
1: E ci sono chiaramente in sottofondo tutti
3: le musichette
1: famose. E poi ci sono le varie situazioni di appunto di varie ambientazioni dei film. Credo che sia costato tipo 6.000 lire perché
3: sì, sembra una roba
1: di fine anni 70,
3: sì,
1: però
3: ricorda un po'
0: in 2D.
1: Sì. Però è molto per nostalgici, quindi sì, insomma,
3: come cosa divertente.
0: Vabbè, non potrà mai battere quel videogioco di Albano che uccide a mani nude i dinosauri, non so se visto.
1: Che è qualcosa di molto bello.
3: Perché è stato lui, no, che ha detto
0: che l'uomo ha sconfitto i dinosauri e quindi è stato fatto un videogioco con Albano che sconfiggeva
1: chiaramente c'è un bambino, si parla di dinosauri non si può domandare qual è il tuo dinosauro cinese preferito.
2: Il mio dinosauro preferito è il Tyrannosaurus Rex.
1: Lesso, giustamente.
3: Perfetto. Io avrei voluto vedere proprio la scena, no, di Albano che c'aveva la clava, perché non è che c'aveva la pistola, già parte la pazzia. Albano che affronta i tirannosauri.
1: Ma lui faceva una buca davanti, la copriva, certo. Poi arrivava il tirannosauro e cascava.
0: A Cellino San Marco c'era una colonia di velociraptor lì che era pienissimo.
3: Sì.
0: Oh, era molto pieno. Infatti, nella tenuta di Cellino San Marco prima era Jurassic Park.
3: Ma ecco, ma i suoi figlioli poi gliel'avranno detto la mischerata.
0: Quali dei 20 figli?
3: Uno qualsiasi.
1: Considera che uno dei suoi figlioli e andare a dirgli che Michael Jackson gli ha rubato il lanzo.
0: Io mi sono molto sorpreso, non so se avete visto il film di Michael Jackson. C'è la scena del tribunale della causa che Albano tentò ai danni di Michael Jackson perdendo miseramente.
3: Lui la vinse in Italia, però l'ha persa a livello internazionale.
0: Forse a livello internazionale. Sì, no, è bello perché Michael Jackson una volta andò proprio in tribunale. C'è proprio il confronto Albano e Michael Jackson.
3: Bellissimo.
0: C'è un servizio del TG5 che dimostra tutto ciò.
1: È vero.
0: Su YouTube.
1: È vero. C'è il momento in cui appunto il giudice italiano cerca di non fare. Cerca di dare ragione in astratto Albano, ma alla fine Michael Jackson non ha cacciato neanche una lira.
0: Poi l'hanno denunciato per pedofilia, quindi forse era meglio se pagava Albano.
3: Questi sono quelli attivi, malvagi.
0: Non erano un giudice, una toga rossa, ricordiamo.
2: Ho visto che prima stavate parlando di Michael Jackson e anch'io ho visto il film, però tradotto in cinese e posso dire che quello che traduceva in cinese faceva schifo.
0: Diciamolo, cioè Michael Jackson in cinese non si può ascoltare.
2: Ma no, perché non era bravo, è che più che parlare cinese sembrava che parla che parlasse thailandese.
0: Ecco, dai, ecco, visto, ecco. Ma anche queste sfumature, complimenti
1: come,
0: al bambino.
1: Come poi, bravo, insomma, si sa, no, i thailand, quando te vai al ristorante thailandese, lei è un po' un cinese, però in salsa.
0: Un cinese thai, camuffato, sì, sì,
3: sì, diciamo, è come se a noi ci dicessero vai al ristorante francese, le comuni italiane. Uguale, uguale.
1: Quell'uno che parla a questo modo qui, no, gli spaghetti.
0: Sì,
1: no,
0: sì, l'importante non è che non, non confondere quando vai a fare massaggio, perché massaggio thailandese è un massaggio cinese. Invece...
3: L'hai mai visto Christopher Waltz che parla?
0: Sì. Abbastanza senza gloria. No.
3: No, no, no, è intervistato in un programma americano, gli dice questo, dice: "È vero che sai molte lingue?" Vabbè, tedesco li fa, siamo sì, d'accordo. Sì, so l'inglese, so l'italiano, il francese.
0: Sì.
3: E fa: "Ah, sai l'italiano, l'italiano male, però è troppo divertente", fa lui, "quando vai in Italia, cerchi di parlare italiano e loro si mettono a ridere, si divertono, ti aiutano, ti correggono, ti dicono me lo devi dire per bene, si divertono insieme a te. Vai in Francia e quello ti punta il dito e io uno di quei giorni il dito glielo stronco." Con tutti poi e ridano, grande, chiaramente. Però è bellissimo.
0: Grandissimo Christopher Waltz, grande attore, assolutamente. Grande attore assoluto. Bene, qui alla Stella Rossa, dove noi invitiamo tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici a venire copiosi anche in questo venerdì sera di 3 luglio, perché il clima tra l'altro è molto bello, non c'è il caldo torrido della scorsa settimana.
3: No, sembra essere il Friuli Venezia Giulia.
0: Sembra il Friuli Venezia Giulia. Cioè c'è il fresco del Friuli Venezia Giulia, è bellissimo.
3: Poi magari farà più caldo e qui, ma
0: sì, sì, sì, sì, probabilmente sì. Quindi il clima è perfetto ed è arrivata anche la nostra Martina Agnoletti, che è insomma il cuore della Stella Rossa e non solo la Stella Rossa, di Nuova Radio in generale. Poi tra poco si arriveranno anche altri protagonisti della programmazione di Nuova Radio. Quindi io direi che noi possiamo andarci a bere un bicchiere d'acqua, oh, o qualcos'altro. Poi magari ritorniamo tra 5 minuti e vi salutiamo e poi diamo spazio anche alle prossime persone.
1: Molto
0: bene?
1: Molto
3: certo, certo.

0: Allora, siamo tornati in diretta dallo Stella Rossa, dalla nuova edizione 2026 che è in corso di svolgimento qui a Rifredi. Venite perché il clima è bellissimo, c'è tanta bellissima gente, c'è da mangiare, c'è la consueta sagra ogni sera che un circolo si mette a cucinare con tanti volontari dei vari circoli, e poi c'è anche tanta buona musica, come potete ascoltare sottofondo ci sono le prove della band che ogni sera qui impreziosiscono il programma della Stella Rossa. E dopo aver salutato e conversato con gli amici di Quarto Piano, un altro appuntamento del palinsesto di Nova Radio è quello con Diario di Città, che è qui rappresentato da Emanuela, vedi, c'avevo sempre questo dubbio. Emanuela Bavazzano, ciao Emanuela, benvenuta anche tu, ciao, a Stella Rossa. Allora, questa è la tua prima volta a Stella Rossa oppure eri già venuta nelle precedenti edizioni?
1: Stella Rossa, assolutamente, è un appuntamento a cui tengo molto, non solo per la musica, tu citi, per il cibo, ma anche per i dibattiti. Non dimentichiamo che in questo momento c'è anche un dibattito sulla Palestina, importantissimo, con Michaela Frulli, con Oriani, con un giornalista palestinese, scusatemi se dimentico il nome, però insomma mi sembra anche questo importante.
0: No, assolutamente, no? Dobbiamo
1: perché
0: sempre tenere
1: dentro questo festival c'è anche il contenuto, c'è cultura e c'è anche un posizionamento politico, insomma.
0: Assolutamente, questo è nel DNA proprio di Arci Firenze, quindi anche di Nova Radio, di tutti gli eventi e i programmi appunto che mette su Arci Firenze nel corso dell'anno, appunto anche Stella Rossa. E poi ovviamente bisogna sempre tenere la luce accesa sulla Palestina, non dobbiamo mai accantonarla, perché già i media, diciamo, tradizionali se ne occupano, se ne occupano, come sai, in maniera un po' soft, quando invece c'è di continuare a denunciare, di non smettere mai di parlare di quello che è accaduto e che sta tuttora accadendo in quella terra, ahimè, martoriata dai nostri fratelli palestinesi. Veniamo però appunto adesso al tuo diario di città. Allora, parlando prima, mi hai detto che ormai sono diversi anni, no, che questo diario di città è un appuntamento fisso del palinsesto di Nova Radio. Quanti anni è che porti avanti questa tua trasmissione?
1: Non mi farebbe sta domanda così precisa che poi sono in difficoltà, ma diciamo la verità. La trasmissione era condotta benissimo da Massimo Nicolai, che era anche il presidente della Consulta della Salute Mentale.
0: Okay.
1: All'inizio sono stata coinvolta perché Massimo mi faceva delle interviste e poi via via è nata una collaborazione, quindi forse non so la data esatta, perché è iniziato più come un essere intervistata, poi è diventato comincio a intervistare anche io, poi è diventato ok, siamo speaker insieme. E proprio perché tu dicevi, no, la tua, ecco, noi siamo la nostra trasmissione, ma che poi ci sentiamo molto questa responsabilità, no, anche di trasformare questo diario di città in qualcosa di diverso. Per questo mi faceva piacere anche citare la Palestina. Io ricordo che forse una delle prime puntate un pochino più fuori confine fu proprio una puntata sulla Palestina, mi ricordo un confronto anche avuto un po' con la redazione. E io dissi, secondo me è importante, no, che si parli delle città, delle città nascoste, e perché non andare anche fuori dai nostri confini,
0: certo,
1: no? Quindi abbiamo parlato, ricordo, con un medico palestinese, proprio a partire dai temi anche della salute mentale di chi sopravviveva in Palestina. Abbiamo parlato con un'esperienza in Ecuador, con l'amico Beppe Banchi. Abbiamo parlato anche con un'esperienza in Salvador, con padre Roberto. Cioè, secondo me, Diario di Città, da quando abbiamo cominciato un po' a stravolgere questo palinsesto, è diventata qualcosa di diverso. Io spero anche di più interessante, no? Proprio togliendo un po' il paradigma della salute mentale, che poi spesso significa malattia mentale, che è assurdo, no? Cioè, noi vogliamo parlare di salute,
0: certo,
1: e vogliamo che tante persone possano ascoltare questa trasmissione con l'idea di riconoscersi. Abbiamo intervistato, non lo so, la Sara, che ha un'azienda agricola. Intervisterò nei prossimi giorni Federica, che ha una produzione di vestiti vegani, cioè vegani, con tessuti naturali,
0: con
1: una scelta anche di veganesimo. Cioè, noi si parte veramente dal cosa ti metti addosso, cosa mangi. Orto Collettivo è stata spesso ospite nostra. E fino ad arrivare, perché no, anche a parlare di psichiatria. Abbiamo intervistato Ludovica Suriano, che è stata ospite anche dell'SMS pochi giorni fa, e ha portato un suo libro, testimonianza di persona che ha esperienze anche di sofferenza mentale, che le ha trasformate in parole e le ha, diciamo, messe a disposizione, perché la salute mentale è politica, come dire, come dice anche Piero Cipriano, ma non lo dice solo lui. Abbiamo intervistato Rocco Canosa, la Brigata Basaglia. Crediamo molto in questa, come dire, salute mentale, che è un costrutto che si deve un po' spacchettare, no? E che si deve andare un po' a trovarla, non lo so, nelle cose concrete e negli incontri con persone che concretamente ci raccontano le loro storie di vita,
0: anche
1: di riscatto, non solo di sofferenza essencista, no? Cioè, crediamo molto
0: di salute mentale. Non so se ti è capitato di intervistarlo, comunque di conoscere anche un'altra realtà fiorentina, che credo che però ci sia anche nel resto d'Italia, che si chiama Progetto Itaca, che si occupano appunto di fare attività con chi soffre appunto di questi problemi. Poi il campo della salute mentale è talmente vasto, insomma, che non si sembra, quando si parla di salute mentale si parla magari di quelli che, ma no, in realtà è un problema che può riguardare tutti.
1: Possiamo dire una cosa cattiva?
0: Sì, no, cioè, prego, io sono quella un po' improba. Politicamente scorretta, dai.
1: Siamo scorretti, ecco, dai. Anche in questi incontri, no?
0: Sì.
1: Quanto alcol circola?
0: Mm.
1: Quanta sofferenza si riversa anche, no? Nell'uso e nell'abuso anche di sostanze legali? Ecco, diciamo che noi vorremmo occuparci anche di questo, no? Anche di quelle forme di dipendenza. Ci siamo occupati tantissimo anche dell'uso e abuso di farmaci e di psicofarmaci, ma non per andare contro la psichiatria, ma per capire quelle forme di disagio che portano le persone a cercare una risposta chimica, o portano anche il sistema a dare una risposta chimica.
0: È
1: qui che c'è molta politica, no? Cioè, c'è una politica, però noi vogliamo affrontare dall'interno, stando con la gente, no? E cercando di ascoltare anche le voci degli ultimi e delle ultime, ma non sono quelle psichiatrizzate, spesso sono quelle che sono fuori dal sistema.
0: Ho capito.
1: Ma in qualche modo vanno coinvolte, io dico.
0: Coinvolgimento attivo. In tutto questo, in queste, diciamo, esperienze, interviste che hai avuto, c'è qualcuna di queste che ti è rimasta addosso e che ti porti ancora con te, con tutte queste realtà? Qualcuna in particolare? So che magari è difficile scegliere, però magari c'è qualcosa che, diciamo, ti è rimasto più attaccato rispetto ad altro, perché insomma i temi di cui mi hai parlato sono, cioè, colpiscono anche le nostre sensibilità, le nostre emozioni. Cioè, hai parlato di Palestina, di salute mentale, di dipendenze e quant'altro.
1: Un'intervista molto bella, drammatica ma veramente bella, perché poi portava già la trasformazione, l'intervista a Jules. Jules non è un migrante, ma è un ex migrante, come li chiamo io spesso le persone che transitano dai percorsi d'accoglienza, che è anche laureato e ha scelto proprio di laurearsi appunto in un mestiere. Vabbè, non voglio entrare nel dettaglio per non parlare di lui e della sua storia privata, però diciamo ha scelto di laurearsi nel suo paese, ha continuato il percorso di studi in questo paese proprio per avere un mestiere in mano da poter riportare un domani, volendo, nel paese di provenienza. E in parallelo suona e canta e porta avanti la sua musica. E fu un'intervista molto bella e toccante, perché era capace di mettere in parole, in emozioni, in suoni, quello che in realtà noi a volte cerchiamo di raccontarci con tanti giri di parole. E questo credo sia importante, perché è stata una testimonianza forte che ha scosso molte persone, e molte l'hanno ascoltata proprio con questo taglio, no? Con questo spirito. E l'abbiamo anche rintervistato ora che è negli States e che è andato a ricongiungersi
0: negli Stati Uniti,
1: assolutamente, con un pezzo della sua famiglia, no?
0: Ho capito.
1: E è diventato anche maestro, quindi credo che sia importante,
0: maestro,
1: no?
0: Di una scuola elementare?
1: Sì, assolutamente, con i bimbi e con le bimbe, dove usa anche la musica, no? Per insegnare. E questo credo che sia una bellissima testimonianza,
0: assolutamente,
1: no? E dall'altro lato mi viene da pensare all'intervista fatta a Gianni Dattilo, insomma, per me un altro tipo di maestro, no? Una persona che sta dall'altra parte, no? Rispetto a una persona che ha portato la sua testimonianza di psicologo, ma con una lettura diversa, che è quella che piace a noi. Cioè quella che chi, come direbbe anche Rocco Canosa, che qui sul territorio come psichiatra penso che molti lo conoscano proprio per le sue attività di volontariato che fa anche per i senza fissa dimora e per i migranti, insieme anche alla Brigata Basaglia. Beh, c'è bisogno di quel livello di umanità che ti permette di andare incontro alle persone a partire dall'identificarsi nella sofferenza dell'altro, no? Perché altrimenti siamo troppo bravi, no? A suonare retorica, o all'altro lato da porsi contro senza avere degli strumenti, no? Poi di emancipazione vera. Siamo andati spesso anche a Bologna, dove ci sono tutti i progetti di emancipazione, dove c'è sia Luca Negrogno e la Fondazione Minguzzi, ma anche il collettivo Amalia, e anche lì abbiamo portato delle testimonianze importanti su quello che significa lavorare anche a fianco delle donne. Abbiamo intervistato Nosotras, Isabella Mancini e altre donne di Nosotras.
0: Sì.
1: Quindi veramente
0: Trasmissione.
1: Penso almeno 100 persone sono tuttora in rete con noi, ma sicuramente le interviste arrivano almeno a 150 di realtà diverse, di persone diverse, che a volte tornano, perché ci fa piacere anche quando...
0: Senti, non sei sola però a fare la trasmissione,
1: sì,
0: ti avvali anche di altri collaboratori, giusto? A fare la trasmissione.
1: Io e Massimo Nicolai.
0: Ecco. Da cui è partita appunto l'idea di Diario di Città, che poi è proseguita, da intervistata, come hai detto, sei diventata una protagonista
1: e
0: di questa trasmissione.
1: L'altro elemento che ci tengo a sottolineare, visto che è stata intervistata anche l'altro giorno qui, è che poi anche grazie alla collaborazione di Cristiano Lucchi e dell'Ornella d'Esordo, la nostra trasmissione viene promossa anche per un'altra città.
0: Quindi con la stessa frequenza.
1: Viene mandato il messaggio anche lì, perché crediamo molto importante la collaborazione tra mondi somiglianti.
0: Perfetto, Emanuela, io ti ringrazio di essere passata da qua alla Stella Rossa, e Diario di Città tornerà, cioè è ancora in onda, giusto? Sarà in onda anche per luglio.
1: Noi andremo avanti per le prossime due puntate
0: luglio,
1: e poi ripartiremo a settembre.
0: E poi ripartirete a settembre, perfetto. Allora io direi, sono tornati anche gli amici che di Quarto Piano, la band sta picchiando duro, quindi io direi di farli finire un attimo il sound check, 2-3 minuti, e poi torniamo in onda con voi, ok?
2: Ottimo.
0: A tra poco.

0: Rieccoci qua a Stella Rossa di Firenze, la programmazione di Nova Radio continua, siamo qua tutti al completo a questo punto, ci sono... Sono tornati anche gli amici di Quarto Piano, è rimasta con noi Emanuela di Diario di Città, sono rimasto anch'io della settima ossessione.
1: Tra l'altro ti abbiamo fatto rifiatare un pochino con argomenti sì. di un certo insomma livello,
0: sì, no, beh,
1: di un
0: molto...
1: certo spessore, e ti poi abbiamo fatto rifiatare perché poi volevamo, prima di salutarsi
0: sì.
1: e appunto di andarsene, però
0: sì.
1: te non ci crederai mai, Gabri. È vero, ti giuro che è vero. Ieri sera
0: sì.
1: stavo pensando al fatto che la Marte ci aveva detto: guarda, tornerete in onda alla Stella Rossa Fest e sarete con esatto. la settima ossessione. E per questo, per volerti omaggiare,
0: sì.
1: ci crederai oppure no, ma ti giuro che è la verità,
0: sì.
1: ho guardato Agatha Christian.
0: Ah, allora qui si toccano vette altissime. Agatha Christian.
1: Agatha Christian.
0: Sì, è aperto, aperto.
2: Ma hanno detto, è bellissimo, vero?
0: È un capolavoro.
3: Agatha Christie ha anche qualcosa di psicologico, vedi, c'è un intreccio.
1: È di una bellezza tale che non trovo come Fantozzi quando si ritrova di fronte al capolavoro cecoslovacco. Dice: mio marito non ha parole e io sono assolutamente senza parole per dirti la bellezza. Tanto loro stanno partendo con la undicesima ora di soundcheck, bellissima.
0: Sì, quelle, cioè sul palco ci sono i Cassandra, che sono la band che suonerà questa sera a partire dalle ore 22 e che tra poco verranno pure qua in questa baita di Nova Radio per essere intervistati.
2: Mi devo andare a dire di smettere o
0: io credo che sia sufficiente staccare la spina, poi magari ne passiamo inosservati in questo modo.
1: Senti, passandoti il palo in frasca.
0: Sì.
1: Ma che segui il palio stasera?
0: Ah, c'è il palio di sì, ma a quest'ora probabilmente c'è già il palio, sì, che doveva essere ieri, ma è stato
1: annullato per pioggia.
0: È già il secondo anno di fila che viene spostato.
2: I meteorologi si rapportano sempre il discorso di palio. Tutto gira intorno ai palio, di
1: lo prendono come giustamente.
0: Lo prendono come insomma punto di riferimento per. Sentite, ma il prossimo anno quale stagione è la vostra? A quanti anni?
2: Allora, se non andiamo alla RAI come sempre.
0: A Telemeloni?
1: Abbiamo già un paio, insomma.
0: Cioè andate a Telemeloni.
1: Assolutamente.
2: Se non andiamo alla RAI torniamo e sarebbe la terza stagione.
0: La terza stagione, però state sempre a Quarto Piano.
2: Sì, sempre.
0: Non è che diventa quinto, sesto,
2: no,
0: a
2: passare.
0: Allora, io la settima ossessione sono arrivata alla settima stagione, la prossima potrebbe essere l'ottava.
2: In un condominio viene definito il piano nobile, il quarto piano. Ricordate?
0: Il piano nobile,
2: sì.
0: Anche in quei condomini dove non c'è il quarto piano, per esempio il mio c'è tre piani,
2: ecco,
0: non è un condominio
2: senza piano nobile.
1: E poi tra l'altro è il motivo per cui la trasmissione si chiama Quarto Piano, perché
0: sì.
1: Gabriele quando stava a casa di suo genitore
0: stava
1: al quarto piano.
0: Stava quarto
1: e
0: piano.
1: Quando te suonavi il campanello per dire io se esce si va tipo al cinema, lui rispondeva, faceva vai quarto piano per dirti di salire
0: sopra.
1: L'ho sentita tante di quelle volte e alla fine il programma non poteva chiamarsi quarto piano.
0: Beh, questa era una cosa che non, infatti mi chiedevo sempre ma perché quarto piano,
2: e poi perché facevamo all'epoca anche un programma televisivo
0: sì.
2: che era
1: ambientato dentro
0: un ascensore.
2: Sì, esatto.
0: Un programma per claustrofobici,
2: e infatti c'è stata una versione TV di Quarto Piano.
0: Si chiamava Quarto Piano,
1: sì,
0: anche
1: certo, è cominciato certo. la televisione e poi è passata alla gara.
0: Durava quanto il soundcheck, cioè l'ascensore andava
1: 12 ore, esatto.
0: 12 ore di trasmissione.
1: 12 ore come il soundcheck.
2: Pensa che era quasi tutto dedicato al cinema.
1: È vero.
0: Al cinema. Vedi. Ma allora siete cultori di cinema, io vi devo invitare il prossimo anno alla settima ossessione.
1: Molto volentieri.
0: Dovremmo fare questo come dicono gli esperti, crossover.
2: Noi siamo esperti in film di mostri internazionali.
0: Un film di mostri internazionali, ho capito.
2: In tutti i paesi del mondo.
0: Ah, ok, in tutti i paesi del mondo.
2: Dove
0: quindi
2: il Giappone,
0: siete
2: chiaramente il Giappone chiaramente domina in assoluto.
0: In Italia invece siamo sui Pieraccioni, Siani, tutte no, cose, sui film dei mostri.
4: Quasi meglio Godzilla, se ci pensi, eh. Quasi meglio Godzilla.
0: Salutiamo Pieraccioni e Siani, che sono una coppia di comici simpaticissimi.
4: Più un po' come Godzilla e Gamega.
2: Io devo dire la verità, no, ma tra Pieraccioni e l'altro, sì, scelgo Pieraccioni.
0: Scegli Pieraccioni, sì, per campanilismo.
3: Un conto è il vecchio Pieraccioni, cioè i primi film.
2: Ma insomma,
3: gli ultimi, insomma.
2: No, ma lui,
4: diciamo che sono 14 film.
3: Come persona.
2: È più simpatico lui.
0: Sì. È più simpatico, sì, assolutamente. Voglio chiedere a Emanuela, scusa, mi sbaglio sempre. Pure. Emanuela, invece, se hai una passione cinematografica, visto che parliamo di cinema, e quali sono magari i tuoi film del cuore?
3: Senza dubbio Hitchcock.
0: Ah, vedi.
3: I miei film del cuore, anche Psycho, se
0: anche
3: vuoi.
0: Psycho.
3: Ma
0: bene,
3: anche, ma soprattutto La donna che ha visto due volte.
0: Che è proprio uno sessione... dei capolavori.
2: L'hai visto il film, quello su Hitchcock, quando appunto gira Psycho con
0: Anthony Hopkins, con Hopkins che fa Hitchcock. Sì. Lui si era ispirato al serial killer Ed Gein, che all'epoca aveva, insomma, uno dei più terrifici, terrificanti serial killer americani. Ed Gein, che metteva le sue vittime nel freezer a far pezzi.
4: C'è stato un momento in cui Anthony Hopkins faceva qualsiasi parte ed era un pochino il favino americano, no? Cioè, praticamente lui lo sceglievano
2: però sempre lo psicopatico.
0: È inglese.
3: Però i personaggi invece di Hitchcock non sono tutti psicopatici,
0: sono
3: anche personaggi in cui riconoscersi, quella finestra di fronte del cortile, chi è che non è andato a spiare, a guardare le case
0: degli altri? Ha fatto scuola. È tornata la musica, quindi direi che ci fermiamo un altro po' e poi...
4: Voi
0: sono andate via, quindi è stato un piacere.
4: Andate a vedere il palio.
0: Andate a vedere il palio.
4: Si racconta come andrà a finire.
0: Va bene, grazie.

0: Eccoci qua di nuovo a Stella Rossa, edizione numero 5, 6, 7, 8. Ottava edizione, ci ha raggiunto anche il nostro preziosissimo Stefano Patrizio.
1: Ah, mi hai aperto il microfono.
0: Ti ho aperto anche il microfono, ho capito la sequenza.
1: Va bene,
0: la sequenza dei colori, c'è un intruso, diciamo che c'è un microfono intruso tra questi colori patriottici, devo dire, ma c'è un intruso, ma ci piace così.
1: Perché patriottici?
0: Perché sono tutti i colori italiani e poi c'è un orange.
1: Ma il nero non è nella bandiera italiana. C'è il microfono.
0: No, dico patriottici nel senso che hanno nomi italiani, capito?
1: Ah,
0: invece c'è l'orange.
1: Teoricamente anche l'altro sarebbe blu. E non ce l'è.
0: Ma c'era una serie che si chiama Orange is the New Black.
1: È vero. Era ambientata in un carcere femminile.
0: Sì, in un carcere femminile. Sì, forse una delle primissime serie di Netflix, penso un po' della stagione.
1: Io avevo provato a darle una possibilità.
0: Però, mi sono vista anch'io, però poi dopo le serie, dopo un po' mi annoia, non ti devo dire la verità.
1: Cosa stai guardando in questo? A questo punto stiamo ragionando.
0: Allora, io sono appassionato di serie Apple.
1: Ok.
0: Perché devo dire che su Apple stanno uscendo un sacco di serie interessanti. Ce n'è una, ve lo consiglio, ne abbiamo parlato anche nell'ultima puntata della settima ossessione, una delle ultime, forse non l'ultima, una delle ultime, che si chiama Widow's Bay.
1: Mm-hmm.
0: Allora, a me i paragoni non mi piacciono, sia chiaro, però ci si può ritrovare degli echi di Twin Peaks.
1: Accidenti.
0: Sì. Allora, è una cosa diversa per molte cose. Diciamo che è un comedy horror.
1: Ok,
0: diciamo così.
1: Ok.
0: È interpretato da quell'attore che si chiama Matthew Rhys, che in passato ha fatto anche altre serie TV, una bellissima che si chiama The Americans, dove lui faceva la spia russa insieme a Kerry Russell, ed è ambientata in questa fantomatica isola a qualche miglia dalle coste del New England in America. Lui interpreta il ruolo di un sindaco che deve convincere, diciamo, le persone, soprattutto gli americani e non solo, a visitare la sua isola, l'isola di cui è sindaco. Le persone invece si sono allontanate da questa cosa perché circolano voci che quella isola, insomma, abbia una tradizione di malefici, di cose, insomma, da cui può tenersi lontani, no? di macumbe e di quant'altro, che vanno indietro fino al 1700. E quindi lui è scettico, non ci crede che questa isola ci siano magari dei fantasmi, che ci siano dei mostri, che ci siano questo. In realtà poi si imbatterà proprio in uno di questi e si dovrà ricredere. Ma è tutto fatto in maniera perfetta, con un perfetto equilibrio che va tra, anche devo dire, quasi la farsa e scene horror, ma horror vere, cioè horror che si vedono poche volte anche nei film più importanti di cinema horror, che si vedono anche recentemente al cinema. E a proposito di horror, tu l'hai visto questo Backrooms?
1: No, non hai visto Backrooms. Non ho visto, ma anche perché confesserò, io non sono un grande frequentatore
0: di horror,
1: dell'horror.
0: Ma sì, quello neanche io, però ecco, diciamo che
1: perché mi spaventino, ma perché spessissimo il meccanismo che dovrebbe generare appunto l'orrore, la paura, la tensione, a me finisce per annoiare.
0: Ti finisce per annoiare.
2: Questa è una dinamica psicologica.
1: Vedi, è probabile.
2: È come una sorta di meccanismo difensivo, no? Come dire,
1: può
2: metti
1: essere
2: la distanza con la noia, così non entri nemmeno in quel pathos. Chi lo sa?
1: È molto probabile.
2: È un'interpretazione buttata là, è assolutamente.
0: Però ci può stare.
1: È sensato, però. Ecco,
0: allora, che cosa, a proposito di psicologia, che cosa spinge nella stragrande maggioranza dei film horror dei ragazzi giovani a mettersi in situazione che sanno di pericolo fin dalla primissima scena? Cioè, perché devono scendere in un seminterrato buio dove non funziona la luce? Perché si devono mettere in un bosco quando ci sono ululati di lupi mannari? Perché? Cosa direbbe in quel caso, cioè, la psicologia? Sì,
2: beh, la psicologia non lo so. Io forse di mestiere farei anche la psicologa.
0: Sì?
2: Beh, io credo che comunque ci sia bisogno di andare a ricercare queste emozioni forti.
0: C'è e bisogno del resto, di emozioni forti?
2: Assolutamente. Ah, okay. E non dobbiamo nemmeno negarcele. Anzi, a volte c'è tanta paura, no? Di pensare che l'ansia sia patologica, la tensione sia patologica. No, forse la persona ha bisogno di sperimentarsi, certo, anche con delle emozioni.
0: Questo è vero.
2: Che poi non sono necessariamente quelle che vanno verso l'aggressività e la violenza. Perché no? Cioè, bisogno di sentire anche fino a quale confine, no, il mio organismo ce la fa a reggere, no? Fino a quale livello di tensione. Spesso siamo spaventati, no, all'idea dello spavento, passatemi il gioco di parole, no? Cioè,
0: sì, paura della paura.
2: Sì, invece ci si può stare anche un po' dentro.
0: E ci vuole,
2: no,
0: anche un po' di sano rischio nella vita, no?
2: A mio parere sì, cioè questi discorsi un po' di maternage, insomma, non devi avere paura, non ti devi preoccupare, che poi, sì, se sei preoccupato, ti preoccupi ancora
0: ti
2: di
0: preoccupi
2: più,
0: quando ti dicono non aver paura, allora dice, vuol dire che ti va a imbattere una situazione che può essere un po' rischiosa, no?
2: Certo, oppure non devi avere paura, ma noi si cresce attraverso le paure,
0: è vero. Ma questi, diciamo che soprattutto le nostre madri, no, che ci hanno cresciuto, sono proprio, diciamo, il prototipo di ciò che dice, come per dire: stai attento, mi raccomando, guida piano, non insomma, ci, sì, mettano.
2: Ora, poi diciamo anche che su uno schermo c'è quel meccanismo che si chiama sublimazione, cioè, sì, io proietto lì sopra, ho la tensione, ma poi resto in una stanza, si spera di restare in una sala del cinema, no? Di non scindermi a livello psicotico ed entrare in quel mondo, no?
0: No, cioè, beh, certo. Perché c'è, cioè, una sorta di filtro.
2: Non vogliamo dire che dobbiamo per forza buttarci, come,
0: beh,
2: dire,
0: sì,
2: in rincorsa.
0: Allora, c'è l'immedesimazione nel cinema dei personaggi, però ecco,
2: è protetta.
0: Non la traslazione completa.
2: Sì.
0: Sei d'accordo?
1: Io avrei un'altra domanda che è collegata a questa. Cioè, io posso anche capire cosa spinge a entrare nel bosco mentre ci sono gli ululati, piove, un tempo orribile, eccetera. Questo lo capisco. Ma, sì, cosa spinge un gruppo di 4 ragazze, a un certo punto stanno scappando, c'hanno gli zombie, delle bestie, dividiamoci? Ecco, io questo non riesco a capire, perché a un certo punto, beh, parte
0: perché
1: la mozione, dividiamo.
0: E magari se vanno tutti insieme muoiono tutti insieme, magari 2 muoiono e 2 sopravvivono.
2: Sai, ci sono 2 meccanismi opposti, no? Cioè, c'è il meccanismo del se io mi salvo, no? Come dire, mi salvo da sola. E c'è il meccanismo del se ci salviamo tutti. Cioè, credo che al di là di tutto siano proprio due forme mentis opposte, eh? Forse davvero anche a livello educativo, vengano fuori 2 modi diversi.
0: 2 modi diversi.
2: A mio parere sì. Quante volte, no, ti facevano i giochini tipo chi butteresti di sotto dalla nave se la nave affonda? È una metafora, sì, volendo adesso, sì, ma potremmo pensare anche alla concretezza, no? Cioè, c'è chi dice: no, aspetta, cioè, si resta tutti sulla stessa barca, casomai si affonda insieme.
0: Esatto.
2: Che è un paradosso, no? Però bisogna vedere da quale modello educativo si viene, a mio,
0: certo,
2: parere. Non è tanto un meccanismo psicologico, quanto è una forma mentis che si impara.
0: Sì.
2: Cioè, oggi si spera che almeno in questa festa la gran parte si voglia stare tutti sulla stessa barca, ovvero bisogna alleggerire la barca e poter portare a riva tutti, possibilmente. Cioè, la metafora non è invano, ovviamente.
0: Vabbè,
2: non è casuale.
0: D'accordissimo con quello, sì, con quello che dici. Comunque sì, capisco, tornando al discorso di prima che facevi, quanto magari film horror, però diciamo che ultimamente l'horror è il genere cinematografico che sa leggere meglio la contemporaneità. Cioè, io di quei pochi horror che vedo trovo una lettura della società, della contemporaneità, dei tempi in cui viviamo, che magari film d'autore italiani e anche non riescono magari più ad avere. Cioè, l'horror parte da, insomma, da uno spunto anche banale, diciamo così: gli amici che si intrufolano nel bosco, e poi lì c'è, nasce un mondo, ecco, in cui tu con l'utilizzo anche di fantasmi, di mostri, di spettri, di presenze di qualsiasi tipo, puoi parlare tranquillamente anche di attualità, di contemporaneità, ecco. Magari in un film d'autore che appunto si pone questo obiettivo, a volte risultano un po' macchinose le cose,
2: quasi come fosse un documentario che dopo un po' sì, annoia, esatto, riprendendo dopo quella parola, annoia, no? Sì, e invece sì, in quell'altro sì, modo sì, forse sì, riesci a creare più
0: movimento. Sì, e riesci a calamitare di più l'attenzione, non tua, perché poi tu ti dici che ti addormenti, però ma altre
1: no, ma persone, in realtà sì, prima scherzavo, poi ne ho visti anche tanti di film horror, anche perché appunto come tu sai mi interesso ogni tanto di colonne sonore, sì, di musica da film, e l'horror, essendo stato considerato un genere minore per tantissimo tempo,
0: è vero.
1: E poco frequentato, molto, molto commerciale,
0: genere da cassetta, dicevano un tempo, no?
1: Esatto, ma questo da

0: sì.
1: Che sono stati fatti tra l'altro da due, uno c'ha 20 anni appena compiuto e l'altro ne ha 24, quindi, ed è la generazione, la chiamano la generazione YouTube, perché loro hanno cominciato a fare corti, film così da mandare su YouTube e poi sono arrivati al grande schermo. Ecco, questa è una cosa che secondo me da mettere sotto la lente di ingrandimento, perché sta nascendo forse una nuova generazione di registi che non hanno, diciamo, la classica formazione, sono andate alle scuole di cinema, magari non sono cinefili come magari lo erano i registi di un tempo e quant'altro, e quindi insomma è sempre molto interessante il genere horror, quello sì.
2: Aggiungo, poi magari vi faccio parlare a voi che forse dite cose più interessanti. Mi piace e sono sotto sotto contento il fatto che, nonostante Lori del Santo, che ovviamente
1: a proposito di horror,
2: esatto,
1: The Lady,
2: o di grandi capolavori della comunicazione, perché naturalmente lo è, non c'è ancora il fatto che YouTube, questa presunta libertà di poter pubblicare un po' quel che si vuole, stia sostituendo in pianta stabile il cinema. Cioè si inizia come YouTuber magari,
1: si passa
2: verso quelle strade lì, ma per arrivare al cinema.
1: Per arrivare al cinema. È così che hanno fatto questi due registi di Obsession e Backrooms.
2: Esatto.
1: Hanno iniziato da YouTube, si sono creati un grande seguito. Ora non è che il seguito poi si riversa totalmente al cinema, non è una cosa automatica, però insomma è un fenomeno che è nato, e insomma il loro primo film hanno già incassato centinaia di migliaia di dollari in tutto il mondo, quindi insomma un esordio col botto. Devo
3: sarà
1: dire
3: vedere
1: la
3: l'effetto collaterale, no?
1: Esatto.
3: L'effetto collaterale su dei bimbi e dei giovani,
1: esatto,
3: uomini.
1: Poi sì, si misureranno poi alla prova del tempo, bisogna vedere se resisteranno. In Italia invece anche su questo siamo un po' indietro, e è un po' impensabile per il momento che qualcuno da YouTube vada al cinema. Ci sono dei casi tipo i The Jackals, no? Questi gruppi che sono nati sul web, però sono andati al cinema magari così allo sbaraglio, una sceneggiatura debole, cioè un conto è uno sketch di 5-10 minuti sul web, su YouTube, un conto è reggere una sceneggiatura, un film da un'ora e mezzo, trovare una storia, insomma, anche lo stesso Maccio Capatonda, che magari può far ridere nei suoi sketch, i suoi film, devo dire, sì, a me personalmente sta molto anche simpatico, i suoi film sinceramente lasciano molto a desiderare.
2: Sì, anche aggiungo anche Antonio Albanese, che secondo me è uno dei comici più geniali che abbiamo avuto.
1: Sì, è vero.
2: I film, diciamo, secondo me non rendono quella capacità che ha invece durante lo sketch.
1: Sì, beh, ha tirato fuori dei personaggi strabilianti Antonio Albanese.
2: Assolutamente sì.
1: Mai dire gol in poi, anche nei suoi spettacoli teatrali, insomma, ha fatto veramente dei grandi personaggi. E va bene, io volevo dire, approfitto per fare una marchetta, per dire che la settima ossessione quest'anno continua pure a luglio, lo sapete?
2: Sì,
1: che vi stresserò,
2: lo
1: non tutto luglio, perché poi vado in ferie.
3: Anche noi.
1: Anche voi, è vero, anche voi. Altre per due puntate, anche voi, anche due puntate per noi. Quindi fino a metà luglio tornerò in onda. Poi lascio la parola a te per dire anche quando ci sarà il prossimo appuntamento di Area Città, ma per quanto riguarda la settima sessione saremo in onda mercoledì 8 e mercoledì 15 luglio con le ultime due puntate. Finisco il 15 perché il giorno seguente ci sarà il film dell'anno, credo, che è Odissea di Christopher Nolan, attesissimo, e quindi in anteprima con i nostri amici della settima sessione, che lo vedranno in anteprima, vi parleremo insomma in esclusiva di com'è questo nuovo atteso colossal. Si dice ancora la parola colossal? È un colossal, cavolo.
2: Beh,
1: dal cast,
2: bello, eh.
1: Da quanto soldi sono state spese, dalla tecnica IMAX. Poi tu ci avrai con l'orecchio che ti ritrovi, il sound design e tutto quanto. Ci avrai anche te da ascoltare molto, non solo da vedere, ma anche ascoltare molto attentamente il film.
2: Sì, lo spero.
1: La nostra Manuela,
3: anche
1: quando la ritroveremo?
3: Noi, lunedì 6 e lunedì 20 luglio, lunedì alle 6, ore 18:30, come sempre, e poi ripartiremo a settembre, ma in realtà a noi ci fa molto piacere andare avanti, quasi non ci rendiamo conto che passa il tempo e siamo già arrivati all'estate.
1: All'estate,
3: e
1: è vero.
3: In più, ultimamente sta succedendo questo fenomeno dell'autocandidatura, cioè di persone che ci hanno ascoltato o di persone che sono già state intervistate e che chiedono di tornare a parlare,
1: che si sono trovate bene, quindi voglio...

0: proprio per rilanciare delle iniziative, loro, per riconfrontarti su delle tematiche, per cui insomma con questo allargamento di prospettiva ci sta, ecco, ci sta tutto, insomma, poi intrecciare tutto non è sempre facile.
1: Eh no, certo.
0: A me piace molto avere un tema per ogni puntata, come resistenza o come nelle ultime puntate, insomma, ecco, si può fare, c'è un po' una parola chiave per ogni puntata. A volte bisogna essere molto creativi per trovarla, perché insomma alcune interviste non sono sempre così, diciamo, però insomma le prossime contiamo che lo siano.
2: Va
0: per
2: bene,
0: che
2: vi ascolteremo sempre con grande piacere. Stefano, qui il programma Stella Rossa ovviamente continua con la cena e poi la serata musicale sul palco che vedrà ospiti Cassandra, giusto?
3: I Cassandra, sì, ci sarà anche una band in apertura che si chiama Apollineo,
2: sì.
3: E poi la serata verrà chiusa dal DJ set di Viola Valeri, che verrà a mettere dei dischi
2: per ballare.
3: Esatto, beh, se si vuole ballare,
2: se si vuole ballare, se si vuole,
3: la speranza è quella. Viola in genere fa ballare molto brava.
2: Molto bene, molto bene. Quindi accorrete numerosi qui a Stella Rossa, Circolo di Rifredi, via Vittorio Emanuele. Grazie di averci seguito e vi lasciamo alla programmazione di Nova Radio, che comunque trasmetterà tutto il programma musicale della serata.
3: Esatto, sarà tutto in diretta. Il DJ set purtroppo no, però i concerti saranno trasmessi in diretta. Ovviamente però raccomandiamo la partecipazione fisica,
0: la presenza reale, a noi piace molto di più piuttosto che ascoltarci da casa.
3: Ma non è detto che si può, però.
2: Quindi vogliamo far crollare gli ascolti di Nuova Radio? No, insomma, cerchiamo un equilibrio.
3: Cerchiamo di ampliare il più possibile, cioè dando più possibilità.
2: Grazie a tutti, ciao, ciao Stefano, ciao Emanuele.
3: Grazie mille a voi.

0: Ben ritrovati da Stella Rossa, siamo in diretta come sempre, come abbiamo fatto in questi giorni con Nova Radio e dopo la diretta delle nostre trasmissioni, che ringrazio veramente moltissimo per essere stati con noi, per aver animato questo spazio, questa fascia tra le 6 e le 7 e mezzo circa, arriva il nostro appuntamento con le band che stanno suonando per suonare sul palco, anche se hanno appena finito il soundcheck. Con noi per l'occasione abbiamo Cassandra e Apollineo, e poi parleremo di questa cosa del perché io ho sbagliato l'accento di Apollineo.
1: Hai detto Apollineo?
0: Sì, uno spot, mille presentazioni, tutto sbagliato.
1: L'ho sbagliato anch'io.
0: Nessuno mi ha mai detto niente, capito? Cioè, ecco.
1: L'ho sbagliato anch'io 3 volte, se ti può far sentire meglio. L'ho anche contata.
0: L'hai contate?
1: Esatto. Prima mi dicessero si dice Apollineo. E lui mi ha anche spiegato il significato.
0: Esatto, quindi come ti chiami non me lo ricordo.
2: Gaetano.
0: Gaetano ci spiega come mai Apollineo.
2: Come mai Apollineo? Intanto buonasera a tutte e tutti. E, Apollineo in realtà nasce da un soprannome che viene dato alla mia famiglia, perché io sono calabrese di origine, e giù è usanza dare i soprannomi alle famiglie, e ci è toccato Pollo. E, da lì forse un po' mi ha influenzato in tutta la vita, perché poi mi ha dato tanto la letteratura greca, la filosofia greca, la storia greca, quindi mi sono sentito quasi chiamato da questo nome, perché io sono una persona molto dionisiaca, cioè molto che cerca l'ordine ma non ce l'ha, e lo ha trovato nella musica, quindi Apollineo, il mio Apollineo è un po' la musica, e ho dato questo nome al progetto appunto per l'ordine che mi dà la musica. Ed è Apollineo, non Apollineo. Ecco.
0: Esatto, è Apollineo, ma secondo me io avevo proprio in mente la parola con l'accento sbagliato, già insomma conoscendo la parola
2: forse sarebbe
0: storicamente
2: stato anche più ganzo Apollineo,
0: anzi. Ma l'avrebbero comunque sbagliato tutti, uguale, no? Anche perché ho trovato buona parte delle persone che invece dicevano nell'altro modo, nel modo corretto, io dico così, ah ok, avrai ragione te, mi hanno detto sbagliando, fidandosi di me. Allora, se Matteo mi concede, io continuo a fare una domanda a Gaetano.
1: Prego.
0: Visto che tu sei un po' un habitué ormai sulle nostre frequenze.
1: Dopo questa cosa è difficile salire di livello, però
0: esatto.
1: Dopo questa spiegazione.
0: No, bello, perché poi è anche tutto legato a questa usanza del soprannome per le famiglie, interessante. Come progetto, quando nascete, se non ho capito male, un paio d'anni fa,
2: sì,
0: c'è già un disco fuori?
2: Non è un vero e proprio disco, sono 7 canzoni, 8 con oggi perché stamattina è uscita la nuova canzone che chiude un po' questo cerchio dell'album. E nasciamo nel giugno 2024 con un EP di 3 canzoni in cui ero in formazione da solo, e in questi 2 anni sono successe veramente tantissime cose, tanto che siamo diventati 5, abbiamo scritto e composto un album e abbiamo fatto un sacco di live, e questo è tipo il 72esimo. E siamo veramente stracontenti di essere forse nel Festival Simbolo di Firenze, e con una line-up molto della scena fiorentina, e questo eleva tantissimo tutto il festival, e siamo veramente contenti anche di aprire Cassandra, perché penso siano una delle band e dei progetti più validi non solo di Firenze e della Toscana ma anche d'Italia.
0: Grazie per tutti questi complimenti, soprattutto da parte mia per il festival, però insomma anche
1: Arrossisco
0: poi... esatto.
2: Stella Arrossisco.
1: Stella Arrossisco.
0: Invece appunto, quindi Cassandra sono un po' i veterani qui per il festival, cioè sono appunto un nome che conosciamo bene,
1: anche
0: Firenze,
1: se...
0: Nova Radio,
1: esatto.
0: La Stella Rossa,
1: anche se non abbiamo mai suonato alla Stella Rossa, e questo è una roba stasera che ci dà un po' di brividi. Che ci dà un po' i brividi, però la realtà di Arci, Stella Rossa, Nova Radio la conosciamo molto bene e siamo veramente a casa, ci sentiamo a casa.
0: Vabbè, ci fa piacere ovviamente. Visto che state lavorando su qualcosa di nuovo, sentiremo qualcosa di nuovo stasera, Matteo, per quanto riguarda Cassandra.
1: Allora, sentiremo il singolo che è uscito un mesetto fa, Per il resto non ce l'abbiamo pronto perché siamo ovviamente molto lenti, come ci ormai ci contraddice questa cosa, ci contraddistingue. Però a parte lo show è nuova l'atmosfera, perché veramente suonare in mezzo ai condomini del quartiere di Freddy è un'esperienza nuova che a noi ci tocca molto, e quindi questa sarà la nostra novità per stasera.
0: Anche voi però vi troviamo in una formazione abbastanza complessa,
1: sì.
0: Per chi è abituato a vedervi più o meno in trio, oggi siete in 5 se non sbaglio.
1: Sì, noi abbiamo fatto tutto il tour precedente in 4 perché ci serviva un bassista necessariamente. Poi finalmente abbiamo buttato via queste basi, sequenze che sono una rottura di scatole che lega molto lo show, e abbiamo preso un tastierista che è anche il nostro produttore, che è uno dei nostri produttori, quindi chi meglio di lui conosceva i pezzi, e live ha un altro respiro, ci divertiamo di più sul palco, è più libero, e abbiamo fatto delle date insieme, funziona, quindi nuovo set, siamo molto molto contenti, molto a nostro agio.
0: Invece per quanto riguarda gli Apollineo, la performance che si sta allestendo fuori al palco e che appunto in radio ovviamente non è difficile parlarne, però c'è tutto un allestimento particolare a fianco del palco di Stella Rossa, quindi venite a vederlo ovviamente di persona qui in via Vittorio Emanuele II. Cos'è? Cosa succede oltre a voi che suonate stasera?
2: Cos'è? È semplicemente una performance di danza aerea con un cerchio, che in realtà è la sorella del nostro batterista, che si è innamorata di una nostra canzone Ruggine e l'ha portata ad una sua performance danzante, e quindi ci è piaciuta così tanto che abbiamo detto dai, magari riusciamo a portarla alla Stella Rossa, e insieme a tutto lo staff della Stella Rossa e terzi, che ringraziamo, e siamo riusciti appunto a portarla qui, quindi speriamo vada tutto bene.
0: Sì, sembra veramente molto interessante. Poi appunto c'è questo lavoro di montaggio anche dei supporti dove eseguire questa performance, quindi sono curiosissima. Io direi ai nostri ascoltatori di venire velocemente a Rifredi, perché c'è scritto che il live inizia alle 21:30 e generalmente è abbastanza tutto molto preciso. Voi cosa ci suonerete? Anche qualcosa che non troviamo già registrato, già pubblicato?
2: No, suoneremo tutto quello che è già pubblicato, suoneremo anche una cover che è un pezzo dei Tamango che ci appartiene tantissimissimissimo.
1: Vale a Roma.
2: Ganzo, io a Milano.
0: Quindi bene.
1: No, fighissime, una delle robe più fighe. Sono andato a vederlo l'anno scorso vicino a Volterra. No, a Volterra, uno dei live più belli che ho visto ultimamente proprio. Italiani e non. Quindi consiglio agli ascoltatori, se vogliono vedersi un bel concerto veramente a 360 gradi, quindi non solo musica,
2: uno spettacolo
1: esatto, anche, sì. Tamango sono un'esperienza assolutissimamente da fare.
0: Ma sarà ancora meglio l'esperienza di stasera qui a Stella Rossa.
1: Certo,
0: quindi
1: di sicuro.
0: Li invitiamo tutti a venire. Io direi che lasciamo andare un po' di musica. La diretta Nova Radio ovviamente continua tra poco con Free Pass, Elisa Lippi che sarà con noi qui ai nostri microfoni dall'SMS di Rifredi, e poi subito dopo inizia il live, il concerto, Apollineo, Cassandra. Grazie mille per essere stati con noi.
1: Grazie a voi.
2: Grazie a voi.

0: E rientriamo in diretta sulle frequenze di Nova Radio della Stella Rossa Fest. È il venerdì sera e quindi saremo davvero quasi davvero in orario di Free Pass, e quindi riusciamo a inserirlo davvero nel suo spazio Free Pass, perché c'è Elisa qua con noi. Ciao Elisa.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Aspetta che ti devo... subito, vai.
1: Buonasera a tutti. È veramente l'appuntamento settimanale consueto. Inconsueto però anche perché appunto siamo in diretta dalla Stella Rossa e nella location annuale che ci vede in trasferta ci siamo portati dietro il nostro archivio musicale, l'archivio di Simone degli Innocenti, che stasera non può essere qui, ma noi insomma cerchiamo di proporlo alla nostra maniera, parlando un po' di musica, chiacchiere e musica, era questo l'intento. Ascoltare dell'ottima musica con un po' di didascalia, insomma gli ingredienti del Free Pass sono sempre quelli, è un cocktail a base di diverse cose. Chi ci segue ormai saprà che il nostro standard musicale è abbastanza alto, ci teniamo a una proposta
0: ed
1: di qualità
0: ed apprezzato anche.
1: E stasera appunto cercheremo di riproporre un po' quello che è stato il nostro percorso durante questa stagione.
0: Allora intanto colgo l'occasione per salutare anche Simone, se ci sta ascoltando, ma comunque anche se sentirà poi la registrazione, che chiaramente ogni venerdì sera insieme ad Elisa anima questo spazio serale su Nova Radio. Le invito di ascoltarlo Free Pass, se non lo fate partite già anche dalle sue puntate precedenti, che si trovano sui podcast dal sito novaradio.info. A questo punto invece Elisa io ti lascio diciamo in qualche modo alla conduzione, perché ci sono tanti brani che avete selezionato, quindi la prossima ora insieme fino al concerto degli Apollino e poi di Cassandra insieme a Free Pass.
1: Bene, allora cominciamo subito con una bellissima produzione Derek McKenzie e Angela Johnson. Con il lavoro di Michael Gray, che è un producer che noi amiamo tantissimo e che proponiamo spesso, On My Way Out.

0: Derek McKenzie è il batterista, parte fondante dell'iconica band Jamiroquai, e si sente questa bellissima influenza in questo pezzo che abbiamo appena ascoltato. Ci ha raggiunto un'amica, un'amica vera di quelle della vita proprio, Daniela Morozzi.
1: Ciao, salve a tutti e a tutti, ciao Elisa, ciao
0: Daniele.
1: Daniele, ah figurati, Daniele è Daniele. Sì, sì, una volta con un amico insieme a Daniele ti sembravamo il parrucchieri, Daniele e Daniela sembra... Piacere di essere qui.
0: È un piacere nostro davvero, questo incontro insperato. Facciamo due chiacchiere, forse appunto noi con la selezione musicale andiamo avanti, ma ci interessava sapere se volevi dirci qualcosa in particolare.
1: Ma guarda, adesso sono molto emozionata perché ho conosciuto finalmente dal vivo alla Sanselmi, che è stato il giornalista che da Gaza ha seguito il genocidio in questi due anni, scrivendo per tutti i giornali, pubblicando due libri insieme a Raffaele Oriani e l'illustrazione di Marcella Brancaforte, e oggi erano qui in questo festival qui a Rifredi, e conoscerlo, ascoltare la sua voce, perché è riuscito ovviamente ad evacuare insieme all'Università per Stranieri di Siena. E per me è stato, non so come dirti, mi sembra un giorno di quelli da segnare sul calendario, per cui ecco, poterlo condividere anche con la radio mi sembra una bella cosa. E con te anche, Elisa, che noi andavamo a scuola insieme, questo lo so che non interesserà a nessuno, però a
0: però,
1: noi interessa,
0: insomma,
1: tantissimo.
0: È un legame importante che a noi interessa. Quindi la serata musicale che noi proponiamo, non so se hai mai avuto occasione di ascoltare il Free Pass, questo appuntamento settimanale il venerdì sera, rimedierai, ci sono i podcast e quindi possiamo in qualche modo rimediare. Noi continuiamo, non so se puoi trattenerti ancora
1: con
0: noi.
1: Io sto qui con voi.
0: Ecco, allora se stai...
2: Posso chiedere una cosa io a Daniela?
1: Sì.
2: Visto per chiudere questo discorso poi che faceva prima sull'incontro, perché l'incontro è stato effettivamente molto bello, il livello insomma anche delle persone sono intervenute, sì, non era banale, come dicevi. Mi veniva in mente il fatto che la possibilità di riuscire a portarle in un contesto così popolare come quello della nostra città diventa forse ancora più interessante, perché siamo stati abituati in questi anni, tra di noi siamo trovati tante volte a parlare, no?
1: Certo.
2: Di queste vicende purtroppo drammatiche del genocidio a Gaza e quant'altro, di quello che succede anche in Cisgiordania. Riuscire a portarla a un livello così popolare forse riesce anche a dare la dimensione di chi dal quartiere può effettivamente toccare con mano un'esperienza come quella che Hassan ha raccontato. Non è banale questa cosa, perché
1: per
2: magari siamo un po' troppo abituati a parlare anche di quello che succede in Palestina senza dare la voce ai palestinesi,
1: sai,
2: questo invece è abbastanza importante.
1: Siamo riusciti in questi due anni a dargliela da lontano, e poi il problema è grande, perché noi insomma siamo colpevoli per primi, per cui l'Europa, il nostro paese per primo è colpevole in questo genocidio, quindi qui siamo oltre, diciamo. Incontrarlo stasera, sapere che almeno la sua vita è salva, lui è un sopravvissuto, ed averlo qua secondo me dà un senso anche al vostro titolo, a Free Pass, perché loro il passo libero non l'hanno mai avuto, e quindi ecco, stasera diciamo Free Pass è proprio Free Pass, diciamo.
2: Grazie, grazie mille. Elisa.
0: Allora, Free Pass continua la nostra direzione, e anche soprattutto musicale, quindi...
1: Bello, meno male.
0: Quindi la selezione è questa, e praticamente noi continuiamo con una produzione importante di Vintage Culture, con la voce fragorosa di Elise Legros, due... energie, una dal Brasile e una dal Canada, che si incontrano e danno vita a questo tsunami che adesso sentiamo.

0: La voce fragorosa di Liz LeGros, che appunto si inserisce nella produzione di Vintage Culture, come dicevamo prima, queste due energie che si incontrano per questo pezzo importante, energetico. Come al solito il Free Pass parte con energia e poi durante il percorso musicale notturno si ammorbidisce per arrivare poi in fondo a delle note molto più morbide. Daniela, ancora con noi?
1: Sì, ancora qua a Nova Radio. Sono veramente contentissima di essere dentro la tua trasmissione, Liz, insomma, della vostra trasmissione.
0: Vostra, perché ci sono appunto, c'è anche Simone degli Innocenti che stasera non è potuto essere qui, ma siamo in due.
1: Ok. E mi fa molto piacere, sai, sono Rifredi è un quartiere pazzesco, capito? Quindi il fatto che abbiate il casottino qui dentro a questo giardino, ora non mi ricordo fino a quanto dura la festa, fino a domenica, però questo è un quartiere strapopolare, uno dei quartieri più combattenti di Firenze, la storia delle lotte operaie è passata da qui, il teatro di Rifredi è qui, la Casa del Popolo è una fra le più attive, quindi insomma è una presenza importante e lo vedi, insomma, stasera c'è una quantità di persone incredibili.
0: Tra l'altro la festa è molto bella e ricca, ricca di iniziative fin dal primo pomeriggio per bambini, per
1: perché
0: tantissime cose.
1: Perché è pensata per il quartiere, per la città, non soltanto per gli stranieri o per portare solo i nomi, ma qui è pensato proprio per chi abita e vive in questo quartiere qua, no? Per cui insomma sono molto felice. Già l'anno scorso ero transitata di qua, ecco. E stasera, ti ripeto, la presentazione di questo libro, Il Popolo Meraviglioso, per me è stata importante perché io avevo avuto, come ti dicevo, l'occasione di intervistare Alassane presentando il precedente libro di Raffaello Riani e Marcella Brancaforte quando Alassane era ancora in Palestina, per cui sotto le bombe, mi ricordo i droni, mi ricordo che non stava bene in quel periodo. E quindi insomma, ecco, stasera è una serata
0: particolare.
1: Stella rossa night.
0: E ci parlavi anche di quest'estate?
1: Allora, quest'estate io faccio questo festival del libro, Libri sotto le stelle, che girerà tutto il Mugello, un festival itinerante, ha unito tutta l'Unione dei Comuni del Mugello, quindi Marradi, Palazzuolo, Firenzuola, Scarperia, Borgo, Vicchio, Dicomano, più Vaglia anche, anche se non è nell'Unione dei Comuni, e in ogni paese presentiamo un libro, e il 17 agosto al Castello di Balberino ci sarà proprio sempre Alassane insieme a Raffaello Riani loro. Quindi per chi non è potuto essere qui stasera, se vuole venire il 17 d'agosto a Balberino di Mugello, su al Castello, tra l'altro una location bellissima, lo presenteremo. Noi partiamo il 20 di luglio con Marco Paolini, che farà il suo Atlante dei fiumi a Marradi. Sarà un'apertura molto speciale, anche perché quella è una zona dove il dissesto idrogeologico è molto forte, quindi lui ha voluto fortemente essere proprio in quelle zone, e poi proseguiamo fino al 21 d'agosto, verrà Tommaso Montanari a Borgo San Lorenzo, Roberta Lippi con Love Bombing a Vicchio, poi ci sarà il direttore di Fanpage il 10 di agosto insieme a Saverio Tommasi, Francesco Cancellato, che parlerà del caso Paragon a Dicomano. Quindi insomma è un festival. Ora sta per uscire tutta la promozione la prossima settimana, quindi sono felice di dirlo in diretta qui ora.
0: Un sacco di date, un sacco di cose.
1: Sono
0: insomma,
1: nove serate, nove comuni, nove serate, proprio insieme a Catalyst, quindi il Teatro di Barberino, e insieme a lo Stanzone delle Apparizioni. Ringrazio l'Unicop, ringrazio l'Unione dei Comuni, ringrazio anche il Banco del Mugello che ci stanno un po' sostenendo, e quindi insomma sono molto felice. La seconda edizione, spero di farne due o tre, poi di lasciarla ai giovani, che possa diventare un festival che c'è sempre, ecco,
0: insomma,
1: che resta nel futuro.
0: Sono date importanti da segnare,
1: speriamo.
0: Segnare e ricordare di partecipare a queste iniziative. Fra l'altro le location sono tutte molto belle, se non ricordo
1: sì,
0: male, anche l'anno scorso.
1: Volutamente, l'anno scorso non ce l'aspettavamo, c'era tanta gente, molti che le seguono tutte, quindi Dai, speriamo che vada bene anche quest'anno.
0: Va bene, io proseguo con la programmazione musicale, perché appunto dal Free Pass andiamo a cercare anche delle novità, delle proposte giovani. In questo caso parliamo di un artista giovane davvero, del 1994. Si chiama Etty Kine, ha uno stile molto grintoso. Ascoltiamo Digging You.

0: È bella questa voce, veramente sì. La qualità appunto della scelta musicale, l'accoglienza della critica e del pubblico è stata positivissima per questa ragazza giovane che ha esordito con Ed Sheeran e poi ha proseguito con le sue gambe. Ancora con Daniela, siamo troppo contenti di essere qui stasera.
1: Davvero,
0: via.
1: Anch'io tantissimo, quindi... Ma insomma, un po' di musica giovane, come mai? A volte mi chiedo come mai quelle un po' attempate come me sono legate sempre ai brani di quando eravamo fischelle, no?
0: In realtà...
1: E invece c'è un sacco di cose, di novità bellissime.
0: In realtà, ora io parlo di musica perché è la materia che conosco, sì. In realtà ci sono tanti capitoli da esplorare, te lo dice una persona come me che sta esplorando davvero, merito appunto anche dei colleghi che fanno il programma insieme, che mi hanno aperto dei mondi e nei quali io sono abbastanza entrata volentieri, e quindi invece di rimanere nella posizione statica di un gusto musicale unico, questa cosa del free pass è servita un po' per aprire delle porte, per dare degli sguardi anche in posti dove non avevo mai guardato.
1: È bellissimo.
0: Quindi
1: qui è cambiato, da un uomo abbiamo una donna adesso, Elisa. Ah, sì. Martina è con noi.
2: Ciao. Chi ci ascolta mi ha sentito ampiamente in questa giornata. Non gli sono mancata. Però io invece sono arrivata dal niente, ho trovato questo duo incredibile che non credevo, non
0: è
2: sapevo.
0: Totalmente improvvisato.
2: Improvvisatissimo, sì. Funziona benissimo, bellissimo.
1: Ma aspetta, siccome c'è talmente tanta gente, la coda ora per andare a mangiare è tipo, arriva, non lo so, Piazza Dalmazia, per cui ho detto vabbè, io vado dall'Elisa a Nova Radio a Free Pass.
2: Tutti i giorni, tutte le volte, tutti gli anni, cioè, l'appuntamento con la pecora è uno di quelli più amati,
1: gettonati.
2: Quindi le persone se lo segnano, poi vengono e c'è sempre questa coda clamorosa. Loro hanno fatto 300 piatti per 300 persone, poi una volta finita è finita, quindi
0: vabbè, allora stasera digiuno
1: di kebab qui davanti.
2: No, poi però si sono impegnati, bravissimi, per fare un ottimo menù vegano spaziale col seitan, il couscous, la pasta, la carrettiera, insomma bravissimi, guarda.
0: Ma qui vabbè, Alfredi è una garanzia. Proseguo ancora con la linea musicale, che è quella che ci siamo un po' preparati nel tempo proprio per questo appuntamento che per noi è importante, è quello della Stella Rossa, sinceramente ci mette bene, insomma. E abbiamo un supereroe, lo chiamiamo così, che ricorre sempre nella nostra programmazione musicale, si chiama in tanti modi. Si chiama Joy Negro, ma ha un sacco di H, quindi ha un sacco di altri nomi. In questo caso ascoltiamo un pezzo che lui ha composto con la The Sambas Band, che è un collettivo musicale di musicisti stratosferici che lui ha raccattato in giro per le band più di qualità. E con lo slogan di Funk Never Die, adesso ci ascoltiamo questo jazz di Joy Negro and The Sambas Band.

0: lì, vai davanti.
1: Torniamo in onda Stella Rossa, Elisa Lippi oggi in conduzione speciale, da sola quasi, perché in realtà poi qui ci sono diverse compagnie, infatti...
2: Ci siamo raggruppati in qualche modo.
3: Per puro caso. Ragazzi, qui c'è tre delle più belle donne di Firenze.
1: Esatto, venite a vedere queste meraviglie. No, venite a Stella Rossa, che qui c'è il ristorante che lavora veramente ad alti livelli, come stavamo dicendo, con code chilometriche per la pecora ai campi e per il seitan, ricordo anche l'ottimo seitan, cucinato dai cuochi del Circolo Arci Rinascita, ma soprattutto si sta un po' animando qui la situazione davanti al palco, dove alle 9.30, tra una mezz'oretta, inizierà il concerto degli Apollineo. Sapete che io ho sbagliato la pronuncia di questa band, anche in un fantastico spot è andato in onda per un mese.
3: Ecco, dove cosa avevi detto?
1: Apollineo.
3: Ah, Apollineo.
1: Però loro l'ho trovati qui e mi hanno detto no. Apollineo.
3: Potevano dirtelo prima, magari qualcuno poteva no, dirtelo,
1: nessuno se ne è accorto, perché tutti avevano il dubbio, nessuno sapeva esattamente questa cosa. Per cui però ce ne facciamo una ragione, abbiamo preso a ridere, tutti contenti.
3: Va bene. Magari invece si chiameranno così nel futuro, chi lo sa, cambiano.
1: Potrebbe
3: un accento può cambiare il senso stimolo delle cose.
2: E poi Cassandra, giusto?
1: E poi Cassandra, esatto.
2: Che ho visto intervistati prima da te.
1: Sì, sì. Entrambe le band sono passate qui per fare due parole. Cassandra li conoscevamo meglio, gli Apollineo li abbiamo conosciuti qua. E sono molto bravi, tra l'altro ci sarà anche questa performance di danza aerea, una performance,
3: non la faccio io, vorrei rassicurare
1: la
3: città.
1: No, anche perché, cioè, se la facessi io ci dovrebbe essere anche un'ambulanza pronta,
3: io più che altro un palo,
1: cioè, se non avesse uno regge. Non ha studiato questa cosa qui, ecco, chiunque chiunque
3: sì, però su alcuni rischia. Pali, capito, rischiano di essere messi a dura prova.
1: Insomma, comunque eravamo qua per ascoltare la musica dell'Elisa, che si è preparata una ottima trasmissione del free pass
2: con questa, con questa selezione che appunto abbiamo selezionato dall'archivio musicale del free pass. Simone degli Innocenti è il, tra virgolette, direttore artistico di questo programma, e quindi così ascoltavamo i pezzi che durante la stagione ci hanno interessato un po' di più. In questo caso un pezzo ipnotico che a me personalmente è piaciuto tantissimo per tutto l'anno. Si tratta di una band che ha lasciato il segno e che per 15 anni ha imperversato anche in versione live, nonostante sia una band di musica elettronica. Si tratta di Crazy P e del loro pezzo Never Gonna Reach Me.

È bellissima questa traccia, ipnotica, dicevamo, e l'esuberante Danielle Moore, che è la vocalist di questo gruppo, che li ha portati veramente a un livello altissimo, era la vocalist, perché purtroppo poi è morta in circostanze drammatiche nel 2024, e questo ha dato purtroppo un grande stop a questo bellissimo gruppo. Però noi proseguiamo, andiamo avanti con altre proposte, e sinceramente riproponiamo un gruppo che ci è molto caro, diciamo così, perché è un gruppo italiano che ha lavorato sodo ed è andato a fare successo negli Stati Uniti negli anni Ottanta, scalando veramente tutte le classifiche e collaborando con grandissime voci come quella di Luther Vandross. Sto parlando chiaramente di Change e del pezzo che adesso ascoltiamo con la voce bellissima di Tania Michelle-Smith, che è Ocean Drops.

grande ritorno sulle scene per gli Change con questa loro colonna portante, la voce di Tanya Michelle-Smith, che ha raccolto l'eredità dei grandi, delle grandi voci del passato. Loro si rifanno a una radice chiaramente anni 70, con questa venatura anni 70 che sta bene un po' su tutto. Noi infatti volevamo proporre anche un pezzo importante, che è quello degli Chic. Real People è un pezzo del 1980 dal loro quarto album prodotto dall'Atlantic Records, che riassume questa volontà appunto del gruppo di cambiare un attimo direzione e di portarci veramente in dei posti fantastici. Real People, gli Chic.

Real People degli Chic, dicevamo la radice di tante cose che poi sono venute dopo, un cambio di traiettoria per il gruppo di Nile Rodgers che da questo punto in poi svolta definitivamente verso il funk, quindi un punto fondamentale per la storia. I giovani poi riprendono tanto dagli anni 70. La proposta successiva è di un gruppo australiano che viene in Europa e si costruisce in Germania, Berlino e anche in Francia collaborando con Daft Punk. Sono bravissimi, bellissimi, vi consiglio anche di guardare i loro video perché sono veramente gioielli. Si chiamano Parcels e il pezzo è Lighting Up.

0: salutiamo allora con questo pezzo la fine serata e inizia il concerto, quindi siamo tutti concentrati adesso al proseguimento di questa bellissima festa della Stella Rossa. Ci diamo appuntamento sicuramente alla prossima settimana con l'appuntamento del Freepass alle 21 sulle frequenze di Nova Radio. Grazie di essere stati con noi, a presto.
1: Grazie, vi saluto anch'io, c'è il concerto, venite a Rifredi.

0: Noi siamo gli Apollinio e siamo veramente tanto contenti di essere qua. Un applauso a tutto quello che rende possibile la Stella Rossa. Stamattina alle 8 è uscito il nostro nuovo pezzo. Si chiama Marinai.
1: Sì.
0: E fa così.

piacere adesso.

0: di Fredi.
1: Farei un grandissimo applauso ai nostri fonici Sara e Daniele, per favore. Grazie.
2: Che ci chiamavano per nome prima durante il soundcheck, non so se sapete, ma è una roba...
3: Li hanno imparati tutti.
2: Cioè, ci chiamavano per nome durante...
4: Non accade quasi mai.
2: Sono accortezze, no? Grazie, Sara.

Per favore, se avete finito di mangiare o se state ancora degustando la pecora, portatela qua, la mangiate voi, non vi guardiamo. Thank you.

0: Grazie Dile.
1: Per chi... Un applauso a Diletta.
0: Io sono un po' commosso perché Diletta è mia sorella e un mesetto e mezzo fa ci ha mandato un video in cui ballava e danzava a Ruggine. Io mi sono commosso, l'ho mandato a loro e in sala un giorno Manu ha detto: raga, ma che bello sarebbe se venisse a farlo live. E noi: Diletta, che fai il 3 luglio? E Dile ha detto sì. E quindi io sono ancora commosso, perché suonare mentre mia sorella danza e vederla danzare roteando come una piroetta. Grazie a tutti. Grazie Dile.
2: Ma hai cambiato l'occhio a lui? Fai, certo.

0: Grazie.
1: La sanno.
0: E noi non la facciamo. Noi adesso facciamo alzare a tutti le mani e tutte le mani in aria, per favore, così, come se applaudite così. E facciamo...

Vabbè, giusto per un reminder, no? Fa sempre comodo ripetere le cose tipo la mattina, no?

0: noi siamo i Green
1: Day. L'ha fatta col cuore, l'ha fatta.
0: Le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani.

0: Thank you.
1: Respiriamo un attimo tutti insieme.
0: Per un minuto c'è il microfono aperto, quindi per chi volesse dire qualsiasi cosa può salire sul palco e dire quello che vuole. A partire da ora. Intanto un applauso ai nostri videomaker, Tommaso Sato e Federico.
1: Però Fede è invisibile, non si vede. Cioè,
0: e Niccolò Fontana.
1: Si muove,
0: i fratelli più belli di Firenze dicono. Poi.

0: alla voce il popolo.
1: Yeah. Alle corde vocali alla penna, Gaetano. Balla lì. Fa caldo, raga, non so voi. Ma qui c'è tipo c'è un po' di termodinamica che ci sta.
2: La volevi dire per
0: bolle, bolle.
2: La dovevi, questa parola.
3: Se non dicevi termodinamica,
1: Però è una parola davvero.
2: Il gioco bella. Era che doveva dirla nel live questa parola, trovando un contesto giusto, ma non l'ha trovato.
3: Non la vedi la termodinamica?
0: Rinfrescatevi un po'. Anche se oggi non ha fatto molto caldo. Mia nonna dice è tempo tuo suo, però, è tempo suo, però non lo capisce.
1: Cioè, se non fa caldo ora, quando lo deve fare? Che sì, da un certo punto di vista ok, però. Climate change!
0: Suoniamo?
2: Niente così niente.
0: Il microfono aperto è finito, mi spiace. E noi abbiamo ancora.
1: Fammi accordare. Racconta la barzelletta.
0: Bene. Siamo qui. Adesso possiamo continuare.
3: Qual è il prossimo pezzo?
0: Il prossimo pezzo si chiama Viva, non è un nostro pezzo.
3: Non lo è.
0: Non lo è. Dei nostri zii. Guarda, un moscerino ce l'avevo in bocca. Grazie, un applauso a voi che siete qui.

niente cosa fare, no.

0: Grazie. Un applauso alle bolle di sapone, per favore.
1: Alla termodinamica.

preghi, maestri, sì, aspetta, spi.

che è storto il ritmo, ok? Tata, fammi entrare che? Pochiamo un pochino. Ok. Un po', perché ci sono dei bimbi, delle bimbe, quindi piano.

Facciamo un ultimo, fammi entrare e poi, che ne dite? Ok.

0: Si sono un po' scatenati, scusate, cioè non... In genere erano i primi della classe alle scuole medie, non erano quelli che si sentivano in fondo alla classe.
1: Ragazzi, è apparsa una voce, l'avete sentita anche voi? Questo è l'ultimo e quindi veniamo giù a suonarla.
2: Ah, eri tu?
3: Al volissimo.
4: Sì, siamo finiti, sì, sì, sì, sì, sì.
2: Siamo finiti.
5: Siamo finiti,
2: siamo
5: finiti.
2: Guarda la pistola. Guarda la pistola. Oh, guarda la pistola. Guarda la pistola.
3: Raga.
2: Si viene lì.
6: Falso allarme, falso allarme.
1: Sì, sì, ma l'allarme, la Samsung è una merschia. C'è il computer falsato, è dalle 22.01, invece sono le 22.18 e quindi dovremmo finire fra due minuti. Scusate, Cassandra, un applauso ai Cassandra! Ah! Che suoneranno appena finiremo. Sorry.
6: Finiremo fra due minuti, vero?
1: Per forza!
6: Forza!

Martin, the guitar, lamp is spent. Okay. Aspetto, scusate.

track. Stringiamoci a questo palco, a questo quartiere, a questo festival. Più in qua, più in qua, più in qua, più in qua, più in qua.

0: più.
1: Grazie. Allora, siamo. Abbiamo fatto una partenza un po' così, ma siamo un po' emozionati stasera perché. Uno scherzetto. Io e mio fratello siamo nati veramente poco più là, in Piazza Leopoldo. Suonare qua stasera, gli ho detto anche ai ragazzi dall'Arci, per noi stasera è un po' una roba da brividoni. Quindi, grazie di essere qua. E arriviamo in fondo, ve lo prometto. Ogni settembre mi dici che

0: Sono qua. Grazie. Siete fantastici. Grazie. Grazie.
1: Ah, svai, trai, qua. Dai, ciao, parelle giovani.

Tommaso si taglia perché in cella si sta stretti. Nel 2025 si sono suicidate 76 persone in carcere. Questa roba fa schifo. E siamo coinvolti tutti. Grazie.

0: Marta. Grazie.
1: Grazie mille.
0: Ci stiamo emozionando. Grazie.

0: te, grazie.
1: Uno deve essere basso, un altro.

0: Allora, parlo poco perché non ho molto da dire oltre alle canzoni che canto, quindi l'unica cosa che stasera è importante dire è ringraziare i ragazzi dell'Arci, della Stella Rossa, che hanno permesso questo festival che è incredibile. Cioè, siamo in mezzo ai condomini, lì c'è uno in camiciola che ci sta guardando e salutiamo.
1: Cheers.
0: Ciao. Davvero un applauso a Pietro, a Davide, a Simo, a Edo, la Gea, me ne manca qualcuno sicuramente, davvero un applauso a loro perché questa roba non è scontata ed è incredibile, grazie mille davvero.

Io ed i miei amici ci siamo dissolti in un bar di Valencia. E tu, coi tacchi a spillo, lanciavi le bombe.

È molto semplice. Facciamo, rendiamo sta serata magica per noi, per voi, per l'Arci, per la Stella Rossa. Fa così. È molto semplice.

0: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026. Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
1: Sono Antonio Boccuzzi, ex operaio Thyssen ed ex parlamentare. È avvilente e preoccupante quanto sta accadendo nel nostro paese. Viene costantemente utilizzata la parola sicurezza, ma non riferendosi alla guerra quotidiana del lavoro, no. Con quella parola agitano lo spettro dell'immigrazione, perché avere un nemico facile a portata di mano conviene e la gente è contenta quando l'evidenza è confermata. Non importa se è solo un'impressione. È grave, d'altro canto, il silenzio in cui in questi anni sono volati via migliaia di lavoratori. Un paese ogni anno, dentro un paese sempre meno bello e sempre meno civile. Grave e inspiegabile il silenzio, assordante, insopportabile. È nostro dovere unire le forze per non disperdere energie in un paese distratto e soffocato da nuove emergenze che potrebbero indurci a diventare indulgenti verso un meccanismo deleterio e pericoloso che vede progressivamente abbassarsi l'asticella dei diritti. Il bisogno di lavoro è forte, il rischio di perderlo potrebbe portarci ad accettare condizioni incivili, pur di lavorare e sopravvivere. Dobbiamo evitare questo, perché nulla è per sempre e il diritto alla vita sul lavoro dobbiamo riconquistarlo ogni giorno. 81 secondi con noi, una giornata sicura.
2: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
3: Collettivo di fabbrica ex GKN, 5 anni di lotta, il sistema ci vuole sconfitti, la comunità solidale resiste. Sabato 11 luglio al presidio a Campi Bisenzio, concerto con Murubutu, assalti frontali, Giorgio Canali, Lucio Leoni, Capovilla, poi corteo fino a Villa Montalvo, tendata e il giorno dopo assemblea. Salpiamo contro guerra e speculazione, una flottiglia nell'economia.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fipili in direzione mare parzialmente riaperto il tratto tra Empoli Ovest e San Miniato per il cedimento della carreggiata, resta chiusa la corsia di sorpasso, si procede sulla corsia di marcia. Per questo motivo 5 km di coda tra Empoli Est ed Empoli Ovest. Ci sono inoltre code in uscita alla Strassegna in direzione mare e rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino e in direzione Roma tra Barberino e Arezzo. Sulla A11 code a tratti per traffico intenso tra Firenze Ovest e Montecatini in direzione Pisa. La viabilità cittadina a Firenze, via Bolognese, chiusa all'altezza del civico 271 per scavo urgente. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
4: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Collettivo di fabbrica ex GKN. 5 anni di lotta. Il sistema ci vuole sconfitti. La comunità solidale resiste. Sabato 11 luglio al presidio a Campi Bisenzio, concerto con Murubutu, assalti frontali, Giorgio Canali, Lucio Leoni, Capovilla. Poi corteo fino a Villa Montalvo, tendata e il giorno dopo assemblea. Salpiamo contro guerra e speculazione, una flottiglia nell'economia. Collettivo di fabbrica ex GKN, 5 anni di lotta. Il sistema ci vuole sconfitti, la comunità solidale resiste. Sabato 11 luglio al presidio a Campi Bisenzio, concerto con Murubutu, assalti frontali, Giorgio Canali, Lucio Leoni, Capovilla. Poi corteo fino a Villa Montalvo, tendata e il giorno dopo assemblea. Salpiamo contro guerra e speculazione, una flottiglia nell'economia.
0: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
3: Collettivo di fabbrica ex GKN. 5 anni di lotta. Il sistema ci vuole sconfitti. La comunità solidale resiste. Sabato 11 luglio al presidio a Campi Bisenzio, concerto con Murubutu, assalti frontali, Giorgio Canali, Lucio Leoni, Capovilla. Poi corteo fino a Villa Montalvo, tendata e il giorno dopo assemblea. Salpiamo contro guerra e speculazione, una flottiglia nell'economia.
6: Closing Time, gli ultimi suoni del giorno su Nova Radio.